0: latte e miele.
1: Questo è il treno che viene e va. Un nuovo treno che viene.
0: Latte e miele.
2: Il treno delle 7:30 senza lui. È un cuore di metallo senza l'anima.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006,

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

vero sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

Sono vittima dell'educazione, vittima dell'edulcorazione, vittima e carnefice della mia condizione. Non voglio una lezione, ogni giorno una sana colazione, tantomeno contenere l'ossessione.

0: 23 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: La felicità.
0: Latte e miele.
2: Che rumore fa la felicità.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 4 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei là.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Latte miele.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005,

0: 6 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Sabato 3 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, weekend da vivere con pazienza. Un piccolo ritardo, un programma rimandato, risposte che tardano ad arrivare. Meglio non forzare le situazioni. Bisogna concentrarsi su un nuovo inizio. Forse devi sostituire una persona nell'ambito del lavoro oppure avere un ruolo diverso rispetto al passato. Toro, soprattutto nell'ambito della professione, regna una certa incertezza o magari semplicemente stai portando avanti un progetto che avrà spicco nel 2026. Questo è un periodo un po' faticoso e quindi chiedo di non strapazzarsi troppo. In amore ci vuole attenzione e qualche dubbio a livello economico, legale. I gemelli hanno un weekend vivace e positivo e c'è voglia di liberarsi di un peso, stare con le persone care. Sul lavoro potresti aver cambiato idea rispetto a decisioni prese mesi fa. Nuove idee, nuovi impegni sono in arrivo. Il cancro ha un momento favorevole per l'amore, gli incontri e i rapporti personali. Possibili intuizioni di grande valore, anche sul lavoro possono aprirsi opportunità attraverso cambiamenti di ruolo, progetti e programma. Il leone recupera energia, ma proprio perché ha tanta voglia di fare, rischia di esagerare. Nel passato il fisico è stato messo un po' alla prova, ecco perché questo weekend è da dedicare al riposo. In amore attenzione a dubbi e problemi. Vergine, weekend dinamico, favorevole soprattutto nei sentimenti. È il momento di uscire dalla routine, concederti maggiore spontaneità, possibili incontri e momenti piacevoli in coppia. La bilancia deve stare attenta al nervosismo, c'è una luna un po' strana, la tendenza a prendere le cose troppo sul personale è all'ordine del giorno. Se qualcosa non va, è meglio parlarne apertamente anziché accumulare tensione, qualche discussione nei rapporti di lunga data. Lo Scorpione può vivere uno dei weekend più vivaci per amore e relazioni. Venere, Mercurio, Luna favoriscono passione, incontri, nuove emozioni e in coppia è utile anche introdurre qualcosa di nuovo. Per i single, incontri intriganti, magari anche un po' trasgressivi. Sagittario, weekend neutro ma comunque dinamico per quanto riguarda l'amore. D'altronde Venere in questo periodo ha un aspetto neutrale. Per quanto riguarda il lavoro invece hai voglia di rilanciarti, superare vecchi problemi e fermarti. Una buona idea, un progetto possono essere presentati già dall'inizio della prossima settimana. Capricorno, un po' di stanchezza accumulata, quindi il consiglio tra oggi e domani è di evitare conflitti, soprattutto in famiglia, di non prendere decisioni definitive sotto pressione, meglio riflettere prima di reagire. Per l'acquario eventuali cambiamenti o blocchi nei progetti possono trasformarsi anche in nuove opportunità. Come si dice, se si chiude una porta si apre un portone, però io ritengo che gli ultimi mesi, ma soprattutto le ultime settimane, siano state un po' particolari. Ci sono stati eventi non semplici da gestire, qualche ritardo negli accordi, nei contratti, anche i soldi hanno bisogno di un po' di protezione. In amore il clima non è normale, nei rapporti con Leone, Toro ci vuole un po' di pazienza. Per i Pesci, weekend molto intrigante, amore, incontri, iniziative personali sono favorite e anche sul lavoro è il momento di parlare dei tuoi progetti e delle eventuali soddisfazioni, magari a partire da lunedì. E infatti proprio lunedì 12 e martedì 13 sono giornate indicate come molto favorevoli per muoversi concretamente. Per oggi è tutto, vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
1: Latte miele. Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1966.

0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1995.
1: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Spot, l'hai vista?
3: No, è così cambiata.
2: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
3: Di che stai parlando?
2: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
4: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni, la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
6: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date.
7: Radio Partner, Love FM.
8: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo, in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 33 4902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.

0: oltre ogni immaginazione.
1: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2017.

7 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con Adiani Kronos, Lab Italia. La Regione Calabria ha tantissime potenzialità ed eccellenze che devono emergere, lo ha ricordato Rosario De Luca, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, intervenendo alla Convention Nazionale dei Professionisti a Reggio Calabria.
2: Dai consulenti del lavoro arriva un messaggio positivo, perché dai numeri che abbiamo visto rilevati da Istat c'è un fermento. Penso che la nostra regione abbia tantissime potenzialità, tantissime eccellenze che bisogna soltanto mettere a sistema, bisogna soltanto esaltare.
1: Ad agosto 2026, su base mensile, il numero degli occupati rimane invariato, crescono i disoccupati e diminuiscono gli inattivi. La sostanziale stabilità degli occupati, sia per gli uomini sia per le donne, è in sintesi dell'aumento dei dipendenti permanenti e di coloro che hanno almeno 50 anni di età e del calo dei dipendenti a termine degli autonomi dei 25-34 anni e dei 35-49 anni, lo rileva l'Istat. A luglio il fatturato dell'industria al netto dei fattori stagionali aumenta in termini congiunturali dell'1,7% in valore e dello 0,6% in volume, lo comunica l'Istat, segnalando che si registrano incrementi in valore dell'1,3% sul mercato interno e del 2,3% su quello estero. Il settore dei servizi in termini congiunturali a luglio, rileva sempre l'Istat, registra aumenti del fatturato dello 0,2% in valore e dello 0,1% in volume, sintesi di una diminuzione del commercio all'ingrosso e di una crescita negli altri servizi. Ad agosto 2026 i prezzi alla produzione dell'industria crescono del 2,4% su base mensile e del 10,9% su base annua, lo rileva l'Istat. Sul mercato interno i prezzi aumentano del 3,1% rispetto a luglio e accelerano la propria crescita su base annua. A settembre 2026 il clima di fiducia dei consumatori, sia l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese, diminuiscono, lo rileva sempre l'Istat. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
5: L'hai vista?
6: No, è così cambiata.
5: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
6: Di che stai parlando?
5: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
7: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
9: No, ho solo smesso di accontentarmi.
8: Parli dell'arredamento?
9: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
10: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
9: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
10: Allora non è solo arredamento.
9: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
11: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
12: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Gelosa cara amica mia, io ti capisco veramente.
2: Latte e miele. Latte e miele.
3: Che amica sei,
0: Radio Latte e Miele.
2: La tua musica italiana.

0: quanto sa di felicità. Willy Peyote. Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
1: Grazie, ma no, grazie.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Spot.
4: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
5: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni. Tre giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Miloni, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Monte Milone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate!
6: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
7: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
6: Sì, ma attento a non graffiarla.
7: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
8: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no.
3: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 8 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: Buongiorno da Francesco Carrubba in questo sabato 3 ottobre 2026 su Radio Latte Miele. Grazie subito al nostro Orazio in regia. Il numero per i vostri messaggi è il 335-787-1910. Oggi parliamo anche delle nostre città. Perché vi piace la vostra città? Dateci un motivo. Stiamo insieme fino alle 10, ma prima l'oroscopo di Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte stelle.
2: Sabato 3 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, weekend da vivere con pazienza. Un piccolo ritardo, un programma rimandato, risposte che tardano ad arrivare, meglio non forzare le situazioni. Bisogna concentrarsi su un nuovo inizio, forse devi sostituire una persona nell'ambito del lavoro oppure avere un ruolo diverso rispetto al passato. Toro, soprattutto nell'ambito della professione, regna una certa incertezza o magari semplicemente stai portando avanti un progetto che avrà spicco nel 2027. Questo è un periodo un po' faticoso e quindi chiedo di non strapazzarsi troppo. In amore ci vuole attenzione e qualche dubbio a livello economico, legale. I Gemelli hanno un weekend vivace e positivo e c'è voglia di liberarsi di un peso, stare con le persone care. Sul lavoro potresti aver cambiato idea rispetto a decisioni prese mesi fa. Nuove idee, nuovi impegni sono in arrivo. Il Cancro ha un momento favorevole per l'amore, gli incontri e i rapporti personali. Possibili intuizioni di grande valore. Anche sul lavoro possono aprirsi opportunità attraverso cambiamenti di ruolo, progetti e programmi. Il Leone recupera energia, ma proprio perché ha tanta voglia di fare, rischia di esagerare. Nel passato il fisico è stato messo un po' alla prova, ecco perché questo weekend è da dedicare al riposo. In amore attenzione a dubbi e problemi. Vergine, weekend dinamico, favorevole soprattutto nei sentimenti. È il momento di uscire dalla routine, concederti maggiore spontaneità, possibili incontri e momenti piacevoli in coppia. La Bilancia deve stare attenta al nervosismo, c'è una luna un po' strana, la tendenza a prendere le cose troppo sul personale è all'ordine del giorno. Se qualcosa non va, è meglio parlarne apertamente anziché accumulare tensione, qualche discussione nei rapporti di lunga data. Lo Scorpione può vivere uno dei weekend più vivaci per amore e relazioni. Venere, Mercurio, Luna favoriscono passione, incontri, nuove emozioni e in coppia è utile anche introdurre qualcosa di nuovo. Per i single, incontri intriganti, magari anche un po' trasgressivi. Sagittario, weekend neutro ma comunque dinamico per quanto riguarda l'amore. D'altronde Venere in questo periodo ha un aspetto neutrale. Per quanto riguarda il lavoro invece hai voglia di rilanciarti, superare vecchi problemi e fermarti. Una buona idea, un progetto possono essere presentati già dall'inizio della prossima settimana. Capricorno, un po' di stanchezza accumulata, quindi il consiglio tra oggi e domani è di evitare conflitti, soprattutto in famiglia, di non prendere decisioni definitive sotto pressione, meglio riflettere prima di reagire. Per l'Acquario eventuali cambiamenti o blocchi nei progetti possono trasformarsi anche in nuove opportunità. Come si dice, se si chiude una porta si apre un portone, però io ritengo che gli ultimi mesi, ma soprattutto le ultime settimane, siano state un po' particolari. Ci sono stati eventi non semplici da gestire, qualche ritardo negli accordi, nei contratti, anche i soldi hanno bisogno di un po' di protezione. In amore il clima non è normale, nei rapporti con Leone, Toro ci vuole un po' di pazienza. Per i Pesci, weekend molto intrigante, amore, incontri, iniziative personali sono favorite e anche sul lavoro è il momento di parlare dei tuoi progetti e delle eventuali soddisfazioni, magari a partire da lunedì. E infatti proprio lunedì 12 e martedì 13 sono giornate indicate come molto favorevoli per muoversi concretamente. Per oggi è tutto, vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dopo l'oroscopo di Paolo Fox, dedica, la dedica musicale di Ernia per Milano. Tra l'altro questo è il brano che chiude proprio il capitolo di Per soldi e per amore, il disco di Ernia, ed è il brano più trasmesso della settimana in assoluto in Italia. Si è posizionato al primo posto della classifica Air One Airplay. Ben ritrovati su Radio Latte Miele, ciao di nuovo da Francesco Carruba, grazie alla nostra regia. Iniziamo.

0: Buongiorno di nuovo, dicevamo di Ernia che tra l'altro è fresco di nozze con Valentina Cabassi. Mi ha incuriosito molto il fatto anche che il matrimonio sia stato celebrato da Jake La Furia, anche perché credo che Ernia sia sempre stato un grande fan dei Club Dogo e quindi insomma da qui la scelta. Dicevamo anche della sua canzone che è una dedica per Milano. Se vi è capitato di ascoltare su Radio Latte Miele con attenzione anche il testo del brano, capite che protagonista, soggetto dei versi è proprio la città di Milano. Allora, vorrei chiedervi di fare a vostra volta una dedica alla vostra città. Qual è la vostra città e perché vi piace? I vostri messaggi scritti e vocali al 335-787-1910.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
7: Iperceramica.
10: L'hai vista?
11: No, è così cambiata.
10: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
11: Di che stai parlando?
10: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
12: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
13: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Miloni, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Monte Milone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate! Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
14: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Tu chiamale se vuoi emozioni.
2: Latte miele.
3: Io non so parlare d'amore. L'emozione non ha voce.
2: Latte miele.
0: Radio Latte Miele,
2: la tua musica italiana.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, la voce di Laura Pausini su Radio Latte Miele. Tra l'altro Laura è impegnata con il suo tour di concerti tra Mantova e Milano. A proposito di città, lo sapete, Laura Pausini è di Solarolo, che è nella provincia di Ravenna, la stessa provincia di Faenza, dove proprio in questo periodo si è svolto il contest nazionale Il Mio Cantico Libero.

Abbiamo ascoltato anche un pezzettino del grande Lucio Battisti con Mogol, che è coinvolto nell'organizzazione di questo contest anche con la sua scuola, il CET. Allora, cosa succede? Domani 4 ottobre si celebra San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, e proprio in questa giornata al MEI, il meeting delle etichette indipendenti 2026, salgono sul palco i vincitori del contest Il mio cantico libero, tra i quali il cantautore Francesco Rainero, che ha vinto con il brano Rosario. Quindi ci sarà musica, ci saranno giovani talenti in questo grande appuntamento dedicato al cantico delle creature, quindi anche con i valori francescani protagonisti, in un pomeriggio, quello di domani al MEI, comunque molto incentrato sull'ispirazione francescana, perché sul palco centrale ci sarà anche un flash mob dedicato al cantico delle creature, poi anche la presentazione di un libro dedicato proprio a tutto questo. Radio Latte Miele, media partner del contest Il mio cantico libero. E ora il disco weekend di Radio Latte Miele, le bambole di Pezza con Settembre.

Settembre, bambole di pezza, il disco weekend di Radio Latte Miele nel nostro sabato 3 ottobre 2026 insieme. Stiamo parlando anche di città, naturalmente valgono anche le città estere e visto che il Giappone va molto di moda negli ultimi anni, andiamo a Tokyo perché c'è una notizia di tennis che arriva proprio dalle ultime ore, dal torneo ATP 500 di Tokyo. C'è stata la sfida tra Carlos Alcaraz e il nostro Matteo Arnaldo. Lo spagnolo insomma affrontava l'azzurro in questa partita valida per gli ottavi di finale del torneo e ha vinto. Sapete che Alcaraz è tornato da poco in campo e resta uno dei migliori al mondo. Loro due si erano incontrati due volte prima di questa partita, tra l'altro agli ottavi di finale dello US Open 2023, poi anche l'anno dopo al secondo turno di Indian Wells, e lo spagnolo aveva vinto entrambe le volte e ora si è aggiunta questa terza. Alcaraz arrivava alla partita dopo aver eliminato un atleta americano, Alex Mikkelsen, mentre Arnaldi aveva sconfitto il giapponese Rei Sakamoto in casa sua, tra l'altro. E quindi parliamo non solo di sport, tra l'altro dopo ripercorreremo anche la partita della nazionale con la Francia, una bella partita ieri sera. Continuiamo a parlare anche di città, quindi delle dediche alla vostra città. Qual è la vostra città e perché vi piace? 335 787 1910 per i vostri messaggi.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
3: Willy Peyote.
4: Scrivano.
3: Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
4: Grazie, ma no, grazie.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Spot, l'hai vista?
10: No, è così cambiata.
9: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
10: Di che stai parlando?
9: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
11: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
12: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannoni.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: Per il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana, Enrico Ruggeri inforca di nuovo i mitici occhiali da sole con la montatura bianca e insieme ai Decibel ci fa sentire Contessa dal Festival di Sanremo del 1980.

Giovanotti dal 1990 su Radio Latte Miele con Gente della Notte. Magari c'è qualcuno, qualche giovane che ha fatto serata anche il venerdì ed è rientrato da poco a casa. Potrebbe essere, chi lo sa, chi lo sa. Allora, tra oggi e domani ci sono oltre 100 appuntamenti dappertutto con il WWF, che festeggia 60 anni di attività in Italia, e lo fa anche con la 10ª edizione di Urban Nature, il festival della natura in città, che è accompagnato anche da una campagna solidale che si chiama La natura si fa cura. L'obiettivo di tutto questo è sensibilizzare sull'importanza di riportare la natura nelle nostre città, che parliamo anche di città oggi, e anche sull'importanza di costruire quindi città più verdi e vivibili per la nostra salute, per il benessere psicofisico di tutti. Quindi sono in programma passeggiate, incontri sulla biodiversità e sull'importanza della presenza della natura in città, perché significa aria più pulita, temperature più miti quando abbiamo le ondate di calore, per esempio in estate, ma significa anche adattamento ai cambiamenti climatici. Quindi soprattutto nelle principali piazze italiane i volontari e le volontarie offriranno un vasetto di miele WWF a fronte di una donazione, un gesto semplice che contribuisce davvero a sostenere i progetti dell'organizzazione. Quindi magari informatevi, perché potrebbe esserci qualche bella iniziativa dalle vostre parti. Continua il nostro viaggio nel tempo della musica. Arriva Tiziano Ferro con Rosso Relativo dal 2000.

0: Relativo. Tiziano Ferro su Radio Latte Miele con Rosso Relativo. È relativo anche il pareggio di ieri sera dell'Italia con la Francia, ma è un ottimo segnale in realtà che arriva da questa UEFA Nations League. Parliamo di calcio perché proprio ieri sera ha giocato la nostra nazionale, magari avete anche seguito, avete buttato un po' un occhio sulla partita. È andata in maniera altalenante, però tutto sommato bene la partita con la forte Francia di Zinedine Zidane. Allora, a un certo punto il nostro attaccante Ken si è mangiato un gol proprio nei primi 10-15 minuti, ma davvero un gol incredibile. A tratti nel primo tempo c'è stato più un dominio della Francia. Al 40esimo, un po' a sorpresa, il nostro Frattesi è andato vicino al gol due volte nel giro di pochi secondi davvero, poi anche di nuovo Ken, ma ha segnato praticamente, ma era in fuorigioco. Comunque i segnali continuavano a essere positivi. Nel secondo tempo, subito dopo una doppia parata del nostro Gigio Donnarumma, che ha salvato tutto praticamente per l'intera partita, e al 55esimo il gol di Olise per la Francia su punizione all'incrocio dei pali, un tiro incredibile che sembrava un po' tagliarci le gambe, ma 10 minuti dopo è arrivata l'infilata di bastoni, quindi la Francia è rimasta in 10, altri miracoli di Donnarumma, insomma 1-1, pareggio finale e tutto sommato con la Francia per ora va bene così.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: pizza di felicità.
1: Spot, un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
2: L'hai vista?
3: No, è così cambiata.
2: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
3: Di che stai parlando?
2: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola. Su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
4: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date!
6: Radio Partner, Love FM.
7: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
8: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
9: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: Logico su Radio Latte Miele con Cesare Cremonini che insomma nelle scorse ore, in questi giorni, ha firmato 3.000 copie di un'edizione speciale del suo nuovo disco, il decimo, che si intitola Amateur, uscirà il 23 ottobre. C'è appunto questa edizione speciale numerata e autografata da lui. Si prepara anche a tornare nei Palasport dopo la stagione dei grandi stadi e ha aggiunto una nuova data alla sua Bologna, proprio al calendario del tour, quindi diventano 7 in tutto i concerti all'Unipol Arena tra il 27 novembre e il 6 dicembre e lui praticamente si prende tutta Bologna, ha anche detto che sta vivendo un nuovo esordio dal punto di vista artistico proprio iniziare da questo tour e quindi ha anche ringraziato la sua città. A proposito del nostro rapporto con le città, ne stiamo parlando e al 335-787-1910 è arrivato anche il messaggio di Vincenza.
1: Buongiorno Latte e Miele, sono Enza da Gottole, un paese piccolo in provincia di Matera.
0: Bello.
1: Mi piace il mio paese perché è piccolo, ci conosciamo tutti.
0: Certo.
1: È un paese tranquillissimo, infatti si lasciano le chiavi vicino alla macchina.
0: Veramente.
1: Le chiavi davanti alla casa perché ci conosciamo tutti.
0: Certo, nei paesi.
1: Ed è bellissimo, un piccolo paese, vi invito a visitarlo.
0: Ok.
1: Ci sono tante belle cose da vedere.
0: Sì.
1: Mi piace stare perché è abbastanza tranquillo, vedendo la televisione, i telegiornali, cose che succedono, noi finora siamo tranquilli. Un bacione a tutti.
0: Grazie Enza per il tuo messaggio. Matera e tutta la Basilicata sono bellissime da visitare e grazie davvero per quello che hai detto, perché racchiude il senso proprio del nostro rapporto con le città.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: 9 in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Amica, il duetto di Annalisa con Madame su Radio Latte Miele. Buongiorno di nuovo da Francesco Carrubba, grazie al nostro Orazio in regia. È anche un weekend di motori. Partiamo magari dalla Formula 1 in Malesia. A Sepang si corre il Gran Premio del Bahrain, che era saltato ad aprile, e quindi Kimi Antonelli su Mercedes, che era arrivato quinto a Baku dopo l'errore nelle qualifiche che l'ha costretto a partire dalla sedicesima posizione e poi rimontare, ha perso 15 punti in classifica rispetto al vantaggio che ha su Russell, sempre su Mercedes, ma comunque conserva 66 punti di vantaggio. Intanto proprio l'inglese Russell ha vinto il Gran Premio in Azerbaijan, insomma, e la Ferrari è un po' attesa perché deve un po' migliorare la situazione. Sono un po' di gran premi che, insomma, le cose non vanno benissimo. Stamattina le qualifiche, domattina la gara. Il motomondiale invece fa tappa in Giappone, tra l'altro Marc Marquez proprio nella notte su Ducati ha vinto la gara sprint. Noi stiamo parlando di città questa mattina e ci arriva un po' di orgoglio veneziano al 335-787-1910 tramite il messaggio di Toby.
1: Buongiorno. Cosa si può dire? Basta dire Venezia, si dice tutto. Venezia, in 66 anni,
0: sì.
1: Ogni giorno scopro qualcosa di nuovo.
0: Vedi? Vedi.
1: Unica, ci sarà un motivo. Bene, io la amo, la gente la ama,
0: sì.
1: Con tutte le sue criticità, ma è unica. Buona giornata ragazzi.
0: Buon sabato Toby a te. Qual è la vostra città e perché vi piace? 335-787-1910.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. E lì poi il bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata, la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
2: L'hai vista?
3: No, è così cambiata.
2: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
3: Di che stai parlando?
2: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
4: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
6: No, ho solo smesso di accontentarmi.
5: Parli dell'arredamento?
6: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
5: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
6: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
5: Allora non è solo arredamento.
6: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
5: Wow, Luca! Hai preso una Tesla?
7: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
5: Sì, ma attento a non graffiarla.
7: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis. I grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
8: Automotive Campanile. Qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
9: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo,

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
2: latte e miele.
3: Abbassala i miei sogni con la mia musica.
2: Latte e miele.
4: Se mi sognerai.
0: Radio Latte e Miele.
2: La tua musica italiana.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini su Radio Latte Miele con il suo ultimo singolo Meraviglioso Errore. È un po' le fattezze dell'errore, non so se è meraviglioso quello che è successo nella nazionale portoghese nelle scorse ore. C'è stato questo piccolo terremoto proprio nel ritiro della squadra. Cristiano Ronaldo, grande campione, avrebbe lasciato la squadra dopo l'esclusione dai titolari nella partita contro la Norvegia. Anche lui un po' orgoglioso ha preso questa decisione improvvisa che ha acceso naturalmente discussioni, ma anche meme, social, commenti dappertutto e tanta curiosità. Cosa sta succedendo davvero nella nazionale portoghese? La federazione sta cercando, pare, di ricucire lo strappo, vorrebbe incontrare Cristiano Ronaldo nei prossimi giorni anche per evitare un addio definitivo, un epilogo un po' triste per la grande storia del numero 7 più famoso al mondo nel calcio. E il CT però resta inflessibile, non vuole scendere a compromessi, non fa eccezioni nemmeno per Cristiano Ronaldo, che è un campione che anche quando non segna comunque riesce a far impazzire i tifosi e tutti gli appassionati del pallone. Insomma, vediamo se faranno pace oppure se ci saranno altri colpi di scena. Arriva un altro nuovo singolo su Radio Latte Miele, quello del giovane Pierci, Sul Filo. No, no.

Sul filo di Pierci su Radio Latte Miele è una canzone che descrive quella sensazione che a volte si ha di vivere costantemente in equilibrio tra pressioni contrastanti, magari la passione, il dovere, come dice lui, le aspettative, la libertà, e anche un po' la situazione di tanti giovani che cercano il proprio spazio, un posto nel mondo, e imparano a muoversi anche nella precarietà, che è un concetto che Pierci esprime e sottolinea spesso, e comunque sono versi in cui possiamo ritrovarci davvero un po' tutti. Questo nuovo singolo arriva dopo un periodo di scrittura e di studio per lui, che aveva conquistato davvero un po' tutti a X Factor 2025, arrivando anche fino alla finale. Ora è tornato con nuova musica, infatti lui dice che questo brano rappresenta per lui l'inizio di un nuovo percorso, il primo passo di qualcosa che continuerà a prendere forma anche nei prossimi mesi. Intanto però sono già arrivati degli appuntamenti importanti, perché lui sta incontrando il pubblico, i fan, nei suoi primi concerti da solista. Ieri sera era a Milano e l'8 ottobre invece sarà a Roma.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Roberto Vecchioni, 83 anni, ancora convalescente per problemi di salute, ha chiuso il concerto al Teatro Brancaccio di Roma dicendo: statemi vicino, non canterò per mesi, ho bisogno di tempo per riprendermi. C'è lui nel viaggio nel tempo della musica italiana.

Giada su Radio Latte Miele dal 1983 nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana con Amore Disperato. È quello di Jannik Sinner per il tennis, è un amore grande. Per la moto è un po' forse un amore disperato, visto che è riuscito alla fine a prendere la patente proprio per guidare la motocicletta, però c'è riuscito al quarto quinto tentativo a Monte Carlo, si è perso un po' il conto. Comunque l'ha presa lì dove risiede. E può capitare d'altra parte di metterci un po' di più, e anzi questo forse rende Sinner anche un po' più umano. Intanto dal punto di vista sportivo il numero uno al mondo del tennis è atteso a Shanghai, ma non si sa ancora se scenderà in campo per questo torneo Masters 1000 che comincia mercoledì. Forse la sua presenza sarà legata solo a

su Radio Latte Miele Gianni, un brano che faceva parte del disco La Donna e il Sogno, il grande incubo degli 883, un disco del 1995. Intanto la storia di questa band di Max Pezzali e Mauro Repetto, gli 883, la storia continua a essere protagonista anche della famosa ormai serie che è arrivata alla seconda stagione, è stata presentata praticamente ieri sera e uscirà poi dal 9 ottobre. Torna questo capitolo dell'avventura, è dedicato principalmente al disco Nord Sud Ovest Est, tra l'altro è stata una delle mie prime musicassette da piccolino, e insomma ci sono 8 nuovi episodi incentrati su questo secondo disco, quindi si parla di musica, di nuovi amori, viaggi in America, illegali.

0: tra Pezzali e Repetto che inizia a essere messo alla prova da tutto quello che succede. Quindi ci sono i due giovani attori, Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, che tornano nei panni di Max e Mauro e sono alle prese con questo successo sempre più travolgente, anche con una crescita personale che appunto mette alla prova la loro amicizia. In fondo è la storia di due giovani, due ragazzi che diventano delle star e iniziano anche a capire che crescere significa scegliere quale strada prendere. Tra l'altro Max Pezzali poi il 30 ottobre pubblicherà anche il disco Max Forever volume 2. Tra poco gli aggiornamenti del meteo.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Spot, l'hai vista?
6: No, è così cambiata.
5: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
6: Di che stai parlando?
5: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
7: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Milone, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Montemilone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate!
9: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
8: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
10: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
11: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno 2 articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
12: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

Oggi sono io su Radio Latte e Miele, la versione di Mina dal 2001, e intanto proprio lei si prepara a pubblicare tra pochi giorni, il 9 ottobre, Dilettevoli, inedite eccedenze, scusate, il suo nuovo album. E per festeggiare tra l'altro questa pubblicazione, diversi negozi di dischi in tutta Italia ospiteranno un vero e proprio release party dedicato agli appassionati della voce di Mina, che potranno ascoltare questo disco nel giorno, proprio nel giorno della pubblicazione. È un party particolare, perché credo che Mina non ci sarà, a meno che non si camuffi e si aggiri per i negozi di dischi. Sono annunciate anche sorprese dedicate ai partecipanti proprio in queste giornate. Queste feste saranno per esempio a Roma, Milano, Cremona, Bologna e Napoli, quindi tutte venerdì 9 ottobre. Intanto anche sui social, se date un'occhiata, girano delle immagini inedite proprio di Mina, che lei stessa ha scelto con Mauro Balletti, che è un pittore, fotografo di Milano, però è un artista a tutto tondo, e quindi queste immagini che hanno selezionato sono state utilizzate anche per creare dei videomontaggi, dei fotomontaggi che stanno girando molto tra i social e piacciono molto ai fan della grande Mina.

0: 9:58.
1: Al 335-787-1910, poco prima delle 10, è arrivato un messaggio del nostro ascoltatore Danilo che dice: beh, è arrivato ottobre, sole, whisky e sei in pole position. Non so, Guido Monti e Dania Cericola, come
2: sole e whisky.
3: Sole e whisky.
1: Sole, whisky e sei in pole position, scrive Danilo. Danilo. Che scrive spesso, lo salutiamo, lo abbracciamo.
3: Danilo, buongiorno. Buongiorno Danilo.
2: Buongiorno Danilo.
3: Esatto. Sì, è una affermazione strana, è sole e whisky. E sei in pole position.
1: E poi alle 10 del mattino, soprattutto del sabato.
2: Insomma, la vedo un po' dura.
3: Vabbè, dai. Non preoccuparti, che tra un whisky e una tequila ce la faremo.
2: Come no?
3: Ormai siamo esperti di open bar.
2: Esatto. Ma non siamo all'open bar.
3: No, quindi no,
2: niente da fare.
3: Ciao Francesco.
1: Ciao, siamo a Latte Miele a casa mia. Vi lascio con Guido e Dania per le prossime 3 ore. Noi ci ritroviamo domattina dalle 8 alle 10. Ciao da Francesco Carruba. Grazie.
2: Ciao Francesco. Buon sabato.
1: Ciao.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Sabato 3 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, weekend da vivere con pazienza. Un piccolo ritardo, un programma rimandato, risposte che tardano ad arrivare, meglio non forzare le situazioni. Bisogna concentrarsi su un nuovo inizio, forse devi sostituire una persona nell'ambito del lavoro oppure avere un ruolo diverso rispetto al passato. Toro, soprattutto nell'ambito della professione, regna una certa incertezza o magari semplicemente stai portando avanti un progetto che avrà spicco nel 2026. Questo è un periodo un po' faticoso e quindi chiedo di non strapazzarsi troppo. In amore ci vuole attenzione e qualche dubbio a livello economico, legale. I gemelli hanno un weekend vivace e positivo e c'è voglia di liberarsi di un peso, stare con le persone care. Sul lavoro potresti aver cambiato idea rispetto a decisioni prese mesi fa. Nuove idee, nuovi impegni sono in arrivo. Il Cancro ha un momento favorevole per l'amore, gli incontri e i rapporti personali. Possibili intuizioni di grande valore, anche sul lavoro possono aprirsi opportunità attraverso cambiamenti di ruolo, progetti e programma. Il Leone recupera energia, ma proprio perché ha tanta voglia di fare, rischia di esagerare. Nel passato il fisico è stato messo un po' alla prova, ecco perché questo weekend è da dedicare al riposo. In amore, attenzione a dubbi e problemi. Vergine, weekend dinamico, favorevole soprattutto nei sentimenti. È il momento di uscire dalla routine, concederti maggiore spontaneità, possibili incontri e momenti piacevoli in coppia. La Bilancia deve stare attenta al nervosismo, c'è una luna un po' strana, la tendenza a prendere le cose troppo sul personale è all'ordine del giorno. Se qualcosa non va, è meglio parlarne apertamente anziché accumulare tensione, qualche discussione nei rapporti di lunga data. Lo Scorpione può vivere uno dei weekend più vivaci per amore e relazioni. Venere, Mercurio, Luna favoriscono passione, incontri, nuove emozioni e in coppia è utile anche introdurre qualcosa di nuovo. Per i single, incontri intriganti, magari anche un po' trasgressivi. Sagittario, weekend neutro ma comunque dinamico per quanto riguarda l'amore. D'altronde Venere in questo periodo ha un aspetto neutrale. Per quanto riguarda il lavoro invece hai voglia di rilanciarti, superare vecchi problemi e affermarti. Una buona idea, un progetto possono essere presentati già dall'inizio della prossima settimana. Capricorno, un po' di stanchezza accumulata, quindi il consiglio tra oggi e domani è di evitare conflitti, soprattutto in famiglia, di non prendere decisioni definitive sotto pressione, meglio riflettere prima di reagire. Per l'Acquario, eventuali cambiamenti o blocchi nei progetti possono trasformarsi anche in nuove opportunità. Come si dice, se si chiude una porta si apre un portone, però io ritengo che gli ultimi mesi, ma soprattutto le ultime settimane, siano state un po' particolari. Ci sono stati eventi non semplici da gestire, qualche ritardo negli accordi, nei contratti, anche i soldi hanno bisogno di un po' di protezione. In amore il clima non è normale, nei rapporti con Leone, Toro ci vuole un po' di pazienza. Per i Pesci, weekend molto intrigante, amore, incontri, iniziative personali sono favorite e anche sul lavoro è il momento di parlare dei tuoi progetti e delle eventuali soddisfazioni, magari a partire da lunedì. E infatti proprio lunedì 12 e martedì 13 sono giornate indicate come molto favorevoli per muoversi concretamente. Per oggi è tutto, vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Buongiorno a tutti,
1: buon sabato.
0: Sabato mattina con Dani e con Guido qui da nostro appartamentino.
1: Certo, il nostro appartamentino.
0: Perché questo è Latte Miele a casa mia, un appuntamento che va in diretta su Radio Latte Miele in tutta Italia, ma che parte da questo salotto nel quale ci troviamo e che ovviamente accompagnerà gli ascoltatori sino alle ore 13 se decideranno di stare con noi,
1: certo,
0: per tutto questo tempo.
1: Io lo spero tanto, spero.
0: Ma sì, allora grazie a Francesco Carubba, grazie a Paolo Fosch e un ringraziamento anche a Orazio che
1: è in regia.
0: Stavo dicendo in cucina.
1: No, è in cucina, perché povero Orazio?
0: Così, perché noi siamo nel salotto e lui magari
1: No, noi siamo a casa e siamo collegati con la sede centrale della radio.
0: Sì.
1: E non li vediamo, non ci vediamo, noi siamo così nel nulla.
0: Però sappiamo che adesso è il momento della redazione.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica, DPFP. Il testo base della prossima legge di bilancio, l'esecutivo ha formalizzato una richiesta di scostamento di bilancio pari allo 0,3% del PIL per le spese energetiche e a un ulteriore 0,3% per la difesa, sfruttando le clausole di flessibilità previste da Bruxelles. In sostanza, 14 miliardi di euro per il 2027 e 14 per il 2028. Rispetto alle intenzioni iniziali, le risorse destinate alla spesa militare subiscono una contrazione di 7 miliardi. Ieri la direzione nazionale del PD, votata all'unanimità ma con l'assenza dei cosiddetti riformisti, la relazione della segretaria Elly Schlein. Il governo ha fallito in tutti i settori, deve andare a casa, dice la leader Dem, che poi dà anche una stoccata al Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti. Replica il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, la strada è chiara, non ci sono alternative, e cioè le primarie. Nel G7 di ieri sulla sicurezza energetica i paesi europei alla fine hanno ceduto alla richiesta di Trump. Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia hanno accettato di immettere sul mercato parte delle proprie riserve strategiche di petrolio e gasolio per calmierare i prezzi energetici. Rilasciati 100 milioni di barili di petrolio in 4 mesi, esulta Trump che in caso contrario minacciava il blocco delle esportazioni di gasolio. L'inchiesta di Palermo, che vede indagato per corruzione l'avvocato ed ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, l'indagine riguarda presunte irregolarità e tangenti nelle autorizzazioni ambientali della Commissione Tecnica Specialistica della regione siciliana. Con una nota diffusa a seguito delle perquisizioni avvenute a Palermo e a Roma, Armao respinge ogni addebito. Dimostrerò che l'imputazione provvisoria è priva di fondamento. Calcio, con personalità e carattere, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League, al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Ancora una prestazione super del portiere Donnarumma, altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra. Sono le parole di Mancini, lunedì a Bologna la rivincita con la Turchia. È tutto, a più tardi.
6: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date. Radio Partner, Love FM.
7: L'hai vista?
8: No, è così cambiata.
7: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
8: Di che stai parlando?
7: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
9: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione. Wow, Luca, hai preso una Tesla?
10: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
9: Sì, ma attento a non graffiarla.
10: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
11: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
12: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
13: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Ho chiuso gli occhi e ho chiesto un favore al vento. Porta via tutto ciò che è inutile. Sono stanca di valigie pesanti. Da adesso in poi, solo ciò che entra nelle tasche e nel cuore. Cora Coralina.

0: vita.
1: Oh sì, che bella vita quella di Ariete, quella di Angelina Mango, ma anche quella di ognuno di noi.
2: Ma perché certo, certo.
1: Ogni giorno bisogna iniziare la giornata, magari un po' prima rispetto a questo orario, dicendo che la vita è bella, che ci riserva delle buone sorprese.
2: Lo sai che bisognerebbe farlo sempre, sì, perché a volte però non ci si riesce, purtroppo.
1: No, no.
2: Però invece veramente dovremmo sempre vedere, diciamo, il bicchiere mezzo pieno.
1: Sì, sì, dovremmo infarcire la giornata di ottimismo. Certo è che
2: Se
1: leggi i quotidiani,
2: se
1: guardi i telegiornali,
2: esatto,
1: se ti rendi conto bene fino in fondo
2: che cosa ti sta intorno,
1: non è facile.
2: Però ma noi siamo,
1: ma sì, ma noi siamo qui in fondo per alleggerire la giornata con un sacco di musica, con qualche stupidata che diciamo,
2: ma sì,
1: essendo
2: certo
1: marito e moglie, insomma, qualche battibecco anche.
2: Lo dico sempre, i fuori onda sarebbero da mettere in onda, perché voi non avete idea.
1: Vabbè, questa è la temiela a casa mia, io sono ospite a
2: ovviamente,
1: casa tua,
2: certo,
1: quindi devo
2: certo
1: stare con le orecchie basse.
2: Beh, con le orecchie basse.
1: Senti, comunque l'ingrediente principale
2: è la musica.
1: Poi avremo un ospite più in là.
2: Un ospite vero.
1: E intanto per il momento sentiamo quella che è la nuova di Aiello, si chiama Te l'ho mai detto.
3: C'è qualcosa che mi brilla anche quando sono a pezzi, ti va di parlare di noi, i gatti non sbagliano mai.

0: che ti amo.
1: Te l'ho mai detto, Aiello su Radio Latte Miele? Te l'ho mai detto che.
0: Che cosa?
1: Anche stamattina, la
0: cosa?
1: Signora Naso, visto che discuteva, l'ho guardata da fuori.
0: Stamattina?
1: Sì, ma perché.
0: Ma sei sicuro?
1: Sì, era fuori sulle scale. Chiacchierava con Hardy, non so.
0: Vabbè, Hardy oramai è questo. Questo essere strano che gira per le scale e deve pulire.
1: Ma secondo me io penso questo. Penso che Hardy sia il sostituto della nostra portiera, la signora Naso.
0: Sì.
1: E evidentemente lei è andata in vacanza.
0: No,
1: o non
0: va
1: so cosa sta
0: combinando. Non si sa dove va.
1: Non si capisce
0: ogni
1: dove
0: ogni tanto
1: va.
0: Sparisce.
1: Intanto sparisce e ha mandato questo ragazzo del Bangladesh che peraltro secondo me pulisce molto bene.
2: Signora Dagna, signor Guido, la signora Naso non c'è più. Non lo vedo più. Ma sulle scale c'è un signore che si chiama Hardy.
1: Lo sappiamo.
2: E chi è questo signore?
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Willy Peyote. Scrivano. Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
9: Grazie, ma no, grazie.
10: L'hai vista?
11: No, è così cambiata.
10: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
11: Di che stai parlando?
10: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
12: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
13: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
14: No, ho solo smesso di accontentarmi.
13: Parli dell'arredamento?
14: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
13: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
14: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
13: Allora non è solo arredamento.
14: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
15: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
16: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire K2

0: Trovalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi. Bertrand Russell.
2: Adesso c'è una canzone che è considerata uno dei massimi capolavori della musica italiana. Si chiama Cara, Lucio Dalla.

0: cosa
1: ho davanti.
0: Non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace.
0: Non riesco a capire.

nascosta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: c'è anche Umberto Tozzi stamattina tra gli artisti ospiti di questo appuntamento ospite. Su Radio Latte Miele, questa è Latte Miele a casa mia, Dani e Guido in diretta per questo sabato 3 ottobre. E pensavo che il 3 ottobre una volta si andava a scuola, no?
1: Il 2 ottobre cominciavamo.
0: Il 2 o il 3 ottobre, sì, ecco, sì. Con tanto di badero alzato,
1: sciarpina, freddo.
0: Invece oggi ci sono delle temperature che sono un po' diverse.
1: In auto avevo 27 gradi, si è veramente un po' strana questa cosa, un po' tanto strana. Poi, vabbè, la sera fa freschino, fortunatamente si sta bene, però insomma. Il 3 ottobre dovrebbe non avere queste temperature, insomma, andare sui 11-10 proprio al massimo, che ne dici?
0: Ce la godiamo finché dura, dai, ce la godiamo finché dura.
1: Sì, sì, per carità. Questa
0: sorta di ottobrata strana.
1: Ottobrata lunga.
0: Ottobrata lunga.
1: Molto lunga.
0: È iniziata da 3 giorni.
1: L'ottobrata non dura tantissimo, l'ottobrata dura 3 giorni.
0: Sì, appunto.
1: Domani è finita, ma vedremo.
0: La mia signora stamattina, non so cos'ha.
1: Cos'ho?
0: Hai un fascino particolare. Mi verrebbe da chiederti, come stai?
2: Forse.

0: Vabbè, per ora sto bene. Mi hai chiesto come stai?
1: Stai bene, per ora.
0: Anche Vasco Rossi, come stai? Sto bene, per ora.
1: No,
0: sì,
1: ma sta
0: ora,
1: bene,
0: sì.
1: Il paziente è sedato, sta
0: sì,
1: bene.
0: Sì, sì, sì, sì. Sono un po' rincopiteca, però. Vabbè, però ma quello,
1: certo.
0: Ma questo è normale, cioè.
1: Ma un po' tutti
0: è
1: lo siamo.
0: Tutti, esatto, esatto.
1: Senti, oggi è il 3 di ottobre.
0: Sì.
1: Ne ho scoperta un'altra che non sapevo, non conoscevo.
0: Sì. Illustraci, illustraci.
1: Come illustraci?
0: Illustraci.
1: No, ho scoperto che è la giornata nazionale del fidanzato.
0: Esatto.
1: Non della fidanzata.
0: Del fidanzato.
1: Del fidanzato.
0: Ah, quindi
1: National
0: solo...
1: Boyfriend Day.
0: Ah, quindi solo uomini.
1: Sì, è una roba che si sono inventati in America qualche
0: ovvio,
1: anno fa.
0: Figurati.
1: Dove se no. Come fenomeno social. Poi la cosa ha dilagato,
0: sì.
1: E è arrivata anche da noi. Capisci che cioè non è una festa ufficiale,
0: no.
1: Però è così, è un'occasione un po' informale per dedicare un pensiero, un regalo,
0: ecco appunto,
1: o un momento
0: stavo
1: speciale
0: per dire.
1: Al proprio partner, capisci?
0: Tu non sei fidanzato,
1: no,
0: tu sei il marito, è un'altra roba. Cioè, cioè, potremmo fare la giornata per, così, per gli sposati da 57 anni.
1: Ma no, ma no,
0: noi.
1: Ma no, ma dai, ma no, ma dai, ma no,
0: ma no, ma dai, ma no.
1: Senti, ho sentito che fanno gli inchini ai treni.
0: Sì, sì, è bellissima. Questa cosa qui, è, ragazzi, è fenomenale. Solo in Giappone possono fare queste robe qua. Praticamente a Tokyo, alla stazione di Tokyo, quando arriva lo Shinkansen, che è un treno,
1: certo,
0: ad altissima velocità, una cosa meravigliosa.
1: Famosissimo.
0: 20 persone sono davanti al treno, praticamente pronti per pulirlo. In 7 minuti, cioè il treno si ferma a 12 minuti, loro in 7 minuti puliscono tutti i vagoni praticamente, da cima a fondo, proprio disinfettano le sedute, i poggiatesta, tutto qua. Sono 20 persone, ma la cosa bellissima, caro Guido, è che loro si inchinano al treno.
1: Infatti, ti ho detto, mi sembra strana come cosa.
0: Si inchinano al treno, aspettano che le persone scendano, quando sono scese vanno su, puliscono, finiscono, si
1: inchinano nuovamente
0: e fanno salire i passeggeri, uguale a noi,
1: capisci?
0: Fa più uguale.
1: Un'inchinata.
0: È un'inchinata al treno, ma sono fantastici.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre.

0: sa di felicità.
1: Spot, l'hai vista?
0: No, è così cambiata.
1: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
0: Di chi stai parlando?
1: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
2: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: Un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni, la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
4: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: Bigabue a modo tuo su Radio Latte e Miele in diretta con Dani e con Guido per questo 3 di ottobre.
1: Il nostro
0: appuntamento accompagna gli ascoltatori fino alle 13. Ci potete ascoltare veramente in tutta Italia,
1: capoluogo
0: per capoluogo, regione per regione, paesiello per paesiello.
1: E poi dalla nostra app, quella gialla, completamente gratuita, che potete scaricare sul vostro telefono e ascoltarci ovunque.
0: Sì, non hai dato il numero di WhatsApp.
1: Adesso lo do il numero di WhatsApp, 335-787-1910 per i vostri messaggi.
0: Io invece volevo fare un saluto ai visitatori del 66esimo Salone Nautico. Perché è uno di quegli appuntamenti molto importanti, perché questa è una delle fiere principali.
1: Asena, Genova.
0: Fino al 6 di ottobre. È una delle fiere mondiali più importanti, proprio dedicate alla nautica da diporto.
1: Sì, sì.
0: Ed è un evento a livello mondiale attraverso il quale in questi giorni il mondo ci guarda da un certo punto di vista. Mm-hmm. E il Made in Italy nel mondo è qualcosa di molto importante.
1: Certo.
0: Ma io penso che nessuno, quasi nessuno, possa permettersi queste imbarcazioni che costano due occhi della testa.
1: Infatti.
0: Ma nessuno può negarci anche la gioia e il piacere di visitare, vedere,
1: entrare,
0: immaginare
1: in questi yacht,
0: visitare
1: pazzetti.
0: E sognare.
1: Hai ragione.
0: Questo non ce lo ruba proprio nessuno.
1: Questo no, infatti.
0: Va bene, un saluto a chi è lì a Genova in questi giorni al Waterfront di Piazzale Kennedy a Genova.
2: Signor Guido, signor Dania, ho provato a ascoltare un'altra radio che fa musica italiana. Ma è più bella questa.
3: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: 10 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: dove?
1: A casa tua.
2: A casa nostra.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon buongiorno. Sabato mattina in diretta dall'appartamento di Dania.
2: Sì, certo.
0: E su Radio Latte Miele in un'altra giornata del fine settimana che apprezziamo tantissimo, perché durante la settimana, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e poi finalmente il sabato, il weekend,
2: vabbè, d'accordo, vabbè. Coraggio, forza e coraggio.
0: Oggi è il 3 di ottobre.
2: Ma va?
0: Dice allora.
2: Mi piace prenderlo in giro, mi piace da morire.
0: Beh, lo sapevi che il 3 di ottobre,
2: cosa?
0: Molti anni fa, nel 1909, nasceva una squadra di calcio importante come il Bologna Football Club?
2: No, non lo
0: sapevo. Adesso lo sai.
2: Adesso lo so.
0: Nasceva presso una birreria di Bologna, abbastanza famosa, in via D'Azeglio, e insomma Bologna Football Club ha dato grandi soddisfazioni. Poi sono andato a vedere nei compleanni della giornata.
2: Sì, chi è
0: sempre
2: che
0: indietro nel tempo.
2: Indietro.
0: Perché è 1858.
2: Però, dietro
0: sarebbe stato oggi il compleanno di Eleonora Duse.
2: Oh sì, Eleonora Duse.
0: Una delle più grandi attrici teatrali italiane.
2: Aspetta, mi metto in posizione.
0: Mettiti in posizione, dai.
2: Eleonora Duse, eccola là. Non mi vedete, ma ho fatto Eleonora Duse.
0: È pazzesco.
2: Vabbè,
0: lei era un mito assoluto.
2: Assolutamente.
0: Della recitazione mondiale, vero?
2: Sì.
0: Tra l'altro, è stata la musa del poeta D'Annunzio.
2: Sì.
0: Ma anche tu hai il tuo bel perché.
2: Io?
0: Sì. Mettiti in posa.
2: Eccomi, così.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
11: L'hai vista?
12: No, è così cambiata.
11: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
12: Di che stai parlando?
11: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
13: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
14: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno 2 articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
15: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Milone, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Montemilone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate!
16: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Non rimpiango le persone che ho perso col tempo, ma rimpiango il tempo che ho perso con certe persone, perché le persone non mi appartenevano. Gli anni, sì. Carl Gustav Jung.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: serenamente su Radio Latte Miele con Dani e con Guido c'era Giulia e insieme a Brescia naturalmente per questa canzone che stiamo ascoltando molto nell'ultimo periodo e che sì. Devo dire
1: non piace, è male, piace.
0: Ma a proposito di musica e di personaggi che si esibiscono più o meno dal vivo,
1: sì,
0: ho visto che c'è qualcuno.
1: Sì, dipendo dalle tue labbra.
0: No, ma che pendi dalle mie labbra?
1: Ti sto ascoltando.
0: Ma sì, ma avanti, non, avanti, ma non avanti, pendere, su. Che mi sei pesante.
1: Ah no, io, senti chi parla.
0: Che sarà protagonista in questo club milanese da solo 500 posti, in Viale Brigny.
1: Ah sì, ho
0: con
1: capito.
0: 26 appuntamenti e una soul band di 11 musicisti. Mi riferisco a Marco Mengoni.
1: Sì,
0: nessuno concerto sarà uguale al precedente, quindi fa questa cosa strana con tanti musicisti sul palco, ma anche ospiti, DJ, sì.
1: Ospiti, oramai ospiti, è così, ospiti. Quando dici ospiti mi viene ospiti.
0: Sì. No, stavo vedendo che c'è stata un po' di polemica sui social.
1: Sui prezzi.
0: Per i prezzi, perché sono tutt'altro
1: altissimi.
0: Che popolari.
1: Sì.
0: Cioè 115 euro per i posti in piedi, più la prevendita,
1: mamma mia, tanto.
0: 172 per quelli seduti nel parterre e 230 per i posti più esclusivi.
1: Accidenti, è tanto, ragazzi.
0: È una cosa un po' particolare che ovviamente fa lui, ma è un po' un trend, no? Quello di avere dei costi altissimi per quello che riguarda i concerti. Adesso qui è una condizione piccola, no? 500 persone,
1: sì, certo,
0: no?
1: Certo. Quindi, cosa vuoi fare, una scrematura praticamente?
0: No, non è che voglio fare una scrematura.
1: No, per dire, cioè, tu hai dei prezzi così alti e insomma vuoi un certo tipo di pubblico.
0: Sì,
1: questo intendo.
0: Non lo so, non entro nel merito, però è una scelta se non altro efficace dal punto di vista del marketing, perché
1: certo,
0: ne parlano tutti,
1: certo.
0: Perché ci sono i social che si incendiano e si infiammano, ma i prezzi dei biglietti dei concerti sono aumentati vertiginosamente negli ultimi anni, vertiginosamente.
1: Sì, sì.
0: Perché mi sono domandato perché i ricavi tradizionali della musica sono finiti. Costi di produzione,
1: è vero.
0: I dischi non si vendono,
1: è vero.
0: L'inflazione,
1: è vero.
0: Gli algoritmi a prezzo dinamico, e tutto questo fa sì che il biglietto dei concerti diventi una fonte,
1: è la
0: di,
1: fonte
0: ricavo
1: di ricavo
0: principale,
1: certo,
0: no?
1: Certo,
0: cioè,
1: certo, capito.
0: Vabbè.
1: Ho capito.
0: Non è raro che ci siano dei costi molto alti.
1: No, è vero,
0: però.

0: E il disco che ascoltiamo di più durante questo fine settimana è il disco Weekend di Radio Latte e Miele. Si chiama Settembre e loro sono le Bambole di Pezza.
1: Allora, tu prima parlavi di biglietti, no? I costi dei biglietti.
0: Sì,
1: eccetera.
0: Il costo dei concerti.
1: Dei concerti.
0: Che sono molto elevati.
1: E non solo, perché ci sono anche altri spettacoli che hanno dei prezzi altissimi.
0: Ah beh, certo.
1: E quindi, insomma, a volte è difficile riuscire ad andare a vedere delle cose che ti piacciono, perché costano troppo, insomma. Però volevo dire ai nostri ascoltatori che questo Rinco Pitecco mi ha fatto un regalo bellissimo. E
0: non so chi sia Rinco Pitecco.
1: Esatto, quindi. va bene. Voi non so se vi ricordate che cos'è lo spettacolo Holiday on Ice, Vacanze sul ghiaccio.
0: Sì.
1: Praticamente è uno spettacolo musicale bellissimo americano che si svolge solo tutto è pattinaggio artistico, però coreografato, cioè ci sono costumi, scene, una cosa bellissima. Vabbè, a gennaio tornano questi americani meravigliosi, pattinatori americani, peraltro sono delle star del pattinaggio. E quindi sono bravissimi, sono meravigliosi e tornano per 3 giorni a gennaio e il signore qua mi ha regalato i biglietti e devo dire che sono strafelice.
0: Ho fatto un regalino.
1: Ma sono strafelice, non vedo l'ora.
0: Fate felici le persone che avete di fianco.
1: Ecco.
0: Sempre. Fate in modo che quando se ne vanno con un sorriso.
1: In che senso se ne vadano?
0: Vengono, poi quando uno va magari, no? Dall'altra parte.
1: Uno va. Dall'altra parte dove? Oh mamma mia. Ok, siamo entrati in una situazione strana. Smettiamola qui che è meglio.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
4: Le piastrelle?
3: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
5: Ho la bocca di mia madre e gli occhi di mio padre. Sul mio viso sono ancora insieme. Wars and Cheer.
6: 1975, viaggio nel tempo con Francesco De Gregori. Buonanotte, Fiorellino.

0: i Pooh no, di certo non la fermano più la musica, no, si sono sciolti 19 volte su sempre. Un successo del passato 1981 per il nostro viaggio nel tempo qui a Radio Latte Miele, prima De Gregori, poi i Pooh, che si chiedevano chi fermerà la musica,
1: e
0: la risposta di Claudio Baglioni sarà noi no.
2: Signora Dania, signor Guido,
3: sì.
2: Sulle scale ho visto una persona un po' strana, mi ha parlato e si chiama DJ Aldo, ma è strano.
0: Ma sono tutti strani,
1: molto
0: condominio.
1: Strani.
0: Sono tutti strani.
1: Lei è
0: Caterpillar,
1: è la signora che ci dà una mano a casa, che è veramente fenomenale.
0: Strana anche lei.
1: È un po' strana.
0: Un po' strana.

0: Il nostro viaggio nel tempo, Claudio Baglioni, 1990. Noi no. Noi
1: amici?
0: No.
1: Insomma, amici, non lo so. Perché qualcuno mi ha detto che ha sentito la radio che voi, insomma, avevate disapprovato e quasi addirittura indignati per come tratto Hardy. Cominciate a rispondere quando uno bussa alla porta,
2: la butta giù dalle scale,
1: le volte debba venire da me. E così magari.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Spot. Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: L'hai vista?
4: No, è così cambiata.
3: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
4: Di che stai parlando?
3: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola. Su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
5: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo. Ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
7: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
8: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
9: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: perdere.
1: Radio Latte e Miele a casa mia con Dani e Guido. Era Laura Pausini con Resta in Ascolto, anno 2003.
2: Sì.
1: Hai visto?
2: Il DJ Aldo è stato re d'Arguente.
1: Oh, oggi.
2: È stato re d'Arguente.
1: E dice che non apriamo mai.
2: Voleva affogarlo nella soia.
1: Dice. Ma infatti, cioè, capito? Ha detto che sono amici.
2: Vabbè,
1: diciamo che è scivolato un attimo sui vetri, sai come. Ha dovuto recuperare un po'.
2: Vabbè. Senti, ma ho scoperto una roba strana.
1: Cosa?
2: Sai quando vai a fare la spesa, magari nei supermercati?
1: Tu non ci vai mai, ci vado io.
2: No,
1: non ci vai mai. Ammettilo.
2: Preferisco i negozi di prossimità.
1: Ciao.
2: Ma sai quando acquisti qualcosa che ha quelle etichette, eccetera, eccetera?
1: Sì.
2: Che ovviamente poi butti via tutto, è plastica, no?
1: Sì,
2: roba lì.
1: Sì.
2: Ecco, il Politecnico di Milano ha coordinato un progetto che si chiama Appeal per sviluppare un'etichetta edibile per frutta e verdura.
1: Ma dai.
2: Così riduci i rifiuti della plastica e ti mangi l'etichetta, capisci?
1: Ecco, adesso mangiamo anche l'etichetta, va bene, d'accordo, ci sto. Va bene, basta non inquinare.

Tutte le volte Alessandra Amoroso qui su Radio Latte Miele a casa mia. L'autunno è un andante grazioso e malinconico che prepara mirabilmente il solenne adagio dell'inverno. George Sand.

0: 12:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Su Radio Latte e Miele, Elisa Kintsugi, il nuovo brano che stiamo ascoltando molto in questo periodo.
3: Ah, una bella canzone, sì.

0: Eh sì, l'appuntamento è proprio questo. Dani e Guido al microfono fino alle 13 e sì, questa sì, è sì, la sì. nostra ultima ora insieme, insomma.
1: Sì, tanto quella... poi torniamo domani. Sì, sì, sì, diciamo, siamo qua.
0: Diciamo che siamo qui apposta per tenere compagnia agli ascoltatori. Il nostro così ideale di sabato mattina è proprio contornarci di bella musica,
1: avere la
0: possibilità di godere della buona musica italiana che viene scelta con estrema cura. Ma non c'è solo la musica,
1: no,
0: ci siamo anche noi
1: e ci sono le news
0: e c'è l'informazione, le notizie.

0: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Sfruttando i margini di flessibilità concordati con l'Unione Europea, il governo prevede uno scostamento di bilancio dello 0,3% annuo, sia per la difesa sia per l'energia, nel biennio 2027-2028. La cifra complessiva, pari a circa 29 miliardi, sarà esclusa dai vincoli di bilancio europei, liberando così risorse per altri settori. Rispetto alle stime iniziali, la richiesta di extra deficit è stata ridotta di 7 miliardi tagliando le spese militari. Il ministro dell'economia Giorgetti ha definito l'approccio prudente e privo di tagli o restrizioni, raccomandando cautela a fronte di un contesto economico complesso e dell'inflazione salita al 4,2% a settembre. I paesi del G7 preleveranno dalle riserve strategiche fino a 100 milioni di barili in 4 mesi, accolto dunque il pressing di Trump per abbassare i prezzi alla pompa. Il presidente del G7, il francese Macron, ha spiegato che non ci saranno divieti di esportazione tra i 7 paesi. L'inchiesta negli Emirati Arabi Uniti sul fallito attentato al volo Dubai-Tel Aviv. Secondo la magistratura emiratina, il copilota stava pianificando un atto terroristico e per aggredire il comandante avrebbe utilizzato un'ascia. L'uomo, secondo il Wall Street Journal, è un omanita di 29 anni, già interdetto al volo perché è accusato di aver sposato ideologie radicali. Con personalità e carattere, anche grazie alle super parate di Donnarumma, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League. Al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra, ha detto il CT Mancini. Lunedì a Bologna il ritorno con la Turchia battuta in casa 4-1. Turchia strapazzata ieri anche dal Belgio 3-0, doppietta di De Bruyne, tris di Lukaku. Traballa la panchina di Montella. Yannick Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha comunicato sui propri canali social il forfè al penultimo Master 1000 della stagione, non avendo ancora recuperato dall'infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi da oltre 3 mesi. È tutto, a più tardi.
2: Spot, l'hai vista?
3: No, è così cambiata.
2: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
3: Di che stai parlando?
2: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
4: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
6: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
7: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
8: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
9: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Il Sole, con tutti quei pianeti che gli girano attorno e da lui dipendono, può ancora far maturare una manciata di grappoli d'uva come se non avesse nient'altro da fare nell'universo. Galileo Galilei.

0: dividerà.
1: Ma che bella questa canzone, proprio proprio bella. Genova e Napoli, Alfa, Gigi D'Alessio. Nuova, nuova, nuova.
2: Sì, nuova, nuova. In effetti a Radio Latte Miele suoniamo spesso cose che appartengono al passato, ma siamo calati nel presente. Per esempio, il prossimo disco,
1: sì,
2: Dania,
1: sì, sì, dimmi,
2: è uscito ieri.
1: Sì. Tiro Mancino, sì. Simona Molinari.
2: Tiro Mancino, in collaborazione con Simona Molinari, si chiama Nuvole Bossa in Blu.
3: Fammi sapere

0: te.
1: Che carina, che leggera, al punto giusto.
0: Bellissima la bossa nuova.
1: La bossa in blu.
0: La bossa Nuvole. In blu.
1: Tiro Mancino in collaborazione con Simona Molinari, poi insomma l'album è quando meno per te me lo aspetto,
0: sì.
1: e noi abbiamo fatto una sorpresa per il sabato mattina, dicevo freschissima perché proprio è uscita ieri.
0: Ma che bello, sì.
1: A proposito di sorprese.
0: Dimmi, caro.
1: L'orario
0: del Manicaretto
1: è quello giusto.
0: Beh, ovvio, certo.
1: Le persone si appropinquano verso la cucina.
0: Sì,
1: cosa ci prepari oggi con i Manicaretti?
0: Pasta al pesto.
1: Ma fregato.
0: Stavolta ce l'avevo la risposta.
1: Volevo metterla in una condizione di difficoltà.
0: Figurati, certo, come sempre. Comunque niente, questa volta ti ho fregato.
1: Niente, mi ha fregato. Allora guarda, sto nel chill. Sto tranquillo, nel chill. Va bene, grazie Dani.
0: Prego,
1: mi hai dato
0: immagini.
1: Una ottima notizia. Diciamo che se vai avanti così va bene.
0: Grazie,
1: proprio bene.
0: Molto gentile,
1: sì,
0: grazie.
1: Ti sembra normale?

0: Soda, taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Spot.
2: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Miloni, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal Comune di Monte Miloni e dal Proloco Pino Sassi. Non mancate!
3: Un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
4: L'hai vista?
5: No, è così cambiata.
4: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
5: Di che stai parlando?
4: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
6: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date!
8: Radio Partner, Love FM.
9: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza, qualità

Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffepannoneshop.com.

0: Sempre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: I deserti non sono quelle solitudini che animano i confini del Sahara, ma i silenzi che nascono dentro quando si smette di sognare. Dino Azzalin.
2: Farei due passi in via Margutta, eh? Pensa che bello, a Roma con Luca Barbarossa.

0: Biagio Antonacci, liberatemi, vai, Radio Latemila a casa mia, con Dania e Guido.
1: Bello, bello, perché bello, sorride, bello. Allarga le braccia, è sì. Proprio, è goduta,
0: sì,
1: è goduta.
0: Sì, sì, sì,
1: siamo
0: sì,
1: in diretta, in effetti, fino

è sua la pole position davanti a un super Hamilton. Kimi invece ha limitato i danni. Leclerc è in quinta posizione. Questo lo dico per gli sportivi che hanno ovviamente sete di notizie per sapere un po' quello che accade nel mondo.

0: Chimica.
1: C'era Irene Grandi con Biagio Antonacci e con Barbarossa. Chiudiamo così il tris di canzoni dedicate al viaggio nel tempo.
2: E io invece voglio ringraziare Massimo che ci ha mandato una fotografia e dice: ciao amici, grazie della compagnia. E questa foto da visione di un luogo dove sta lavorando, una fabbrica oppure un laboratorio.
1: Beh,
2: grazie,
1: sì, sabato
2: grazie
1: mattina.
2: Massimo.
1: Tante
2: grazie.
1: Persone sono a casa, ma tante persone
2: stanno
1: invece
2: lavorando,
1: sono impegnate sul luogo di lavoro.
2: Siamo molto contenti di farti compagnia, ma veramente tanto.
1: Grazie perché ci scegliete, noi siamo qui per voi apposta.
2: E poi c'è Angela che dice: dai Dania, non ti lamentare, perché non, sì, fa ancora caldo, ma non è quello di luglio e agosto. Beh, sì, Angela, hai perfettamente ragione. E dice che ci ascolta anche di mercoledì.
1: E già, perché abbiamo l'open bar al mercoledì sera, al pomeriggio,
2: sì,
1: alle 5 e mezza.
2: E quindi grazie Angela. Grazie infinite.
1: Un ringraziamento anche a Dan che ci ascolta.

0: da Milano e che dice: meno male che è finita la settimana della moda. Vabbè,
1: vabbè,
0: cioè, per il traffico probabilmente.
1: Sì, chissà, ma sì, ha ragione.
0: Chissà,
1: certo,
0: chissà
1: certo.
0: Che magari ha fatto le sfilate in casa sua.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex & Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta. Perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: papà.
1: Blanco e Mina, che non ha bisogno di presentazioni.
0: Mina, sei una roba pazzesca.
1: Un briciolo di allegria. Qualche ringraziamento va fatto? Sì, perché siamo in dirittura d'arrivo.
0: Certo.
1: Ancora un po' di spazio insieme, ma ringraziamo Orazio per la regia.
0: Bravo. Alex Peroni per il DJ Aldo, interpreta sempre di più, oramai è DJ Aldo,
1: sì.
0: Alex Peroni.
1: E poi c'è Cutter, la nostra
0: Caterpillar.
1: E c'è anche Hardy, che non so se continuerà a pulire le scale.
0: Ma non si sa.
1: Non si capisce. Intanto però, caro il mio mostriciattolo, oggi non hai preparato nessuna mostra.
0: No, certo che l'ho preparata.
1: Allora non posso redarguirti.
0: No, non mi
1: allora,
0: puoi redarguirti.
1: Allora mostra la mostra. Mostro.
0: Oggi segnalo a Milano, a Palazzo Reale, Dalì e la moda. La grande mostra in programma fino al 31 gennaio, dedicata per la prima volta all'influenza di Salvador Dalì sul mondo della moda e al ruolo decisivo che quest'ultima ebbe nella costruzione del suo universo creativo. La mostra riunisce oltre 200 opere e documenti, dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti, la maggior parte dei quali provenienti dalle tre più grandi collezioni di opere di Dalì al mondo. Più che una mostra sulla moda, Dalì e la moda è un'esplorazione della modernità attraverso lo sguardo di uno dei suoi interpreti più radicali, per scoprire un artista totale, capace di attraversare discipline e confini e di ridefinire continuamente il rapporto tra arte e vita. Lo ripeto, Dalì e la moda a Milano, a Palazzo Reale.

0: 12:58.
1: E siamo arrivati alla fine delle nostre 3 ore.
2: Sì, è tutto per oggi. L'appuntamento con Dani e con Guido viene rinnovato a domani mattina. Ci sentiamo a partire dalle 10. Adesso state qui, non andate via, perché c'è Matteo Osso con La Dolce Vita.
1: E io vi saluto con un pensiero di Federico García Lorca. Mattino d'autunno, che dolcezza infantile nella mattinata tranquilla. C'è il sole tra le foglie gialle e i ragni tendono fra i rami le loro strade di seta. Come

0: parli più.
1: Paparazzi, la voce di Cesare Cremonini su Radio Latte Miele, inizia la dolce vita.
2: La dolce vita.
1: Bentrovati amiche e amici di Radio Latte Miele, sono le 13 e qualche minuto di questo sabato pomeriggio e come tutte le settimane, come tutti i weekend, ci sediamo comodi, e magari mentre finiamo di mangiare o stiamo ancora mangiando, quindi ancora più comodi, per chiacchierare insieme per le prossime tre ore, fino più o meno alle 16 avremo un po' di cose. Come sempre parleremo di cose che hanno a che vedere con l'attualità, faremo dei viaggi nel passato, ci sarà tanta musica e anche tante curiosità. Prima di cominciare con la nostra dolce vita, come da tradizione, ci colleghiamo con la redazione di OK Salute.
3: Willy Peyote, scrivano live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
4: grazie, ma no grazie.
5: OK Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Parliamo di tumore dell'endometrio. Oggi lo facciamo con Ilaria Sabatucci, che è ginecologa oncologa dell'Humanitas San Pio X. Buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Allora, è vero che il tumore dell'endometrio è in aumento? Se ne parla molto.
7: Allora, è vero. È vero, è l'unico dei tumori ginecologici la cui incidenza continua ad aumentare ed aumenta soprattutto nei paesi sviluppati, dove c'è maggiore ricchezza. Perché il tumore dell'endometrio è un tumore, forse l'unico tumore, che ha una diretta correlazione con il BMI, con il peso. Siamo sempre più obesi, sempre più grassi, e questo fa sì che aumenti l'incidenza del tumore dell'endometrio nelle donne.
6: Quindi è fortemente legato al peso, perché?
7: Ad ogni aumento di punto di BMI, il rapporto tra
6: l'indice
7: il peso,
6: di massa corporeo,
7: esattamente, tra il peso e l'altezza, l'incidenza del tumore dell'endometrio aumenta in maniera esponenziale.
6: Quindi c'è un collegamento diretto. Ci sono altre cause per il tumore dell'endometrio?
7: Sì, c'è quello dell'aumento dell'esposizione agli estrogeni. Che vuol dire nello specifico? Il grasso converte gli androgeni in estrogeni e quindi aumenta l'esposizione ad alti livelli di estrogeni circolanti.
6: È sempre il sovrappeso il problema?
7: Anche, ma anche il fatto che non facciamo più figli e quindi non ci proteggiamo su questo fronte, quindi siamo più grassi, produciamo più estrogeni. In passato erano anche le terapie ormonali non bilanciate, ma ormai questo non è più un problema dei trattamenti anche postmenopausali,
6: a TOS, queste cose
7: esattamente
6: di questo tipo. E sono queste le cause del tumore endometrio?
7: Esattamente.
6: Se dovessimo spiegare a una persona molto giovane, anzi piccola, cos'è il tumore endometrio, come lo spiegheremmo?
7: È un tumore che insorge da quella parte dell'utero, quella più interna, che è quella che si delamina durante la mestruazione. Questo assume un atteggiamento aberrante, quindi delle caratteristiche di malignità. Fortunatamente è una diagnosi che si fa prevalentemente in postmenopausa e proprio per questo motivo, perché da sanguinamento anomalo in postmenopausa, la stragrande maggioranza delle donne è diagnosticata in uno stadio precoce, perché se sanguino in menopausa la prima cosa che faccio è andare dal ginecologo.
6: Sì, certo, non è nel ritorno delle mestruazioni, ovviamente. C'è uno screening per il tumore all'endometrio oppure una visita consigliata?
7: Non c'è un test di screening, ma fare una visita annuale dal ginecologo con l'ecografia pelvica transvaginale è fondamentale.
6: Che è la stessa che si fa per il tumore all'ovaio.
7: Esattamente.
6: Quindi due piccioni con una fava.
7: Il pap test invece non è un fattore di screening per il tumore dell'endometrio.
6: Perfetto, grazie mille.
8: Spot. Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia a Bari con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra CT Bari dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date. Radio Partner Love FM.
9: L'hai visto?
0: vista?
9: No, è così cambiata.
0: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
9: Di che stai parlando?
0: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
10: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
11: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Montemiloni. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Montemiloni, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Montemiloni, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Montemiloni e dal Proloco Pino Sassi. Non mancate!
12: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
13: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
12: Sì, ma attento a non graffiarla.
13: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
14: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
15: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno 2 articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
16: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Salvatore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo.
2: Latte miele.
3: Siamo eterni come il bacio di Klimt.
2: Latte miele.
1: Ti bacio ancora mentre dormi.
0: Radio Latte miele.
2: La tua musica italiana.

La voce di settembre con Lentiggini su Radio Latte Miele. Cominciamo come sempre la nostra rubrica sfogliando dalle prime pagine con le curiosità di questa settimana. Andiamo un po' in giro per il mondo a vedere che succede di speciale e di inconsueto. Vi porto in Bolivia, nelle valli dello Yungas, dove gli scienziati hanno identificato una nuova specie di felino, una sorta di gattopardo. L'hanno battezzato Leopardus tilcaio ed è un piccolo predatore che è simile ad un gatto selvatico o a un piccolo leopardo. Anche la livrea, diciamo, è un po' a metà strada tra l'uno e l'altro, quindi un po' come i gatti tigrati nostri, un po' come invece le macchie del leopardo. Era sfuggito fino ad ora ad una classificazione scientifica precisa. Non è chiaro se sia una, diciamo, evoluzione di altre specie già conosciute dovuta a incroci, quindi diciamo qualche novità dal punto di vista biologico, o se invece semplicemente non era mai stato identificato e quindi ancora non si era trovato il modo di dargli una definizione precisa e identificarlo. Rimanendo in tema di curiosità invece internazionali, andiamo in India, dove è una cosa che potremmo fare anche noi sui nostri condomini. Praticamente è stata segnalata una soluzione tecnologica molto strana, cioè per migliorare la ricezione di una rete mobile nuovissima, anziché costruire le torrette che vediamo con i ripetitori eccetera, cosa hanno fatto? Hanno attaccato ad un palo altissimo un telefono cellulare che essendo così in alto fa da hotspot a tutti gli altri della zona che si possono collegare per utilizzare la rete mobile. Funziona, quindi una 5G fai da te, volendo potremmo anche provare a copiare quest'idea.

0: con te.
1: Parafulmini, bellissima la voce di Giorgia in questa sua ultima fatica musicale, e noi continuiamo invece a faticare in giro per il mondo per capire che succede di curioso e di strano. Andiamo in Egitto, dove ci sono state una serie di approfondimenti storici. Sappiamo che la civiltà egiziana ci racconta cose che scopriamo di volta in volta e che sono sempre interessanti e alle volte anche sorprendentemente legate al presente, e mi riferisco proprio a questa curiosità che ha a che vedere con l'arte del cake design, che pare abbia radici antichissime. I primi a sperimentare forme complesse di decorazioni dolciarie, con tutte le cose elaborate, con diciamo anche ricette dedicate alla realizzazione di elementi puramente decorativi, furono proprio gli antichi egizi, che preparavano pani dolci in particolare, che venivano arricchiti con miele, datteri e spezie per offrire alle divinità e ovviamente anche per il loro consumo. E pare che appunto durante la realizzazione di questi dolci molta attenzione fosse dedicata al lato estetico, che in qualche modo si riconduce ad una realtà presente. Lo sapete che il cake design è una delle grandi mode, anche ci sono state addirittura delle serie televisive, no? Penso al boss delle torte, che stava in piedi sostanzialmente non tanto sulla torta, che erano tutte pan di Spagna con un po' di crema al burro, ma sulla decorazione della torta stessa. Quindi, cari miei, niente di nuovo.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bra.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
5: L'hai vista?
6: No, è così cambiata.
5: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
6: Di che stai parlando?
5: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
7: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
9: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
8: Sì, ma attento a non graffiarla.
9: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
10: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
11: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
12: No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento?
11: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
13: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
11: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
13: Allora non è solo arredamento.
11: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.

0: Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Tra poco andiamo a scoprire chi c'è in copertina in questa edizione del sabato della Dolce Vita, ma prima un viaggio nel tempo. Andiamo agli anni 70 con Eugenio Finardi che ci canta La Radio, e se non la cantiamo noi, e poi negli anni 80 troveremo Antonello Venditti, questa insostenibile leggerezza dell'essere.

Antonello Venditti, questa insostenibile leggerezza dell'essere, 1986 su Radio Latte e Miele. Noi invece facciamo un salto avanti al presente, anzi andiamo nel futuro, perché andiamo a Parma e andiamo al 9 di ottobre. Dal 9 all'11 di ottobre a Parma prenderà vita il Fragile Festival. Ne parliamo tra poco su Radio Latte e Miele, state con noi.

0: Cuore in tempesta è la voce di Nek su Radio Latte e Miele. È arrivato il momento di scoprire di che cosa si tratta in questo prossimo weekend, dal 9 all'11 di ottobre a Parma, Fragile Festival. Ne parliamo con il direttore Andrea Pontiroli, a cui do il benvenuto alla Dolce Vita. Ciao Andrea.
1: Ciao, grazie mille dell'invito.
0: Allora Andrea, che succede a Parma in questo weekend della prossima settimana?
1: Succede che c'è Fragile Festival, che la definiamo una grande manifestazione di partecipazione civile, dove tutta la cittadinanza, non solo di Parma ma anche di tutte le persone che vogliono parteciparvi, vengono chiamate a un grande laboratorio per parlare di sostenibilità, con l'intenzione però di parlarne di soluzioni, non di problematiche. Lo facciamo attraverso 40 attività diverse, che vanno dai talk ai concerti con tantissimi ospiti, per provare a stare insieme 3 giorni a confrontarci.
0: Mi sembra un approccio molto intelligente ed interessante, perché i problemi sono un po' sotto gli occhi di tutti e se ne parla molto, ma il punto vero è trovare le soluzioni o cercare quantomeno di individuare delle strade che possano portare a delle soluzioni. Gli ospiti sono veramente di prestigio: Licia Colò, Elsa Fornero, Dargen D'Amico, Giulia Innocenzi, ce ne sono insomma un po' di Sara Sozzani Maino, cioè,

0: Sport.
1: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date. Radio Partner, Love FM.
0: L'hai vista?
2: No, è così cambiata.
0: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
2: Di che stai parlando?
0: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
3: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
5: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: Mi fido di te, la voce di Jovanotti su Radio Latte Miele, con invece Andrea Pontiroli, direttore di Fragile Festival. Abbiamo in sospeso una domanda, e cioè che cosa, quale contributo portano gli ospiti così prestigiosi ma così diversi tra di loro, e come mai questi ospiti così variegati, Andrea?
1: Ma intanto perché gli argomenti che riguardano la sostenibilità sono tantissimi, ovvero tutto quello che facciamo, e intanto anche la sostenibilità è un tema che è molto ampio, perché si riguarda la sostenibilità ecologica ma anche sociale, i diritti umani e l'economia, quindi è tutto complesso, ma in verità forse distribuito in tanti piccoli argomenti e tante piccole problematiche si possono trovare tante piccole soluzioni. Parlo con persone che lavorano in ambienti che hanno comunque fatto dell'innovazione, che sono dei super professionisti, che sono delle persone di riferimento, porta le persone a confrontarsi. Noi non diciamo che tutte le persone che vengono dicono la verità assoluta o come dire seguiamo quello che dicono, siamo dell'idea che il confronto sia la cosa migliore che possa succedere a una società, quindi farlo attraverso tutte queste attività e interagendo, non solo quindi ricevendo informazioni ma partecipando anche ai concerti, no? In modo anche per attrarre le generazioni più, certo, più giovani, credo che sia il modo migliore, ecco, per affrontarlo con positività, che è un'altra cosa molto importante.
0: Beh, è uno degli ingredienti della sostenibilità: se tutto diventa pesante, quindi insostenibile, casca un po' il palco. Sono curioso di sapere da te qual è il tipo di interattività, cosa succede con il pubblico. Non rispondermi subito, torniamo tra poco.

Svegliarsi la mattina, zero assoluto su Radio Latte Miele. Noi invece oggi stiamo chiacchierando con il nostro ospite di copertina. Se volete scoprire di più, rimanete qui su Radio Latte Miele.

0: 13:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Parlar d'amore, la voce di Saif su Radio Latte e Miele, e noi abbiamo in collegamento Andrea Pontiroli, che è direttore del Fragile Festival di Parma dal 9 all'11 in città, al quale ho fatto una domanda prima della nostra musica, che è volta a scoprire qual è l'interattività, cioè il pubblico che viene, le persone come potrei essere io o tanti dei nostri ascoltatori che vengono lì, che cosa trovano oltre agli ospiti, cosa fanno?
1: Allora, intanto tutti gli eventi, è una cosa per noi molto importante, sono gratuiti e quindi sul sito Fragile ci si può prenotare, che sia un concerto, che sia un talk, che sia una degustazione o qualsiasi attività, sono gratuiti. Quindi possono assistere a un talk, ma possono anche partecipare a una degustazione, possono vedere uno show cooking dal vivo, possono fare pilates, possono fare yoga. Avremo una camminata per i luoghi della cura di Parma, faremo una biciclettata, insomma il fatto di poter partecipare da una situazione all'altra, la cosa più bella è che a Parma si cammina e si arriva da una location all'altra senza prendere mai un mezzo, una macchina, e quindi si può passare da una cosa all'altra durante tutti i 3 giorni, anche alternando la tipologia di attività, e questa è una cosa importante anche per proprio non subire basta una serie di cose che poi ti pesano, invece anche farlo divertendosi, no? Quindi diverse location, tutte bellissime, si cammina fra una e l'altra, si partecipa direttamente, appunto, facendo anche delle cose come il laboratorio, insomma ci sono davvero tantissime situazioni e si conosce gente. La cosa più importante è questa per noi, proprio perché non vogliamo dire solo grandi soluzioni, ma anche cosa può fare ognuno nel proprio piccolo per fare un piccolo cambiamento che poi moltiplicato per tanta gente diventa un grande cambiamento.
0: Giustamente, rimani ancora insieme a noi, Andrea, non abbiamo ancora finito di chiacchierare di questo festival, state qui su Radio Latte e Miele.

0: Ecco, taglio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Spot! Un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni, la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
4: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
6: L'hai vista?
7: No, è così cambiata.
6: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
7: Di che stai parlando?
6: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
8: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone. Tre giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Milone, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Monte Milone e dal Proloco Pino Sassi. Non mancate! Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: E ci sei adesso tu.
2: Latte miele.
1: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
2: Latte miele.
0: Latte miele,
2: la tua musica italiana.

0: passo.
1: Meraviglioso errore, la voce di Gianna Nannini, e noi abbiamo sempre con noi la voce di Andrea Pontiroli di Fragile Festival. E, Andrea, ti volevo chiedere, quindi è un festival diffuso che si svolge in giro per diverse zone della città, non c'è solo un punto?
2: Sì, esatto, esatto, sono 10 zone in cui si svolge il festival, non so, per dire, andremo a pulire con una clean up con Legambiente e Gaia Ballarin. Andremo a pulire una parte di Parma in piazzale Lago Balano, poi faremo...
1: E se trovate già pulito? La sporcate, da pulire, così la
2: andremo avanti finché non troviamo da fare raccolta insieme. Anche il fatto di partecipare in 50 cittadini che indossano guanti, pinza, certo, che raccolgono, no. È un segnale, no? Non cambia il mondo questo, cambia forse l'attitudine, mettere insieme ragazzini, anziani, persone di tutti i tipi che si mettono insieme a fare un gesto per la propria città.
1: Beh, no, oppure, non cambierà il mondo questo nello specifico, il singolo evento, ma se tutti noi abbiamo questo genere di coscienza, alla fine ne risulta un mondo più pulito e più ordinato, quindi direi,
2: esatto,
1: che è un modo,
2: è proprio,
1: no?
2: È proprio quello che vogliamo fare. Faremo una fragile run al Parco della Cittadella, avremo Pilates al Parco Vilban Preti, poi ci sarà Colonne 28, che è una chiesa consacrata, riadibita a location bellissima, c'è una ciclofficina, c'è la Casa della Musica, cioè anche il fatto di scoprire la stessa città, che spesso i cittadini un pochettino per pigrizia magari non rivedono più, certo, non frequentano, è un atto di amore verso il territorio. Fragile Festival vuole fare questo, portare le persone a parlare delle soluzioni e a vivere insieme momenti anche belli, cioè la cosa per noi importante, con festival ti deve lasciare qualcosa, delle immagini che quando chiudi gli occhi un po' le riassapori, ecco,
1: sì,
2: questo
1: devi aver voglia di tornare l'anno prossimo più o meno, questo è lo scopo del gioco anche, noi quindi giustamente ci sono un sacco di cose. Non scappare, abbiamo ancora qualche minuto per i saluti finali, anche voi amici e amiche da casa state con noi.

0: Settembre, bambole di pezza su Radio Latte Miele, il nostro disco weekend di questa settimana, e siamo arrivati al momento in cui ci congediamo dal nostro ospite Andrea Pontiroli, direttore di Fragile Festival dal 9 all'11 ottobre a Parma, in giro per tutta la città, tanti eventi completamente gratuiti, andate lì e vi divertite, si mangia anche qualcosa che non si mangia a Parma, dove si mangia Andrea?
1: Esatto, noi quando l'abbiamo pensato di fare a Parma abbiamo detto come a Milano, ma si mangia meglio.
0: Beh sì, penso che sia vero. Verità,
1: Parma si mangia bene ovunque ed è pieno di posti veramente interessanti da vivere appunto camminando, e credo che questo festival contribuisca a rendere onore a una città che ha nella sua bellezza, come dire, una delle caratteristiche fondamentali, no? E io quello che invito tutti a venire è a godersi proprio tutto il weekend o andare a vedere sul sito quali sono, prenotarsi per quali sono gli eventi che piacciono di più, perché i nomi sono tantissimi, dall'Aila alla Bascia, Malpitano, Sofia Pasotto, ce ne sono davvero tantissime, cioè, quindi è veramente interessante anche sia le attività sia le persone che vengono, quindi invito veramente tutte e tutti a passare a Fragile Festival a Parma.
0: Grazie per essere stato con noi, speriamo che questa abitudine di Fragile Festival diventi contagiosa anche magari in altre città, perché le città belle con tante cose da scoprire e magari non del tutto conosciute in Italia sono moltissime. Intanto buon lavoro, ciao Andrea.
1: Ciao, grazie mille, buona giornata.

0: Ok, Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Ancora musica su Radio Latte Miele, ancora una volta indietro nel tempo. 1988, dove troveremo Eros Ramazzotti, Ti sposerò perché, e poi nel 1991 troveremo Il mare più grande che c'è con la voce di Fiordaliso.

0: Mare più grande che c'è, con la voce di Fiordaliso, torna dagli anni 90 su Radio Latte Miele, ma noi siamo pronti. In realtà c'è una coincidenza: dal 91 con questa canzone facciamo un salto indietro di 20 anni, andiamo al 1971 e con la classifica come sempre che comincia dalla decima posizione.
1: Dice

0: sapeva amare.
1: Io l'ascolterei tutta se non fosse che non ho il tempo di farlo. È 4 marzo 1943, Lucio Dalla, che nasce come Gesù Bambino come titolo, poi la censura della Rai all'epoca lo obbliga a ritoccare il testo in alcune parti e cambiare il titolo. Andiamo alla nona posizione. Possiamo stare un po' più brevi perché la conosciamo tutti, è Mozart, la sinfonia numero 40 in sol minore, in una versione di Valdo de los Rios, che negli anni 70 segna anche la moda dei brani strumentali che entrano in classifica. Andiamo all'ottava posizione.

poco arrivati al termine della loro carriera come band, e i vari componenti si sono cimentati in esperimenti anche personali. Questo era George Harrison, My Sweet Lord, ottava posizione, e noi siamo pronti per la settima. Se non avete visto Love Story, il film, andate a vederlo, perché è un mattone fondante del cinema contemporaneo. E questa è la colonna sonora, Francis Lai, Love Story. Esiste anche una versione cantata sia in inglese che in italiano. Sesta posizione.

0: Iggy Pooh alla sesta posizione con Pensiero, grandi successi in quegli anni per questa band, per i Beatles italiani sono stati definiti più volte, li ritroveremo anche in questa puntata. Noi andiamo alla quinta posizione.
1: Troppo

di Studio 1 per Mina, grandissimi successi televisivi, forse il momento più brillante della sua carriera in cui la sua bellezza era totale, e Amor Mio è stato uno dei suoi grandi successi. Noi andiamo alla terza posizione. La terza posizione nel 71 c'è Iva Zanicchi con Un fiume amaro. Noi siamo pronti per andare alla seconda, dove troviamo

0: Ritroviamo i Pooh alla seconda posizione della classifica nel 71 con Tanta voglia di lei. E adesso siamo arrivati al momento in cui noi con grande tranquillità ci godiamo per intero la canzone che sta al primo posto della classifica del 1971.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Siamo nel 1971, in testa alla classifica dei dischi più venduti in quell'anno c'è Lucio Battisti con Pensieri e Parole. Del 1971 continuiamo a parlare tra poco, state con me.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99€. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€ e con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio alla Beauty Blender per make-up. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Magnifico. Fedez insieme a Francesca Michelin in un brano del 2014 in cui lui parlava degli anni che passano, pensa che sono passati già 12 anni da questa canzone, e noi che abbiamo aperto il file del 1971 come sempre passiamo anche da Sanremo, perché il 21esimo festival della canzone italiana di Sanremo si è svolto nel Salone delle Feste del Casinò di Sanremo dal 25 al 27 febbraio con la conduzione di Carlo Giuffrè ed Elsa Martinelli, due attori all'epoca popolarissimi. Elsa Martinelli anche donna bellissima, modella, insomma ha lasciato un grande segno nella storia del costume del nostro paese. E in occasione di questa edizione del festival Carlo Giuffrè incide un 45 giri che si chiama Dichiarazione d'amore, che sarà anche la sigla del festival, ed è anche l'ultima edizione in cui i brani in gara vengono presentati da una coppia di interpreti. Poi si passerà all'interpretazione di un solo interprete, che chiaramente diventa un po' anche la bandiera della sua voce. Come curiosità abbiamo un Adriano Celentano che l'anno precedente aveva vinto insieme alla moglie e si presenta al festival con il brano Sotto le lenzuola.
1: E con la mano accarezzando le labbra e dissi grazie amore mio e la baciai.
0: In coppia con lui c'è il coro alpino milanese che per la prima volta nella storia del festival, dicevamo, c'è stata un'interpretazione completamente priva di strumenti, quindi a cappella. Vince questa edizione del Festival di Sanremo il brano Il cuore è uno zingaro, cantato da Nada in coppia con Nicola Di Bari.
2: Avevo

Good Times, la voce di Gali su Radio Latte e Miele, e noi continuiamo ovviamente la nostra chiacchierata con il viaggio nel 1971. Se volete scoprire altre curiosità, state con noi.

0: 15:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

seconda nella classifica del 1971, ma prima dal punto di vista del tormentone di quell'estate, Tanta voglia di lei con i Pooh, che in quegli anni appunto avevano addirittura due pezzi nella top 10 e hanno segnato l'accompagnamento estivo di quell'anno, con questa canzone romantica, insomma la storia di un uomo che tradisce poi sostanzialmente. Noi siamo pronti per continuare con il nostro 1971, ovviamente tra poco qui su Radio Latte Miele.

0: sa di felicità.
1: Willy Peyote. Scrivano live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
3: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
4: L'hai vista?
5: No, è così cambiata.
4: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
5: Di che stai parlando?
4: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
6: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno 2 articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
8: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
9: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
10: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
11: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
10: Sì, ma attento a non graffiarla.
11: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
12: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
13: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Regalami un sorriso per i miei giorni tristi.
2: Latte e miele.
3: Con un sorriso marino e sal mondo, con un sorriso.
2: Latte e miele.
4: Se qualcuno poi ti parla di me, un sorriso ti spaccherà in tre.
0: Radio Latte e miele.
2: La tua musica italiana.
5: Voglio.

0: bella vita.
1: Che bella vita, Ariete insieme ad Angelina Mango su Radio Latte Miele. E noi abbiamo l'abitudine, come sapete, quando scegliamo un anno da raccontarvi, di farlo attraverso la musica, un tormentone, il Sanremo, ma anche attraverso alcuni eventi che hanno caratterizzato quell'anno. Abbiamo già incontrato uno dei Beatles in classifica con un suo pezzo singolo, George Harrison, ma non è l'unico che si mette ad intraprendere una carriera da solista. Sentite.

John Lennon, come tutti sappiamo, questa è una canzone che è diventata un'icona, un inno alla pace, alla fratellanza e anche addirittura parte del protocollo di apertura dei giochi olimpici, talmente è diventata significativa. È il 1971, l'11 di ottobre, quando John Lennon pubblica Imagine, un testo limpido, pulito, che è un inno alla pace e alla convivenza dei popoli, che però suscita grande scandalo, anche perché vi ricordo che siamo ancora negli anni del Vietnam, gli anni stanno entrando negli anni di piombo, quindi in una situazione che anche dal punto di vista politico e storico è piuttosto complicata. La canzone, come spesso succede, la musica sopravvive alla storia, ancora oggi è uno dei pezzi più cantati, in particolare durante le feste natalizie, non si sa capisce perché. Secondo me la pace, se possibile riuscire ad ottenerla, sarebbe bella in qualunque momento dell'anno.

0: Sì che ti amo.
1: Te l'ho mai detto, l'ultimo lavoro di Aiello su Radio Latte Miele da questa contemporaneità del 2026. Rimaniamo in tema musicale perché il 1971, oltre a essere l'anno in cui nasce Imagine, è anche l'anno in cui nasce una icona della musica pop mondiale di oggi. Il 24 dicembre del 1971 è a Puerto Rico, a San Juan de Puerto Rico, nasce quello che oggi noi conosciamo come Ricky Martin. Entra da giovanissimo in una piccola, in una boy band latina che si chiama In Menudo, da cui poi si separa nel 1989 proseguendo come solista. Si trasferisce a New York, ottiene ruoli in telenovelas e in alcuni primi musical e poi firma il suo primo contratto con una grande major della musica internazionale. Lui è, beh, lo sappiamo, molto bello, si muove molto bene, ha tutti i talenti che ci vogliono per fare successo, tant'è che fin dai primi due album lui diventa una star internazionale. A Medio Vivir e soprattutto con il singolo Maria che stiamo ascoltando sono i due, l'album e la canzone singola, che lo portano ad entrare di fatto nella fama, nel mondo dei famosi a livello internazionale. Nel 99 si esibisce ai Grammy, dove riscuote una standing ovation e il premio come miglior disco pop latino.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale, Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta d'aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Prima di parlare di cinema come tutti i sabati, ci ascoltiamo un po' di musica che torna dal passato, 1978, con Ivan Graziani che ci canta Pigro, e poi andiamo all'89 dove troviamo Mietta che canta Canzoni.

0: Mietta con canzoni su Radio Latte Miele. Dalle canzoni passiamo agli schermi, ai mega schermi cinematografici. Mannaggia la lingua che sei. Cosa ridi, direttore di Hot Corn, diretto sotto i baffi, che vedrai quando arrivi alla mia età se sarai capace di dire certe parole. Allora, Hot Corn, piattaforma dove trovate tutte le curiosità sul mondo del cinema, e spazio che settimanalmente apriamo sul mondo del cinema grazie a Dario Cangemi. Bentornato Dario.
1: Ciao Matteo, ciao a tutti, me la rido sotto i baffi, fammi un po' divertire, no? Qui lavoriamo troppo a Hot Corn e serve anche un po' diversificare e divertirci, anche se comunque il nostro lavoro è un divertimento e lo sappiamo. Questa settimana vorrei partire da un film che sta facendo qualcosa di abbastanza sorprendente, caro Matteo. Si chiama Nazza, un documentario di 80 minuti, probabilmente ne avrete sentito parlare, perché in Italia è riuscito addirittura a superare al box office un colosso come Avengers Endgame, di cui vi avevo parlato in passato. È un risultato ancora più significativo, perché inizialmente doveva rimanere nelle sale soltanto per 3 giorni, no? Uscita evento. I sold out però hanno portato a prolungare questa programmazione. Allora, il film era stato presentato all'ultima mostra di Venezia, dove ha vinto il premio speciale della giuria dopo una lunghissima standing ovation. Soprattutto un film molto difficile da dimenticare, perché il titolo già ci dice qualcosa, Nazza, che è un acronimo utilizzato dall'intelligence israeliana per indicare il numero di civili che si prevede possano morire durante un attacco aereo. Quindi il documentario raccoglie le testimonianze anonime di questi 24 militari e membri dell'intelligence israeliana che raccontano proprio dall'interno alcuni dei sistemi utilizzati per individuare gli obiettivi a Gaza, compresi poi gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale. Tu mi chiedi sempre che tipo di film è, che tipo di pubblico vedi. Allora, questo è un, io mi permetto di dire, è quasi un film dell'orrore senza essere un horror. Quando si esce dalla sala, e mi è successo, c'è un silenzio che veramente sembra poter e voler dire tanto, però sicuramente pone delle domande che oggi più che mai servono, e quindi direi comunque per un pubblico adulto senz'altro.
0: Beh, mi sembrava sì, una puntualizzazione da fare, perché non vorrei che qualche ragazzino giovane si trovasse magari in difficoltà davanti ai racconti.
1: Assolutamente, certo, però è il titolo del momento, è, diciamo, se ne sta parlando tanto.
0: Giusto.
1: Sta coinvolgendo addirittura anche un po', devo dire, stavo vedendo in questi giorni la politica, quindi insomma noi di Hot Corn abbiamo il dovere di
0: raccontiamo i fatti su Radio Latte Miele, esatto. Ci atteniamo al fatto, è stato un successo inaspettato e molto grande. Chi vuole approfondire ovviamente lo può andare a vedere al cinema, chi si accontenta della nostra cronaca ha già avuto il suo, diciamo, la sua fetta. E noi andiamo avanti con la radio e con la musica e torniamo tra poco, perché c'è ancora un po' di cinema da raccontare.

0: Come se non fosse stato amore, Laura Pausini su Radio Latte Miele. Andiamo di nuovo al cinema con Dario Cangemi, direttore di Hot Corn, per scoprire, dopo aver sondato un terreno molto delicato ma importante, perché comunque un evento mediatico significativo, con il film Nazza, invece dove ci porti, magari qualcosa di più spensierato?
1: Assolutamente sì, cambiamo un po' e andiamo su qualcosa di veramente nuovo e sperimentale, come d'altronde il regista Alejandro Iñárritu. Tra l'altro adesso ti farò una domanda, perché tu sai che significa girare un film in Vista Vision? Mi sa di no,
0: non
1: perché appunto, come anticipavi tu, hai una certa età all'inizio. Si parla del nuovo
0: sta
1: film
0: per cadere
1: di...
0: la linea, Cangemi, vedi bene che un attimo
1: che penso che questo sia l'ultimo collegamento.
0: Guarda che vecchio sono anche malmostoso, quindi
1: ecco. No, però torniamo seri per un attimo, perché è un film dal 1 ottobre, Digger di Iñárritu, è un film clamoroso, perché qui Tom Cruise, dimentichiamoci quel Tom Cruise appeso a un aereo lanciato da una montagna o impegnato in qualche missione. Qui abbiamo un Tom Cruise irriconoscibile, perché è stempiato, appesantito, con protesi e con un accento texano anche molto marcato, che interpreta un personaggio lontanissimo da quelli, insomma, a cui siamo abituati. È un potentissimo miliardario del petrolio, arrogante, egocentrico, convinto di poter dominare praticamente qualsiasi cosa, finché una delle sue attività di estrazioni provoca un disastro. Un'enorme massa di ghiaccio rischia di staccarsi e mettere praticamente in pericolo l'Europa. E lei, quindi, l'uomo che ha contribuito a provocare la catastrofe, decide di presentarsi al mondo come quello che invece può salvarlo. Quindi praticamente è una satira apocalittica, se vogliamo, di Iñárritu. Dicevo di della Vista Vision perché il film è stato interamente girato in Vista Vision, che è questo nuovo modo di praticamente girare anche con una risoluzione 8.

0: per i nostri amici.
1: Digger,
0: lo scavatore.
1: Esattamente.
0: Allora Dario, grazie per queste due finestre che ci hai aperto su due film così diversi tra di loro. Naturalmente ti aspettiamo la settimana prossima.
1: Grazie Matteo.
0: Ciao.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: felicità.
1: Spot, l'hai vista?
0: No, è così cambiata.
1: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
0: Di che stai parlando?
1: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
2: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
4: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Milone, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Montemilone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate!
5: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
6: No, ho solo smesso di accontentarmi.
5: Parli dell'arredamento?
6: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
5: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
6: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
5: Allora non è solo arredamento.
6: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

La nostra giornata insieme finisce, ma non quella di Radio Latte Miele, che continua con la classifica, e poi più tardi ci sarà Cristiana Banchetti, Mi fai stare bene, e poi anche Roberto Alessi. Quindi avete tanti appuntamenti per rimanere qui su Radio Latte Miele, e nel frattempo ovviamente l'appuntamento che invece ci riguarda si rinnova per domani, quando saranno da poco passate le 13 e voi sarete belli impegnati nel vostro pranzo domenicale, arrivo io con La dolce vita. Per oggi la puntata è finita, ciao!

0: 15 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te. La classifica di Latte e miele. La classifica di Latte e miele. Latte e miele.
2: E pronti per una nuova edizione della classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Doug, con me in regia c'è il maestro Cappellato. Buon pomeriggio maestro, anche questo fine settimana insieme per ascoltare ben 25 canzoni, dalla 25 fino alla numero 1. Questa è la nostra classifica, ogni settimana ci riuniamo, capiamo come posizionarle all'interno di questa grande tabellona e anche capire come posizionare le nuove entrate e chi invece poi è costretto ad uscire. L'appuntamento è sempre il sabato a partire dalle 16, la domenica anche in replica, stesso orario come sempre a partire dalle 16. Però la scorsa settimana chi c'era nelle prime tre posizioni? Alla terza c'era Ernia con Dedica.
3: E nei musei di Milano sogniamo.
2: Alla seconda Cesare Cremonini con Paparazzi.
4: Come si fa a chiudervi la bocca?
2: E primo posto per Gianna Nannini con Meraviglioso errore. Per partire quindi con la nostra top 25, le 25 canzoni più ascoltate su Radio Latte Miele, si deve accontentare dell'ultimo gradino di questa lunga scalata, Sal Da Vinci, che ascoltiamo subito con Fuga d'amore.
5: Tu per me.

0: La classifica di latte miele, posizione 24.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

resiste a tutte le intemperie. Carmela Di Cioffi su Radio Latte Miele è ritrovata alla posizione numero 24 in discesa rispetto a 7 giorni fa. A proposito, Di Cioffi sta per preparare anche qualcosa di nuovo, sebbene il suo tour non sia ancora finito, ha già annunciato sui suoi social che proprio oggi sulle piattaforme digitali uscirà una nuova canzone, quindi da ascoltare, perché Cioffi si sta facendo riconoscere anche per la sua bravura, la sua intelligenza nella scrittura, queste storie ben costruite, ben dipinte attorno alle sue canzoni. L'abbiamo ritrovato alla posizione numero 24, alla posizione numero 23 invece c'è anche qui una vecchia conoscenza della nostra classifica. Qua da ben 14 settimane, ma anche lui lo stiamo lentamente accompagnando verso l'uscita, è Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola.

0: E questa era la prima delle nuove entrate di questa settimana, Willy Peyote con Non c'è di che. È stato anche nostro ospite proprio questa settimana in compagnia di Enrico De Dola durante l'Indiano. Come sempre potrete ritrovare la sua intervista su tutti i nostri canali, come sempre anche sul sito lattemiele.com. A proposito di Willy Peyote, sta partendo con un nuovo tour nei club questa volta, un tour molto molto lungo perché sono tantissime le città toccate. Prima data a Nonantola al Vox Club, siamo in provincia di Modena, poi c'è il 20 a Milano al Fabric, il 23 all'Eremo Club di Molfetta, il 24 a Napoli alla Casa della Musica e poi si aggiungono Bologna, Roma, Firenze, Torino e Padova. Olè! Destra e sinistra, su e giù per tutto lo stivale. Questa è la posizione numero 22 della nostra classifica, a tra poco con la 21.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: Spot.
7: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
8: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
9: L'hai vista?
10: No, è così cambiata.
9: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
10: Di che stai parlando?
9: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
11: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
12: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
13: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date!
14: Radio Partner, Love FM.
15: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
2: latte e miele. Latte e miele.
3: Se mi sognerai.
0: Radio Latte e Miele.
2: La tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
4: Si riparte con la classifica di Radio Latte Miele. Se siete arrivati adesso, siete arrivati in un buon momento, perché abbiamo cominciato veramente da pochissimo. Siamo già però alla posizione numero 21, dove troviamo una ex numero 1, una delle canzoni che ci ha accompagnato proprio nel corso dell'estate, e sta scivolando lentamente verso le posizioni più basse. Per ora un meno 8 per Emma e Fabri Fibra, che riascoltiamo con Antidroga.
5: Ma

0: La classifica di latte miele, posizione 20.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Ed ecco un'altra nuova entrata, ormai abbiamo imparato a conoscerlo dalla sua vittoria a Sanremo Giovani nel 2025, ha continuato il suo bel percorso e questa volta lo ritroviamo con Lentiggini, nuova entrata di questa settimana su Radio Latte Miele. Lui è Settembre, a cui è stato chiesto: ma senti, se dovessi descrivere e presentare questa nuova canzone con una frase, quale frase useresti? E lui ha detto: che senso ha lasciarci qui a metà? Io e te eravamo un po' di più di metà, quindi perché lasciarsi quando le cose hanno appena preso piede, hanno appena cominciato? Insomma, diamoci del tempo per scoprire qualcosa di più di questa relazione invece che troncarla così a metà strada. Questo è il messaggio che ci lascia Settembre, ritrovato alla posizione numero 20. Alla posizione invece 19 c'è anche qui una vecchia conoscenza della nostra classifica e una grande conoscenza invece però per la musica italiana. Posizione numero 19 per Achille Lauro e La città degli angeli. Angeli.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Benji e Fede, Quando viaggi da sola, anche loro tra le novità, non di questa settimana ma della scorsa, infatti è proprio poco tempo, neanche due settimane che abbiamo imparato questa canzone. Si intitola Quando viaggi da sola e fa parte del nuovo album di Benji e Fede, che stanno già girando l'Italia con un tour, questa volta per la prima volta per loro nei teatri. Infatti proprio questa sera, il 3 di ottobre, suoneranno a Mantova, nelle loro zone. Loro sono lombardi, quindi insomma siamo proprio lì nella zona del mantovano. È una storia lunghissima quella di Benji e Fede, dagli inizi, dai primi video su YouTube fino ad arrivare ad oggi, con qualche tira e molla qua e là. Ci ricordate, ricorderete sicuramente un periodo di pausa del loro progetto in duo. Infatti il tour si chiama Sempre in Due, siamo sempre insieme nonostante le cose cambino, nonostante noi cresciamo, continuiamo a fare musica insieme. Questa è la posizione numero 18. Alla posizione 17 invece ci pensiamo tra pochissimo, perché arriva dopo la pubblicità.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
1: L'hai vista?
2: No, è così cambiata.
1: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
2: Di che stai parlando?
1: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
3: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredobagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
5: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
6: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
5: Sì, ma attento a non graffiarla.
6: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
7: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
8: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Quando l'amore cerca la

0: Salvatore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: La classifica di Latte Miele.
2: Siamo già alla posizione numero 17 della nostra classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, ancora un buon pomeriggio. Come sempre il sabato e la domenica è qui che ci troviamo per capire come si comporta la musica italiana nel corso degli ultimi 7 giorni. Alla posizione 17 c'è anche qui una nuova entrata di una ragazza che ha vinto giovanissima l'edizione di X Factor, aveva solo 16 anni e da allora continua a farci sentire tante belle cose e a cambiare molto la sua immagine. Lei è Francesca Michielin con La mia ragazza.

0: La classifica di latte miele, posizione 16.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Resiste alla posizione numero 16 la canzone di Giuse Delizia che si chiama Los Angeles, ritrovata nella classifica di Radio Latte Miele. Un brano scritto insieme a Fulminacci e prodotto da Golden Ears, segno che questo giovane ragazzo Giuse Delizia inizia un po' a interessare proprio all'intero ambiente dell'industria musicale italiana, perché comunque sono nomi interessanti e molto richiesti nel panorama da chi cerca un autore e da chi cerca un produttore. Una canzone che racconta un po' quello che è successo nel corso degli ultimi anni proprio a Giuse Delizia, ritrovarsi adulto un po' all'improvviso. Lui giovanissimo, poco più che 20 anni, quindi si è stato catapultato, lanciato nel mondo della musica, ed ecco qui che arrivano le bollette da pagare, la revisione della macchina da fare, il cambio gomme, tutte queste cose qui che sono sicuro che i più grandi tra di noi conoscono molto molto bene. Era la posizione numero 16, alla 15 anche qui c'è una che è stata nostra ospite proprio nel corso delle ultime settimane, ha da poco presentato il suo nuovo album musicale, protagonista di una bella puntata dei numeri 1 insieme ad Anna Patti. Lei è Malika Ayane e la sua ultima canzone si chiama Detto tra noi, nella classifica di Radio Latte Miele.

0: Luciano Ligabue, qualcosa per te su Radio Latte Miele nella classifica di Radio Latte Miele, posizione numero 14 per il Lucianone nazionale, canzone inedita inserita nel documentario che riguarda proprio la sua lunga e strepitosa carriera e nonché vita. Si chiama Prima di tutto, un documentario disponibile sulle piattaforme digitali di quella famosa azienda che si occupa di trasmissioni televisive via satellite. Non so se ci siamo capiti, però è quella lì. Lo trovate lì. Si chiama Prima di tutto, il documentario su Luciano Ligabue. Era la posizione numero 14, a tra poco con la 13.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99€. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99€. Trovi gli spazzolini a 1,99€. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto, sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata e nella prossima notte, tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Spot.
9: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
10: L'hai vista?
11: No, è così cambiata.
10: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
11: Di che stai parlando?
10: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
12: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
13: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Milone, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Monte Milone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate!
14: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
15: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
14: Sì, ma attento a non graffiarla.
15: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
16: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
17: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
18: Classifica di Latte e Miele.
1: Posizione 13.

0: Si chiama A settembre, la nuova canzone delle Bambole di Pezza, ormai in classifica già da una settimana. La ritroviamo così alla posizione numero 13. Brave come sempre le Bambole di Pezza a unire il rock, le chitarre, i bassi, questa bella batteria potente, anche a testi magari un pochettino più delicati come questa volta qua in cui abbiamo sentito Settembre, nuova canzone delle Bambole di Pezza. Siamo arrivati a metà strada, il che significa che è il momento di sentire un bel riassuntone di tutte le posizioni dalla 25 fino ad ora.
1: Posizione 25.

0: tra poco nella classifica di Latte e Miele le posizioni dalla 12 alla 1.
1: La classifica di Latte e Miele, la classifica di Latte e Miele, Latte e Miele.
2: Inizia la seconda parte della classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti e buon fine settimana. Io sono Doug e con me in regia c'è sempre il maestro Cappellato. Buon pomeriggio maestro. Anche oggi due ore insieme per ascoltare ben 25 canzoni, dalla 25 fino alla numero 1. Siamo arrivati a metà strada, quindi stiamo per entrare nelle posizioni proprio quelle calde, quelle più ambite dagli artisti musicali italiani negli ultimi 7 giorni. Alla posizione numero 12 invece qua troviamo una grandissima, forse, anzi mi permetto di dire senza il forse, la più grande artista e cantante italiana che la storia ci abbia mai regalato, con una canzone pubblicata nel 2007 da Pino Daniele in duetto con Giorgia. L'ha ritrovata, l'ha rifatta, l'ha riscritta, ci ha ripensato tutto lei. Lei è Mina e la ritroviamo con Vento di Passione.
3: Il ricordo

0: ci dividerà.
1: Alla 11 ritroviamo anche Alfa con Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, unite dal mare ma un po' più lontane a livello geografico. Ma a proposito di Alfa, proprio negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, è stato protagonista di un grande concerto all'Arena di Verona, sold out, piena così di gente, tutti pronti a cantare le tante canzoni molto solari come sempre di Alfa. A proposito di quello che ha deciso di parlare nel corso di un'intervista, ha raccontato come saranno le sue prossime canzoni, perché Alfa non è mai uno che guarda al passato, è sempre uno che guarda al futuro, nuovi progetti, nuove cose. Se ci ha regalato spesso delle canzoni molto pop, sta pensando qualcosa di un pochettino più funky, lo ha definito lui stesso e dice: credo che la mia musica stia proprio bene con quel mondo sonoro. Non vediamo l'ora di scoprire cosa in cantina il buon Andrea per gli amici Alfa, che abbiamo ritrovato alla 11 insieme a Gigi D'Alessio. Alla posizione numero 10 invece c'è un'altra accoppiata, questa volta formata da due donne, da Annalisa insieme a Madame, e insieme cantano Amica.

0: Annalisa insieme a Madame con Amica su Radio Latte Miele, che occupa la posizione numero 10. Siamo entrati quindi nella top 10 della nostra classifica. A proposito di Amica e di Annalisa, canzone che era già stata inserita all'interno di Ma Io Sono Fuoco, però senza la parte di Madame. In questo caso qua l'abbiamo sentita proprio con una amica della stessa Annalisa, che in un'intervista ha raccontato com'è un po' il suo rapporto con gli amici. Dice: ne ho pochi, ma quei pochi che ho, guarda che li perseguito, sono veramente una persona quasi ossessiva, così ha raccontato Annalisa nel corso di un'intervista. E non so qual è insomma la via di mezzo giusta, poi ognuno le amicizie le intende un po' a modo proprio e come preferisce. L'abbiamo ritrovata insieme a Madame con Amica alla posizione numero 10, a tra poco con la 9.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Spot, l'hai vista?
10: No, è così cambiata.
9: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
10: Di che stai parlando?
9: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
11: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
12: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Milone, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Montemilone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate!
13: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
14: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
15: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali, il Boschetto. Completamente ristrutturata, la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
16: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Caffè Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sarà bello sogna.
2: Latte miele.
3: Ogni ragazzo sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
2: Latte miele.
4: Sognami se nevica.
2: Latte miele, la tua musica italiana. La classifica di Latte miele.
5: Siamo già entrati in top 10 nella classifica di Radio Latte Miele, il che significa che sono le posizioni più calde, quelle più ambite dagli artisti della musica italiana. Alla posizione numero 9 troviamo un artista che conosciamo molto bene, tanti anni che ormai gira e bazzica nel nostro magico mondo, e la ritroviamo con un brano che un po' parla giapponese, se vogliamo, perché ha rispolverato un'antica tecnica. Lei è Elisa con Kintsugi.

c'è. Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è su Radio Latte Miele, posizione numero 8 per l'immensa Laura Pausini, ormai giunta al suo, non so neanche più il numero, sarà l'ottavo, il nono, il decimo tour mondiale, perché lo ricordo molto spesso, a me piace ricordarlo perché quando uno se lo merita è giusto così. È un'artista internazionale che gira il mondo con la sua musica. A proposito di girare il mondo, adesso sta per partire con una tranche autunnale del suo tour mondiale che si terrà nei palazzetti d'Italia, quindi la vedremo un po' più o meno in tutte le città, con la parte più attesa sarà quella del Forum di Assago 4, 6 e 7 di ottobre, quindi già da domani sera ci saranno sicuramente le file fuori pronte ad aspettare. A proposito di aspettare, i grandi fan però stanno aspettando anche il tour della prossima estate, perché la prossima estate Laura sarà in tour in Italia, questa volta con un tour negli stadi, soprattutto centro e sud Italia, quindi amici che ci ascoltate da queste belle zone del nostro paese, sappiate che Laura passerà dalle vostre parti. Passiamo alla posizione numero 7, dove troviamo una delle novità di questa settimana, una di quelle un pochettino più ritmate, perché Biagio Antonacci ha chiamato Safe per cantare insieme Spirituale.

0: doppietta di Safe questa volta in classifica su Radio Latte e Miele, prima con Biagio, adesso da solo. Questa è Parlar d'Amore, riascoltata su Radio Latte e Miele nella nostra classifica alla posizione numero 6. E se vi dico Il cielo in una stanza, cosa pensate? Certo, alla canzone di Gino Paoli, però è una, insomma, una frase che si presta molto bene a tante cose. Ad esempio, ha come titolo di un documentario in cui c'è protagonista proprio Safe. Cosa ha fatto? Ha fatto un giro e ha andato a parlare con i detenuti del carcere di Chiavari. Con loro ha parlato di musica, ha parlato di seconde possibilità, di errori nella vita, e tutto questo sarà contenuto in un breve documentario che verrà pubblicato mercoledì 7 di ottobre gratuitamente su YouTube. Quindi lo potete vedere in qualsiasi occasione lì gratis che vi aspetta, e sarà sicuramente una bella occasione anche per scoprire qualcosa di più sullo stesso Safe, che comunque ha una bella storia anche lui alle spalle, molto spesso la racconta, di certo non ne fa mistero. L'abbiamo ritrovato alla posizione numero 6, posizione numero 5 per Ariete ed Angelina Mango con Che bella vita.
1: Ma quanto è picc-

0: che bella vita.
1: Alla 5 Ariete con Angelina Mango, Che bella vita. A proposito di Ariete, dopo quasi 3 anni di assenza totale dalle scene musicali, è tornata con questa canzone ed è tornata anche con un nuovo album pubblicato giusto ieri, 2 ottobre. Come sempre il venerdì è una grande giornata per la musica, tutti pubblicano, escono nuovi album, nuovi singoli. In questo caso anche Ariete si è unita a questo filone e il nuovo album si chiama Tutti tornano a casa, disponibile come sempre su tutte le piattaforme ed anche in formato fisico, perché è bello toccargli sti album, il CD, il vinilone, metti la puntina e fai tutto quanto. Quindi alla 5 abbiamo ritrovato Ariete con Angelina Mango e Che bella vita, e a tra poco c'è la 4.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: taglio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Spot.
2: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
1: L'hai vista?
3: No, è così cambiata.
1: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
3: Di chi stai parlando?
1: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
4: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
6: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
5: Sì, ma attento a non graffiarla.
6: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
7: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
8: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date.
9: Radio Partner, Love FM.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: La classifica di Latte e Miele.
2: Posizione 4.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Julie e Brescia con Serenamente. E dobbiamo aggiornare la pagina Wikipedia di Brescia, perché non dobbiamo solo scrivere cantante, autore, cantautore, mo ci scriviamo pure scrittore, perché verrà pubblicato il 6 di ottobre il primo romanzo di Brescia. Un romanzo che sarà anche accompagnato da un tour nelle principali librerie, e ad esempio il 5 di ottobre sarà a Milano, il 6 di ottobre a Genova e il 7 di ottobre a Roma, tre appuntamenti dedicati proprio alla presentazione di questo suo primissimo romanzo e alla firma del libro. Immagino sia molto emozionato, perché comunque è una prima volta. Tra l'altro lui è sempre molto bravo a scrivere, le sue canzoni toccano proprio il cuore, immagino che anche il libro sia bello toccante, lo immagino un po' così, non vedo l'ora di leggerlo. L'abbiamo ritrovato alla 4 con Julie. Alla posizione numero 3 anche qui c'è un bravissimo autore milanese che in questa occasione ha deciso di dedicare proprio una canzone alla sua bella città di Milano. Lui è Ernia e lo ritroviamo con Dedica, posizione numero 3. Che nome

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Posizione numero 3 per Ernia con dedica nella classifica di Radio Latte Miele. Rimane lì stabile, fermo, intoccabile, perché pareva brutto muoverlo. Si è appena sposato, sarà in viaggio di nozze, insomma starà facendo quelle cose lì, e tra poco parte anche con un tour europeo. Parte da Londra il 30 di novembre, poi in mezzo ci sono Dublino, Parigi, Barcellona, Bruxelles e la sua Berlino, perché ricordiamo che proprio l'inverno scorso era uscita una canzone proprio di Ernia che si chiamava così, dedicata alla sorella che si era trasferita nella grande capitale tedesca. Posizione numero 3 per Ernia, alla posizione numero 2 anche qui c'è da festeggiare perché scende di un posto, ma penso se ne farà una bella ragione la signora Gianna Nannini, perché ha qualcosa da raccontarci. Ve lo dico però meglio tra poco, intanto la riascoltiamo con il suo ultimo grande successo, si chiama Meraviglioso Errore.
2: Ciao.

Posizione numero 2 perde il primato Gianna Nannini con Meraviglioso errore, ma sono sicuro che Gianna sta già pensando a qualcos'altro, perché lo sappiamo, lei è sempre molto vulcanica, sempre con la mente verso il futuro, tant'è che il 2026 festeggia 50 anni di carriera. Era il 1976 quando pubblicava il suo primo album d'esordio, album omonimo, Gianna Nannini, e lo farà con un concerto evento in Germania, a Berlino, alla Waldbühne, quella città, quella nazione che gli ha regalato i

0: primi grandi successi della sua carriera. Ricordiamo che Gianna Nannini nei primi anni di carriera faceva un po' fatica ad entrare nel mercato italiano. Allora concentriamoci sul tedesco, così lì funziona, e poi ci spostiamo magari successivamente in Italia. Quindi un grandissimo concerto evento per festeggiare i suoi 50 anni di carriera. L'abbiamo ritrovata alla posizione numero 2, c'è una nuova numero 1, ma noi prima di annunciare, fare e disfare facciamo una bella cosa, ci riascoltiamo tutte le posizioni arrivate fino ad ora dalla 12 alla 2.
1: Posizione 12, nuova entrata.

0: E queste erano tutte le posizioni, dalla 12 fino alla 2, tra poco la numero 1.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
8: Salve.
6: Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
12: No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento. Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
13: Ok, dimmi dove sei stata. Subito!
12: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
13: Allora non è solo arredamento.
12: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
14: L'hai vista?
15: No, è così cambiata.
14: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
15: Di che stai parlando?
14: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
16: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
17: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
18: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
19: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Latte e miele. La classifica di Latte e miele.
2: Le abbiamo ascoltate tutte fino ad ora, siamo arrivati proprio lì lì sul più bello. E che vogliamo fare? Vogliamo mollare proprio adesso che abbiamo la visione del traguardo a un metro, due metri, tre minuti neanche? No, diamoci dentro perché abbiamo una nuova numero uno. Entrata la scorsa settimana direttamente alla seconda posizione, questa settimana invece scalza dal primo posto Gianna Nannini, lui è Cesare Cremonini con Paparazzi.

0: Bonini ritrovato con Paparazzi ci dà un po' di grinta, un po' di spinta per essere arrivati bravi, belli e felici e sereni addirittura fino alla prima posizione della nostra classifica, il che significa che, caro maestro Cappellato, abbiamo terminato, è finita la classifica. Prossimo aggiornamento come sempre tra 7 giorni, mi raccomando, il sabato a partire dalle 16 e la domenica in replica, stesso orario, quindi ci ritroviamo la prossima settimana con la classifica. Per quel che mi riguarda invece ci sono anche durante la settimana come sempre tra le 15:30 e le 17:30 con Arena. Io vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Ciao!
1: La classifica di Latte Miele. Latte Miele. 17:59. Mi fai stare bene. Mi fai stare bene. Il lato pop del benessere.
2: Ma che arriva dalle 18 alle 20 su Radio Latte Miele, puntuale come un orologio svizzero a parlarvi di salute e benessere? Ma io ovviamente sono Cristiana Vanchetti, come state? Oh, sabato 3 ottobre, siamo ufficialmente in autunno, lo eravamo anche sabato scorso, però dai, devo dire che ottobre suona già diverso, non trovate? Allora, siete pronti per un'altra puntata? Beh, io sì, anzi non vedevo l'ora, anche perché vi parlerò. Nel senso, sono da sola, ho usato un po' il noi maestatis, ma in realtà sono io e poi avrò un ospite nella seconda ora. Ma detto ciò, parleremo dei benefici dell'essere single, cioè rivendichiamola questa cosa, si può essere anche single? Umberto dice come no, ma stai scherzando? Però lui è sposato, giusto? Però si può essere anche single, giustamente. E perché? Dopo vi racconto bene quell'articolo che ho trovato e i ragionamenti che facevano anche gli psicologi che hanno scritto questo testo. Poi l'appuntamento immancabile con cibo e chiacchiere. Oggi Federica Gianelli sarà con noi e ci proporrà una ricetta fatta con l'uva, grande protagonista di questa stagione dopo la zucca della scorsa settimana. E felicissima di avere qui come ospite, finalmente sono riuscita a realizzare questo desiderio che ho in mente dall'anno scorso, Enrico Dedola, uno dei miei colleghi che lavora qui su Radio Latte Miele e conduce l'Indiano dalle 13 alle 15:30 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. L'ho coinvolto a parlare di benessere, vedrete, ne usciranno delle belle. Io direi però di iniziare subito con la buona musica italiana in pieno stile di Radio Latte Miele.
3: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Giuse Delizia, Los Angeles, abbiamo iniziato così in questa puntata. Io direi ci separiamo pochi secondi, tempo di un piccolo stacco pubblicitario e poi entriamo nel vivo. Dimmi festare bene.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Spot, un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
6: L'hai vista?
7: No, è così cambiata.
6: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
7: Di che stai parlando?
6: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
8: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè

0: provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente, pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

e Brescia serenamente. Che belle le parole di questa canzone. Bel lavoro, ragazzi, bel lavoro. Mentre qui si torna a parlare di benessere, anche in chiave ovviamente leggera, un po' più spensierata. E prima vi ho detto che vi avrei così raccontato e condiviso i benefici secondo la scienza dell'essere single. E già mi avete scritto al 335-787-1910 cose discordanti, eh? C'è chi è felice di essere single e non tornerebbe mai in coppia. C'è chi non ci pensa minimamente di rimanere single e quindi di non avere un compagno. Insomma, poi ognuno di noi ha le sue esigenze, ma la vita è bella perché è varia. Beh, però la scienza si è interrogata e ha detto: ci sono dei benefici indiscussi sull'essere single. Non è sempre così catastrofica la situazione, perché per alcuni di noi è così, no? Ma non trovo la persona giusta, non riesco a condividere la mia vita con qualcuno, cosa posso fare? Beh, intanto la scienza ti dice: stai sereno, perché è una grandissima opportunità di crescita. Intanto sei libero di scegliere autonomamente, non che in coppia non si possa fare, per carità, no? Però che cosa ti piace davvero? Come vuoi trascorrere il tuo tempo? Perché a volte in coppia è ovvio, no? Che si arriva un po' a dei compromessi, è inevitabile, perché non si è sempre d'accordo su tutti. Quindi dal programmare il fine settimana, una scelta importante, insomma, possiamo dare finalmente spazio anche solo alle nostre preferenze per un periodo di vita. Coltivare nuove amicizie, una telefonata che si allunga un po' di più, una cena organizzata all'ultimo che magari prima era difficile di organizzare, qualcuno con cui condividere una bella notizia. Cioè, lo sappiamo, l'amicizia può avere un posto centrale nella nostra quotidianità e quindi regalarci vicinanze e occasioni per fare nuove esperienze. Ci sono anche altri benefici, eh? Però io direi, prima di ascoltarci una canzone,

0: cambiare il mondo.
1: Biagio Antonacci, Saif, Spirituale, qui su Radio Latte Miele, mentre stiamo parlando dei benefici della condizione da single. Ebbene sì, i pareri sono discordanti, lo so, non c'è una cosa che va bene per tutti, ma questo nella vita, dove facciamocene un po' una ragione, ma la scienza si è chiesta, si è interrogata proprio, no? Su quali possono essere i benefici dell'essere single. Abbiamo detto intanto la libertà di scegliere, cioè essere liberi di scegliere, no? Di interrogarsi davvero sulle nostre esigenze senza pensare ad altro. Poi coltivare amicizie che magari prima per motivi di tempo, perché insomma il tempo è un po' risicato per tutti, non riuscivamo a coltivare la nostra indipendenza, cioè seguire un progetto, imparare qualcosa, affrontare una decisione, può farci scoprire capacità che prima sottovalutavamo oppure che non avevamo proprio preso in considerazione. Perché no? A imparare, questa è bellissima, imparare ad apprezzare la propria compagnia. Ci siete mai andati al cinema da soli? Io sì, una volta. Mi ricordo, mi vergognavo come una pazza, poi ma perché ero più piccolina, cioè ho detto va da sola, un po' da sfigatella, no scusa. E invece no, ma che bellezza, ci sono pure ritornata, anche a cena, non abbiate paura di andare a cena da soli, rimaniamo in nostra compagnia, mi farò paladina di questa cosa, perché c'è chi si vergogna, E poi ultimo, ma non per importanza, dare un significato personale alla felicità. Cioè provate a pensare alle cose di cui siete contenti nella vostra vita, come un'amicizia, pure un lavoro che vi appassiona, il coraggio che ci avete messo in un momento difficile, perché sono proprio queste le cose che raccontano chi siamo. Insomma, essere single, ve la stringo così, per la scienza è una grandissima opportunità di crescita personale. E io sono d'accordo.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il

Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Eccoci pronti qui su Radio Latte Miele a farvi viaggiare nel tempo e riportarvi nel 1995 con Samuele Bersani e Frick. E poi ci ascoltiamo subito Zucchero, che nel 1989 ci cantava

voce di Samuele Bersani su Radio Latte Miele con Frick, era il 1995, pensate. Ma adesso torniamo qui in questo sabato pomeriggio e annunciamo la mia rubrica preferita, ovvero Cibo e Chiacchiere. Lo sapete che mi piace sempre da buon gustaia o comunque da gola, ebbene sì, conosciamoci un pochino di più, darvi anche delle ispirazioni in cucina. E oggi tornerà a trovarci Federica Gianelli, la nostra papilla monella, che mi ha promesso una ricetta gustosa, sana, leggera con l'uva. È un dessert, tra l'altro mi prende proprio per la gola perché io amo i dolci, però mi ha promesso che è leggero. Prendete carta e

0: Ma magari, vorrei dire, Negramaro, l'estate non finisse mai, almeno questo sarebbe il mio grandissimo desiderio, ma noi siamo al 3 di ottobre, siamo nel pieno dell'autunno e ce ne dobbiamo fare una ragione, almeno per i prossimi 6-7 mesi. Meno male che c'è Federica Gianelli che con le sue ricette buone e colorate mi allieta un po' quest'autunno. Bentornata.
1: Ciao cara Cri, grazie mille. E dai, però comunque anche l'autunno ha il suo bel perché, soprattutto a tavola.
0: Lo so che voi cercate di consolarmi sempre, ma io mi farò consolare soprattutto con i tuoi manicaretti. Ho provato i peperoni della settimana scorsa, buoni. I peperoni e zucca, devo dire, meraviglioso abbinamento. E adesso non vedo l'ora di sapere cosa hai pensato per noi in questa puntata di Cibo e Chiacchiere.
1: Allora, visto che l'altra volta abbiamo parlato appunto di zucca e di colore arancione, questa volta cambiamo colore e andiamo sul viola. Il viola è un po' il colore del mistero, no? Dell'introspezione, e rappresenta molto bene questo cambio di stagione, perché ci porta eleganza nel piatto e ci accompagna verso i climi più freddi. Quindi, parlando di viola, a settembre, ottobre, che cosa c'è di viola?
0: Il vino, ha detto Umberto.
1: Esatto, però noi partiamo da prima.
0: Quasi, dai, quasi. Va bene.
1: Partiamo a monte e parliamo di uva.
0: Sì, buona l'uva.
1: Sì, l'uva è molto buona e tra l'altro è anche molto molto salubre, sì, e ci aiuta a stare bene anche a tavola. Perché? Perché ha un sacco di principi nutritivi, soprattutto l'uva nera, che è appunto viola nera, quella scura, ha questo elemento che adesso vediamo se riesco a dirlo giusto, resveratrolo.
0: Bravissima! Ok.
1: Che è un po' un scioglilingua, sì,
0: però
1: sì,
0: ce l'hai fatta.
1: È un antiossidante super potente ed è contenuto soprattutto nella buccia dell'uva scura ed è famoso proprio perché è un antiage naturale, no? Quindi è un grande alleato del nostro cuore, della nostra circolazione. E inoltre l'uva ha poche calorie, cioè ha tanti zuccheri concentrati, però è anche molto ricca di acqua, quindi possiamo utilizzarla senza nessun problema. E ha anche un effetto detox perché è anche molto ricca di fibra.
0: Ma meraviglia, cui, ma quante...
1: Diciamo che sì, è una cosa che noi possiamo portare a tavola senza nessun problema e gustandocela proprio
0: con gusto, anche se sì, così, esatto. Gioco di parole ci è venuto male. Senti Fede, sono curiosissima di sapere la ricetta, quindi ci prepariamo e tra poco la diamo a tutti, ti va?
1: Benissimo, fatti con dolce.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast, le finestre di design.
5: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, buono ovunque, quindi da nord a sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile e piuttosto soleggiato, più nubi solo al nord, sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni, sereno altrove. Nel pomeriggio instabilità che andrà aumentando al nord-ovest, dove saranno anche possibili dei rovesci, specie sui settori alpini, poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Milone, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone. Dal

0: Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
1: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date! Radio Partner, Love FM.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB+. Il suono perfetto.

La voce di Marco Mengoni l'avrete sicuramente riconosciuta, l'essenziale, uno dei suoi più grandi successi. Ma per noi il successo è portare a tavola qualcosa di buono, di sano, di facile da preparare, perché no, anche gustoso e colorato. E quindi ho chiamato qualcuno in aiuto. Lei è Federica Gianelli, content creator, food content creator. La trovate anche su Instagram e ha un blog bellissimo da cui potete prendere ispirazione.

0: ispirazione e che oggi ci sta per raccontare una bella ricetta con l'uva.
1: Esatto, cara Cri, oggi vi racconto questa ricetta dolce con l'uva. È un dolcino molto semplice da preparare ma anche molto gustoso, quindi anche se vogliamo fare bella figura senza stare ore in cucina possiamo farlo tranquillamente. Allora, abbiamo una crema alla base e poi l'uva come topping, come decorazione ma anche come completamento del dolce. Quindi la crema la facciamo con latte vegetale alle mandorle, meglio non zuccherato, anzi se lo facciamo noi ancora meglio. Ci aggiungiamo dello zucchero integrale di canna, dell'amido di mais, cannella a piacere e andiamo a metterlo sul fuoco. Lui si addenserà piano piano, dobbiamo sempre mescolare però ricordiamoci, perché altrimenti si formano i grumi. Una volta che si sarà addensato togliamo dal fuoco, aggiungiamo un po' di succo di limone, mescoliamo un'ultima volta e mettiamo nei bicchierini. Poi la parte dell'uva cosa facciamo? Tagliamo gli acini a metà, togliamo i semi se proprio siamo sì, più precisi.
0: Io sono precisetti, io un po' meno però vabbè, andiamo avanti.
1: Quindi facciamo scaldare un po' di olio in una pentola con un rametto di rosmarino. Una volta che l'olio è bello caldo, aggiungiamo la nostra uva, aggiungiamo dell'altro rosmarino tritato, un pochettino di zucchero di canna che caramellizzerà ancora meglio gli zuccheri dell'uva, quindi avremo quest'uva di un colore molto bello, molto intenso, ancora più intenso, super lucida e anche super gustosa. La facciamo andare tipo 3-4 minuti, pochissimo, sì. La togliamo dal fuoco, aggiungiamo delle mandorle che avremo tritato a coltello e che avremo tostato senza grassi in padella fino a farle diventare belle marroncine. E mettiamo tutto questo bel insieme di uva e mandorle e rosmarino sopra la nostra crema. Otterremo appunto un dessert che ha un connubio di sapori molto gustoso ma anche di consistenze. Quindi proprio quelle cose che sono delle coccole che però ci fanno anche bene.
0: Non avrei mai immaginato un connubio simile, sei sempre veramente sorprendente, giusto? Grazie per il suggerimento. Federica, seguitela sui social, la trovate come Papilla Monella, c'è anche il suo blog e soprattutto poi la ritrovate anche qui su Radio Latte Miele. Grazie Fede, un bacio.
1: Un bacio grande a voi, buona giornata a tutti.
0: Ciao, ciao.

Valeria Rossi con le sue tre parole: sole, cuore e amore, giusto? Mi ha sempre messo di buon umore, la si canticchia volentieri. Allora, finita la prima ora di Mi fai stare bene, ne inizia subito una seconda e oggi finalmente realizzo un desiderio che ho dall'anno scorso. Avrò qui con me a parlare di benessere un collega, ad aprire le danze sarà Enrico Dedola, il nostro indiano. A tra poco.

0: 18 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Benji e Fede, Quando viaggi da sola, ed iniziamo la seconda ora di Mi fai stare bene qui sulle frequenze di Radio Latte Miele, e mi sentite particolarmente felice, ve lo dico, perché finalmente riesco a realizzare un'idea con cui stresso Umberto, il mio regista, dall'anno scorso. Qui si parla di benessere, si parla di quello che ci fa stare bene, io volevo assolutamente coinvolgere i miei colleghi, e a dare il via a queste interviste dove parleremo di questo c'è un collega che io stimo tantissimo.
2: Il malessere.
1: No, ma che malessere?
2: Ma scusa, parli di benessere, inviti me, Chris.
1: No, fermati un attimo.
2: Però senti che sprint, in questo sabato di sprint.
1: Ma certo.
2: Esisteva la trasmissione sabato sprint. Forse no, chi è vecchio come me lo ricorda.
1: Che io sono più grande di te. Iniziamo malissimo, Enrico.
2: Dimostri 21 di meno rispetto a me.
1: Allora ti voglio già bene. Comunque la voce che state sentendo insieme a me è quella di Enrico Dedola, il conduttore dell'Indiano dalle 13 alle 15.30 da lunedì al venerdì sulle frequenze di Radio Miele.
2: Parliamo sì di benessere anche in quel caso, però che gli ascoltatori danno a me, perché ne ho bisogno, faccio domande, no, alleggeriamo l'orario del pranzo in cui la gente esce dal lavoro per andare a mangiare, poi però gli erode, se può dire,
1: gli erode?
2: Mentre torna al lavoro.
1: Ma
2: ecco.
1: Che, ma per caso sei di Roma?
2: No.
1: Chi? No. Era parso sì, così sì, un vai, attimino. Vabbè.
2: Non si nascondono le origini, dai.
1: Ma mai. Dopo ti farò sentire le mie di origini, vediamo se le indovini, ti va?
2: Le radici profonde non gelano mai. Ricordalo.
1: Ma scusate, qui ci vuole una clac, non lo so, faccio io perché non è partito il jingle, ma lo faccio io. Allora facciamo una cosa, intanto ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo insieme a Enrico a parlare di benessere. Che ci dirà mai quest'uomo?
2: Non lo so neanch'io.
1: A posto, andiamo bene.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi.

0: quanto sa di felicità.
1: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo, un evento senza precedenti con 200 concerti quasi in contemporanea gratuiti in 90 luoghi di Roma con 130 artisti e 100 pianoforti. È il weekend in cui arriva finalmente nella capitale Piano City, il festival di musica che porta concerti nei palazzi, nei cortili, nei monumenti, nelle piazze, perfino nei centri commerciali e nelle metropolitane della città. Il progetto, nato a Berlino nel 2010 dal musicista Andreas Kern, si è sviluppato nel tempo con edizioni a Madrid, Atene, Lisbona, New York, Tokyo e Milano. Nella capitale sono state coinvolte scuole di musica e accademie e risuoneranno di concerti anche barconi sul Tevere e dormitori pubblici della stazione Termini e della Caritas. Nella capitale questo fine settimana si celebra anche la Regina Via Arum. Sono tornati gli Appia Days, che celebrano la Via Appia, strada consolare e arteria chiave per l'impero romano, che con i suoi 900 chilometri che connettono Roma e Brindisi attraverso quattro regioni è oggi ufficialmente nella lista del patrimonio UNESCO. Roma capofila dell'edizione che festeggia il decennale e propone nei due giorni visite guidate sull'Appia, passeggiate, itinerari in bicicletta, spettacoli, laboratori e aperture straordinarie. Nel programma anche visite al sepolcro degli Scipioni, alle mura aureliane e alla casina del cardinale Bessarione. Domenica mattina pedalata con Archeograb dall'Arco di Costantino al mausoleo di Cecilia Metella. Alla Fiera di Roma infine clou di Romix, il festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, che torna per l'appuntamento autunnale. Ricchissimo il programma che affianca la fiera con oltre 400 espositori in uno spazio di oltre 70.000 metri quadrati in 5 padiglioni. I premiati del Romix d'oro di questa edizione: Paola Barbato, sceneggiatrice di Dylan Dog, Stefano Bessoni, maestro italiano del disegno fantastico e della stop motion, Max Bunker, firma di Alan Ford, il regista e animatore della nuova serie di Lupin III, Takeshi Koike, oltre al creatore di Toki Doki, Simone Legno, e a Sir Ian Livingstone, guru di Dungeons and Dragons. Andiamo in Toscana, dove a Montevarchi in questo weekend si svolge il Paleo Fest, il festival della preistoria che porta in città paleontologi, ricercatori e appassionati per raccontare le origini del Valdarno Superiore, dove si trova un eccezionale bacino fossilifero, e la storia della vita sulla Terra. Oltre 40 le realtà coinvolte. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
0: Spot. Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone. Tre giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Milone, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Monte Milone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate!
2: L'hai vista?
3: No, è così cambiata.
2: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
3: Di che stai parlando?
2: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
4: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
6: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele puoi anche ascoltarle in DAB+. Il suono perfetto.
7: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
8: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: e Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
2: latte miele.
3: Abbasso i miei sogni con la mia musica.
2: Latte miele.
4: Se mi sognerai.
0: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

0: un'amica, Annalisa e Madame. Secondo voi di cosa poteva aver bisogno? Ma certo che sì, di un'amica, vero Enrico?
1: E uno l'hai trovato.
0: Intanto io ho un amico.
1: Io ho un'amica qui di sabato pomeriggio a cercare il benessere.
0: Nel?
1: Basta guardarsi, no, nello spazio di Radio Latte
0: Miele.
1: Bravo,
0: okay. Bravo, pensavo però, dicessi nel malessere.
1: Spesso basta guardarsi dentro per cercare il benessere.
0: Ma capire, questa te la sei preparata.
1: Capire che se, no, no, non preparo nulla io, guarda.
0: Sei sicuro?
1: Non preparo nulla, perché quando noi ci lamentiamo dobbiamo capire che abbiamo tutto, perché nel momento in cui sei libero di pensare a qualcosa vuol dire che non hai cose un po' più importanti che non ti permettono di pensare.
0: Ma voi vedete,
1: quindi
0: ma io
1: già
0: voglio...
1: questo è benessere, già parlare di benessere
0: è benessere.
1: È benessere.
0: Senti, ma tu cercavi il benessere già da bambino, mi hai raccontato un aneddoto molto carino al tuo approccio con la radio.
1: Sì, io da piccolino cercavo di immaginare le voci di questi personaggi astrusi che parlavano. Io avevo 7 anni, no? E cercavo di registrare Giovanotti all'epoca, nel sì. 91-92, le canzoni che mi piacevano, La mia moto, Non m'annoio, insomma quei tempi lì, e non riuscivo mai a farla tutta perché dicevo, ma perché ci parlano sopra questi qui? Però sono bravi, sono bravi, chissà che lavoro è. Quindi io a 7 anni ho deciso di fare questo lavoro.
0: Senti, ti faceva bene prima, ti fa bene anche adesso.
1: Ti fa bene, ma
0: cioè,
1: adesso
0: quanto è importante
1: ancora meglio mantenere? Perché quando quel hobby diventa lavoro, tu non lavori mai, no?
0: Sono d'accordo,
1: a volte
0: è una gran fortuna,
1: sai, capita di fare turni lunghi perché magari sostituisci, e io dico sempre la stessa frase in romano, posso?
0: Vai.
1: È sempre meglio che lavorare. No?
0: Beh, non
1: perché
0: so
1: questo,
0: se.
1: Questo lavoro è bellissimo. E quindi questo, per quanto mi riguarda, ecco, questo è il benessere.
0: Sono d'accordo con te. Fare qualcosa che ami, che ti appassiona e che senti come qualcosa di naturale.
1: Bellissimo.
0: Ci piace?
1: Ci piace tantissimo, soprattutto farlo con te.
0: Mamma mia!
1: Sabato.
0: Ma perché ti ho invitato così tardi nella mia trasmissione?
1: Vero.
0: Vabbè, adesso andiamo avanti, però.
1: Andiamo.

0: Italia, quando ti rivedrò, il nostro Gino Paoli.
1: Gino Paoli che
0: faccio ascoltare.
1: Ci manca, io, capita di disannunciare, no? Durante,
0: sì, certo,
1: durante le giornate anche al sottoscritto, e quando esce questo brano, magari Gino Paoli, Pino Daniele, insomma, ci mancano Lucio Dalla.
0: Cioè,
1: ci mancano. Mi sono accorto che praticamente io ascolto solo gente che non c'è più, quindi ho dei gusti un po' antiquati.
0: Hanno fatto
1: forse
0: un ottimo lavoro, però
1: hanno fatto un ottimo lavoro, vedi il benessere, no? Di creare di qualcosa che poi duri per sempre.
0: Che meraviglia, questo,
1: cioè,
0: è
1: l'intenzione dell'opera d'arte, quella di farla durare per sempre, non per un mese.
0: E
1: cioè,
0: ci
1: il Caravaggio
0: canzoni
1: a Malta te lo vai a vedere oggi e lo andrai a vedere fra tre mesi, tra tre secoli, che tre mesi.
0: Sono d'accordissimo. Capito? Senti, ma a te è mai capitato di accendere il microfono in una giornata? No. E comunque dire, ok, dai, ci prendo il meglio che posso e cerco di stare meglio. Anzi, sei stato meglio magari proprio perché hai acceso quel microfono.
1: E quella è l'intenzione di cui parlano alcuni artisti, no? Ci sono persone che scrivono solo quando piove, ci sono persone che scrivono solo di notte oppure solo quando sono tristi. Mi capitò di andare in onda quando morì mia nonna e devi farlo, perché un po' sei un professionista, un po' sei sensibile. Cioè, chi fa l'artista ha una sensibilità spiccata rispetto magari a qualche altro
0: professionista. Ma poi secondo me quel tocco umano ce lo puoi mettere solo tu, no? Ed è quello che ci contraddistingue.
1: Certo, perché noi abbiamo un microfono, ma di base il nostro apparato baritonale, nel mio caso, è comunque mio e non appartiene a nessun altro, è collegato direttamente al cervello e al sentimento. Di conseguenza, quando tu fai qualcosa con il cuore, che può essere anche uno sport, anche
0: certo,
1: una disciplina come lo yoga, per
0: certo,
1: esempio.
0: Dopo ne parliamo.
1: Lo fai alla perfezione, se lo senti.
0: È
1: se
0: vero.
1: Non lo senti, è meglio che tu faccia altro.
0: E gli altri lo sentono.
1: Gli altri lo sentono, ma è importante, voglio aprire una piccola parentesi, 4
0: poi
1: secondi.
0: Poi l'approfondiamo.
1: È importante far capire ai bambini di 8-10 anni qual è il loro talento. E per farlo bisogna metterli alla prova.
0: Hai aperto una parentesi che non vorrei chiudere, in realtà, questa è la verità.
1: Lo apriamo dopo.
0: Dai, ci
1: è una polemica che tiro avanti da mesi.
0: No, dai, niente polemiche, però con l'apertura, insomma.
1: Sì, sì,
0: no?
1: sono polemico.
0: No, mamma, non lo sapevo questo. A tra poco.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99€. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49€. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
2: L'hai vista?
3: No, è così cambiata.
2: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
3: Di chi stai parlando?
2: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
4: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
6: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
5: Sì, ma attento a non graffiarla.
6: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
7: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
8: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
9: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
10: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
11: No, ho solo smesso di accontentarmi.
10: Parli dell'arredamento?
11: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
10: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
11: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
10: Allora non è solo arredamento.
11: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
12: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
13: Il viaggio nel tempo ci riporta nel 1982 con Gianna Nannini e Latin Lover.
14: Ma subito vedo un ottimo Lucio Battisti, la sua respirando addirittura stazione degli anni 70. 1976, in questo sabato su Radio Latte Miele.

0: nato nel 1982 con Gianna Nannini e il suo Latin Love. Che è partito?
1: Che anno quello? Eh? L'82, altro che benessere.
0: Ma che sei nato tu per caso?
1: No, 84, però quell'anno lì fu una consacrazione dell'Italia a livello mondiale, non solo per la Coppa del Mondo, ma era la locomotiva economica dell'Europa, del mondo.
0: Mamma mia, ma quante ne sa?
1: L'abbiamo lasciata, poi guarda, esattamente 10 anni dopo, l'inizio della fine, altro che yoga.
0: A posto,
1: stavano pensando ad altro. Il problema del 92, di Mani Pulite e tutto quello che conosciamo, è stato il rilascio dopo 10 anni, perché non ce ne eravamo ancora accorti.
0: Allora, siccome qua parliamo di benessere, Mani Pulite, io la terrei da un'altra parte.
1: Stavamo parlando di talento,
0: ecco, mi è interessato.
1: L'abbiamo
0: molto
1: buttata lì questa polemica, allora, no? Ma invece di buttare soldi, caro Stato italiano, no? Ma perché non obbligare, tra virgolette, il ragazzo di 8 anni, 10 anni a scegliere obbligatoriamente, pagato dallo Stato, una disciplina? Può essere il ballo, lo sport, uno strumento musicale. Può salvare in alcune zone povere del nostro paese, può salvare assolutamente un ragazzo che magari a 9 anni scopre di essere un potenziale atleta,
0: fenomeno,
1: chitarrista, certo, violinista, giocatore di pallacanestro fenomenale. Non lo scoprirà mai perché magari la famiglia è povera e non lo fa giocare. Questa è la mia polemica.
0: Aiutiamo i ragazzi a scoprire il loro talento.
1: Sì, potrebbe essere veramente un investimento insieme al CONI, magari insieme ai conservatori in Italia.
0: Stiamo dando un'idea, ma guarda.
1: Le idee cascano.
0: Vabbè, però iniziamo così a diffondere il verbo. Che dici? Magari qualcuno ci sta ascoltando in questo

0: Ramazzotti insieme a quella di Antonella Bucci qui sulle frequenze di Radio Latte Miele in questo sabato, dove sto chiacchierando allegramente con un collega bravissimo, peraltro, ma non dimettetelo, il nostro Enrico Dedola.
1: Ciao Cri,
0: sei contento di essere qui?
1: Stavo godendo questo brano, ma io sono contentissimo.
0: Quando io anche, guarda,
1: ci incontriamo poco perché tu andando in onda il sabato, ovviamente,
0: lo so, ma non ti libererai di me.
1: Ma la stima ma la stima è alta,
0: ma che bello, ovviamente è reciproco. Adesso vediamo se la perdo. Spero. Un po' di questa stima. Perché senti, come sei messo tu ad attività sportiva, fisica? Domanda.
1: Allora,
0: hai mai fatto attività anche più introspettive, tipo yoga?
1: Mai.
0: Mindfulness?
1: L'ho fatta una volta un paio d'anni fa. Considera, vabbè, io a livello di elasticità sono una poltrona. Hai presente le poltrone?
0: Ma quelle reclinabili?
1: Quelle fisse che metti davanti al camino. Adesso sto sviluppando anche la funzionalità camino, così per tutte e due. Fino a 2 anni fa, poi ovviamente ho perso dei chili, quindi un pochino più di sport lo faccio. Per quanto riguarda lo yoga o cose simili, non sono esperto, non uccidermi.
0: Ma stai scherzando?
1: Non riuscivo a tenere 2 anni fa neanche la posizione di base. Mi hanno messo un dizionario Zanichelli sotto.
0: Ma guarda che mica solo a te, è un aiuto. Ci si dà una mano con dei supporti, poi via via, giorno dopo giorno, uno diventa un po' pelastico.
1: Come si chiama quella posizione di base a gambe incrociate?
0: La prima è Padmasana, quella proprio.
1: Quella lì, non la so fare.
0: Fa niente, ma ce ne sono altre.

0: Alternativa, eh?
1: Ancora più difficile. Immagina che non riesco a toccare neanche con i dorsi e la parete, no? Spalle al muro, questo movimento qui, non riesco a toccare.
0: Senti, potremmo fare una scommessa: entro la fine dell'anno riesci?
1: Sì, a pezzi.
0: No, non lo so. Adesso capiamo come, quando e perché, ma ti posso aiutare.
1: Dai, ci rivediamo qui a giugno e facciamo la prova in diretta.
0: E noi vi metteremo un bel filmato, mamma, come sono age. Un bel reel
1: VHS
0: su Instagram.
1: VHS possiamo mettere.
0: Va bene, andata.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: vera mamma, mi eravamo due adolescenti.
1: Sì, beh, 16 anni, 17.
0: Dai, piccolini, due ragazzini.
1: Sì, sì, andavo in giro con il mio scooter, non sapevo ancora cos'era il benessere perché non ti facevi domande.
0: Ma no, era un'altra epoca.
1: Ultimamente ho chiesto ai miei amici, ma tornereste a scuola? No, per carità. Ma voi siete scemi, ma subito.
0: Ma io de corsa proprio.
1: Non avevi debiti, adesso sono pieno di debiti perché ho fatto le rate per qualunque cosa, anche per i finocchi da comprare al supermercato.
0: Ma ne usciremo,
1: responsabilità. Toccavo con i dorsi la parete.
0: E ora no?
1: Cervicalgia zero, ragazzi, ma si torna a scuola.
0: Torniamo a scuola, ma soprattutto torniamo un attimo qua perché è già finita l'ora, mannaggia, mi è volata in tua compagnia. Ti faccio una domanda un po' così a bruciapelo. Dimmi tre cose che fanno stare bene Enrico.
1: Il cibo, il calcio, guardare il calcio.
0: Guardare o fare?
1: No, guardare, ormai fare, l'ho fatto per 20, 30 anni in più, quindi mai, mio figlio, se mai esisterà mio figlio, non farà il calcio mai, per mille motivi, però guardare il calcio sì, mi fa stare bene, e mi fa stare bene il divano. Lo so che è tutto contro quello che tu professi.
0: Il divano, no, per carità.
1: È la mia comfort zone, l'isolamento. Ecco, divano, isolamento. Mi piace stare da solo quando scelgo di stare da solo.
0: Ma guarda che ci sta. Anzi, è ancora più importante. Perché
1: la solitudine è meravigliosa.
0: Devi imparare a stare con te stesso.
1: Guarda, devo imparare a stare con gli altri.
0: Io. Va bene, prima che degeneri tutta questa puntata, io ti ringrazio Enrico.
1: Grazie,
0: è un piacere averti qui.
1: Sei la numero uno.
0: No, tu sei il numero uno. Ho scoperto delle cose che non conoscevo, averti qui mi ha proprio riempito di gioia. Grazie.
1: Grazie, Cri.
0: Noi ci sentiamo sabato prossimo, l'appuntamento immancabile dalle 18 alle 20 con Mi Fai Stare Bene. Ciao!

0: 20 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te. Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Domenica 4 ottobre, guardiamo le nostre stelle. Ariete, giornata nervosa e impaziente, figlia di un sabato che potrebbe aver portato qualche dubbio. Se aspetti una risposta o uno sblocco, in questo momento c'è grande tensione, però anticipo che le giornate di lunedì e martedì nasceranno con la luna favorevole. In questa domenica meglio evitare provocazioni. Toro, sul lavoro serve tanta pazienza. Giove, Marte, Mercurio, Venere sono in aspetto un po' particolare. C'è chi ha vissuto una delusione, chi in questo momento deve occuparsi soprattutto della forma fisica. Insomma, c'è meno concentrazione e bisogna ritrovare una buona serenità a livello personale. Gemelli, domenica vivace. Quello che ti sembrava importante, definitivo, fino a qualche mese fa, ora non lo è più. Quindi non escludo che addirittura da luglio c'è chi ha cambiato ruolo, gruppo, magari vuole fare qualcosa di divertente. Buona capacità di trovare soluzioni, amore, attenzione alla routine. Cancro, giornata molto interessante, soprattutto per i sentimenti, contatti e progetti personali. Attenzione solo ai rapporti con genitori e figli, persone più grandi, perché abbiamo questo Saturno dissonante che rappresenta a volte un po' di incomprensione. Oggi ancora più minata dalla posizione della luna. Il leone ha una forte voglia di recuperare il tempo perso, ma il rischio è quello di esagerare. Quante volte ho detto, Marte rappresenta anche l'energia, però può provocare momenti di nervosismo. Forse è necessario riposo, recupero delle energie. In amore serve ritrovare serenità. Per la Vergine, giornata ispirata e produttiva, buone prospettive lavorative, possibilità di scegliere nuove strade. Lo dico da ora, 7-8 ottobre, giorni indicati come importanti per fare una scelta, prendere una decisione. Bilancia, prudenza nei legami, in tutti i rapporti. Potresti essere più diretto del solito, stancarti delle discussioni. Meglio evitare battibecchi e non cercare di avere sempre l'ultima parola. Lo Scorpione ha un periodo favorevole per le relazioni, le amicizie e i sentimenti. Attenzione invece alle questioni economiche e ai soldi da recuperare, perché negli ultimi mesi qualcuno ti doveva dare quattrini che non sono arrivati. Sagittario, giornata utile per sviluppare un'idea. Lunedì e martedì saranno giorni ancora più interessanti. In amore prevale un po' di normalità. Forse manca la sorpresa, l'effetto wow che il Sagittario cerca sempre nei legami sentimentali. Nei rapporti di lunga data ci vuole più attenzione. Capricorno, giornata da dedicare al relax, un po' come quella di sabato. Avevo avvertito che questo fine settimana sarebbe stato importante proprio per recuperare un po' di forza fisica. Hai bisogno di dare il meglio di te. Dopo un periodo impegnativo è normale vivere anche un momento di stallo. L'Acquario deve stare attento a firme, accordi, documenti, questioni burocratiche, lo sto ripetendo da un po'. In amore, se c'è qualche incertezza, bisogna parlare. Per quanto riguarda i single, nuove conoscenze possono essere coinvolgenti, ma non ancora convincenti. Pesci, giornata ispirata e produttiva, un'idea, un sogno possono diventare uno spunto concreto. Bene fare richieste, muoversi, soprattutto pensando a lunedì e martedì, giornate di azione. Rifletti oggi su quello che devi fare domani. Ti abbraccio forte forte, vi aspetto, ciao!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: felicità.
1: Spot, l'hai vista?
0: No, è così cambiata.
1: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
0: Di che stai parlando?
1: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
2: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente, pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
4: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Milone, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal Comune di Montemilone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate!
5: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: Willy Peyote.
1: Scrivano
0: live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
1: Grazie, ma no, grazie.
2: Ok, Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Spot, un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
5: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date!
6: Radio Partner, Love FM.
7: L'hai vista?
8: No, è così cambiata.
7: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
8: Di che stai parlando?
7: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
9: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
11: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
12: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto.

0: 20 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Up and down, down, down. Up and down. I personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi.
2: Up and down, down. Up and down, sabato sera, e partiamo con una buona notizia, ossia l'avete visto anche nei social oltre che in televisione, Rosario Fiorello imitando Brad Pitt in una pubblicità. Insomma, praticamente fa capire in maniera un po' criptica che tornerà con un grande spettacolo, sicuramente su Rai 1 e sicuramente di sera, per cui sarà una cosa da totale. Però da ristorante Dante di Roma, dove va sempre Fiorello a mangiare, perché si mangia molto bene, si paga anche molto poco, e come tutti ricchi, ricchi sono ricchi perché non spendono, che lo ripeto sempre, pare che qualcuno abbia origliato e abbia sentito appunto Fiorello che potrebbe portare in trasmissione anche Amadeus, il suo amico sodale col quale ha realizzato dei bellissimi festival di Sanremo. E per cui la notizia è buona, anche perché ricordo che ora Amadeus non ha più nessun problema di contratti e di esclusiva, perché è riuscito, come vi ho già detto qui a Radio Latte Miele, che si è liberato del contratto dal 9, e per cui insomma può andare libero e felice ovunque, soprattutto a trovarsi un nuovo lavoro, anche se diciamo morire di fame non morirà mai di fame, per cui stiamo tranquilli e rilassati. Sta Benone è proprietario anche di tante case. Nel frattempo però mi fanno sempre sapere dalla Rai, vero o non vero, però insomma le pezze d'appoggio ci sono, e me lo dicono persone anche che sanno, che Stefano De Martino, che si sta preparando come sapete per il Festival di Sanremo a febbraio, avrebbe intenzione di invitarli, non ancora ossia Fiorello, e chiamalo scemo, e Amadeus, per cui sarebbe una bella botta, ecco, un bello scoop. Ma qualcuno ha storto il naso, o meno, perché sembrerebbe appunto che sarebbe appunto, come dire, Amadeus è tornato, quando invece qualche manager aveva detto che non c'erano gli estremi, e invece sarebbe una bella idea. Piuttosto che niente, mi dicono che Stefano è talmente diciamo determinato che potrebbe accontentarsi anche di un collegamento. L'idea è grandiosa e io faccio il tifo come sempre per Stefano De Martino.
3: Ma

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no.
2: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Spot.
7: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
8: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
9: L'hai vista?
10: No, è così cambiata.
9: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
10: Di che stai parlando?
9: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
11: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
12: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
13: No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento?
12: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
14: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
13: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
14: Allora non è solo arredamento.
13: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
15: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Milone, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Montemilone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate!
16: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
17: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Latte miele. Latte miele. Miele, la tua musica italiana.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In salita.
1: Mentre sto parlando, su Rai 1 va in onda Ballando con le Stelle, e che vede il ritorno in televisione come concorrente, tra l'altro, di Ornella Muti. Ne ho già parlato anche perché Ornella aveva negato nella maniera più totale che l'avrebbe potuto fare, perché Emily Carnucci ci sta provando da anni, perché aveva in ballo il film con Puppi Avati. Dopodiché Puppi Avati è stato talmente carino che ha spostato le date di riprese, insomma ha trovato una quadra, così è riuscita a fare sia Gotico Padano, mi stavo oggi va così, e appunto poi invece riesce a fare anche Ballando con le Stelle. La cosa buona è che si è ritrovata benissimo a farsi allenare da Pasquale La Rocca, che tra l'altro Pasquale La Rocca, che è una star internazionale, perché come ballerino, per dire, a Londra è famosissimo, è, insomma è un pezzo da 90, come si dice, per cui è molto felice. Tra l'altro le ho chiesto: Ornella, ma sei tu anche a River Chateau, che è questo albergo dove vanno tutti quelli della produzione di Ballando con le Stelle? Dice no, perché lei è riuscita veramente a creare una famiglia allargata, meravigliosa. Federico Facchinetti è stato suo marito, dal quale ha avuto due figli. La prima è Naiche Rivelli, che ha avuto da una relazione precedente. E Federico vive vicino a Roma in una bellissima casa, giardino e chi più ne ha più ne metta, ed è molto molto felice di ospitarla. Tra l'altro la famiglia è davvero allargata, perché nel frattempo Federico, che ha 80 anni ma rimane un bellissimo uomo, si è fidanzato con una ragazza che ha 53 anni, per cui non proprio una bimba, però sempre con quei quasi 30 anni di meno che non guastano, e si chiama Marina ed è molto molto innamorato. Però diciamo che in quella casa Ornella sta da Dio, e pare che Marina le prepari anche la colazione. Più di così.

0: in salita.
1: Alle sfilate milanesi ho incrociato Stefano Sala, forse nessuno si ricorda bene chi è perché diciamo è popolare ma non popolarissimo. È uno dei modelli preferiti dalla casa di moda Armani, cioè Giorgio Armani proprio era un suo grande fan e lo chiamava sempre alla sfilata. Poi dopodiché ha provato con la televisione e ha fatto anche un Grande Fratello VIP dove ne è uscito bene e male. E nel frattempo ha avuto una bambina che ora credo che abbia tipo 10-12 anni da Iammello, che è una bellissima ragazza credo brasiliana, e poi da una modella credo croata che si chiama Dasha ha avuto un altro bambino. Insomma, ora lui però ha intrapreso la carriera d'attore, mi ha detto, è una cosa che mi ha colpito perché ha già fatto 4 film in America dicendo in Italia nessuno mi fila, in America invece mi piaccio, e ha fatto un film, e qui la notizia, che si intitola Tex McKenzie, che negli Stati Uniti è già uscito, è un western. Ma la cosa che mi colpisce, a parte che lui fa il cattivo e mi ha spiegato che gli hanno dovuto sporcare i denti perché doveva far finta di avere i denti sporchi e marci, e io dico, e come hai fatto? Perché ha dei denti biancotti in questo momento, e dice sì, perché ti mettono su un Nescafè un po' bagnato, metti dentro il dito e te lo passi sui denti e ti rimane il sapore amaro del Nescafè fino alla fine della giornata quando non ti lavi bene i denti. È una cosa che mi ha colpito molto. Ma lui fa il cattivo, il Ron Moss, vi ricordate quello di Beautiful, il mascellone, quello Ridge per intenderci, e Ridge, Ron Moss meglio, è il regista oltre ad essere un attore, per cui diciamo un debutto per Ron di fare il regista in un western, e invece per quanto riguarda Stefano Sala il suo quarto film americano, per cui tanti tanti complimenti. Nel frattempo continua a vivere, mi ha detto, sul lago di Como, in un paese a nord del lago di Como dove sta da Dio. Dico, ma non è che sei un po' tagliato fuori poi con gli americani? Cioè, no, perché intanto vado sempre negli Stati Uniti, e poi ormai il lago di Como è abitato soprattutto, adesso esagera, da americani, non a caso a pochi chilometri da lui vive pure George Clooney, che si ispirasse a George.
0: Up and Down con Roberto Alessi.

0: 100%. Il segreto è la nostra passione.
1: Irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In discesa.
1: Oh, parenti e serpenti, si riconferma. Cosa scopro? Allora, tutti noi abbiamo seguito, perlomeno io, il matrimonio di Hilary Blasi, le sue seconde nozze, con Bastian Müller, questo imprenditore tedesco della Germania, che insomma è ricco, bravo, c'ha una bella azienda, eccetera. Ma aveva già colpito il fatto che pare che lei sia rimasta nella casa che è stata pagata e costruita da Francesco Totti all'Eur, e per cui il secondo marito vive praticamente nella casa del primo, che è una cosa che a me colpisce sempre. E vabbè, quelle sono scelte personali che non mi sento di giudicare, naturalmente. Vabbè, comunque, passiamoci sopra. Quello che mi ha colpito, per questo che ho detto parenti serpenti, perché ho scoperto che testimone di nozze di Hilary Blasi per le sue seconde nozze, dopo aver divorziato da Francesco Totti, è la cugina di Totti. E dico, ma com'è possibile? Perché, insomma, per la verità è una cugina acquisita, si chiama Giorgia Lillo e era presente anche alle nozze, alle prime nozze di Hilary. Nel frattempo è diventata molto amica di Hilary, per cui posso capire queste scelte. Però, insomma, si poteva anche fare l'invitato senza proprio dichiarare guerra dall'altra parte, ma non importa. La cosa poi che mi colpisce, perché lei è acquisita, perché ha sposato il vero cugino di Totti, che si chiama Angelo, e Angelo Marozzini. Angelo è stato il testimone di nozze di Totti quando ha sposato Hilary Blasi. Cioè, beautiful ci fa un baffo a noi, cioè, voglio dire, ma che cosa ci vengono? Non so, vengono a rubare a casa dei ladri, cioè, noi proprio la sappiamo alla lunga. Però è una roba che a me ha colpito. Oggettivamente, poi, liberissimi, poi oltretutto magari sono rimasti meglio in buoni rapporti con Hilary piuttosto che Francesco, però personalmente l'avrei evitato. Io sono stato anche testimone in passato, padrino e chi più ne ha più ne metta, però forse, insomma, sa di provocazione, nella fattispecie poi magari non è tale, però insomma ci sono rimasto un po' così, insomma, ho appena detto parenti serpenti, non lo so, spero di no, però uno

0: Se la chiamò.
1: In salita. Ci sono uomini coraggiosi che io ammiro, ma per capire veramente se un uomo è coraggioso o meno, bisogna vedere con chi decide di dividere la sua vita privata. Perché? Perché a me Michela Giraud, o Giraud, non so come si pronuncia, è la conduttrice di Riposa in Pace, cioè Rost in Peace, che vuol dire l'arrosto in pace, insomma Riposa in Pace, che invece è stato fatto questo film, che è una, come dire, uno show commedia molto divertente, comico direi proprio, ma una comicità molto nera, perché si parla di funerali, parla sempre è morto questo, è morta la Lucarelli, è morto Totti, insomma gli ha fatti morire in tanti, e va su Prime Video. Questa Michela è veramente disincantata, di una crudeltà impressionante, scherza su tutto, anche su cose un po' terrificanti. Fate conto che uno dei suoi comici addirittura ha fatto delle battute sul fatto che Fedez, anche lui ospite in trasmissione, che ci ha pure riso, insomma hanno fatto delle battute sul tumore che aveva avuto sul pancreas. Io non vi dico dove mi sono toccato perché voglio essere elegante, però diciamo non c'era un mazzo di chiavi, una serratura, qualsiasi cosa di ferro e altro che non abbia toccato per il povero Fedez. Comunque, a parte questo, perché dico che un uomo è coraggioso? Perché se tu decidi di dividere la tua vita con una ragazza come Michela Giraud, insomma, è una scelta veramente importante. E questo signore, il più coraggioso di tutti, è Vito Zotti, che è proprio il suo fidanzato nonché convivente, stanno insieme da 2 o 3 anni, e che oltretutto non è proprio il, diciamo, uno che passa, è un ingegnere civile ambientale con specializzazioni in strutture. Insomma, un uomo sicuramente colto e sicuramente intelligente. La scelta sua di dividere la sua vita con Michela meriterebbe veramente un premio.
2: Up and Down con Roberto Alessi.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a corps parfait di L'Oréal Paris è a 19,90€. 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Willy Peyote, live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.

0: 22 in punto. Up and Down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: Un super up, perché ho appena sentito Red Canzian nel pomeriggio e mi ha detto che è molto felice perché proprio mentre noi andiamo in onda al Pala Partenope di Napoli stanno facendo il musical su Diego Maradona, che tra l'altro Maradona è interpretato, un musical è interpretato da Erasmo Genzini, che è un attore bravissimo, canta, balla, sa fare tutto. Ma perché mi ha telefonato? Perché dice che è entusiasta perché Phil Mer, che il cui vero nome è Philip Mersa, che è il batterista dei Pooh, è quello che sul palco praticamente sostituisce Stefano Dorazio, anche se non è autore di nessuna musica, è lui che ha fatto le musiche, le ha composte, le ha arrangiate, le ha musicate, insomma ha fatto tutto quanto, per cui Red, in quanto uno dei Pooh, è molto felice di questa cosa, appunto, che un suo collega sia lì. Ma non è solo un collega, perché c'è un legame anche familiare, perché Phil è figlio di Beatrix, che è la compagna di Red da più di 25 anni, credo, quando ha conosciuto Red. Lui era andato con la loro sua moglie Delia Gualtiero, che è una cantante bellissima, molto brava, erano andati in una sorta di rifugio, un albergo in montagna eccetera, e lì c'era Beatrix con suo marito e lei era incinta, ed era incinta proprio di Philip Mersa, il batterista di oggi. E Red, che ha visto questa bella ragazza incinta, cioè, si è innamorato. Certo che è una situazione dove un uomo non è che fa un passo indietro, ne fa 20, però gli è rimasta nella testa, e quindi l'anno dopo è tornato in quell'albergo e lui, Delia Gualtiero, il marito di Beatrix e tutti quanti, e soprattutto Bea, si sono guardati in faccia e hanno detto: ragazzi, ci siamo innamorati. Era l'82, ecco, e sono ancora lì innamorati come pochi, e la cosa bellissima è che sono riusciti comunque ad andare tutti d'accordo, che è molto raro, e Phil è diventato un grande musicista insieme a Red, e sono tutti felici.

0: devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
1: L'hai vista?
2: No, è così cambiata.
1: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
2: Di che stai parlando?
1: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
3: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
0: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Miloni, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Montemilone e dal Proloco Pino Sassi. Non mancate!
4: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
0: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
5: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
6: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date!
7: Radio Partner, Love FM.
8: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: carta e niente.
1: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via.
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In discesa.
1: L'appello è questo: Jimmy Ghione, mangia, perché mentre stiamo andando in onda dall'altra parte, appunto l'ho detto anche prima, su Rai 1 c'è Ballando con le Stelle e Jimmy Ghione, che è stato un inviato storico di Ricci, che poi purtroppo Striscia la Notizia ha chiuso, insomma si è ritrovato disoccupato, poi l'ha chiamato Milly Carlucci e come concorrente a Ballando con le Stelle, e diciamo che questa è una bellissima occasione per lui, tranne che se è fissato che vuole assolutamente vincere. Tra l'altro sta gareggiando con Anastasia Kuzmina o Kuzmina, non so mai come si pronuncia, e diciamo che insomma dei numeri ci sono, sicuramente non sarà il peggiore perché si sta impegnando moltissimo. Nel frattempo, perché ti dico mangia? Perché è già dimagrito di suo, non mangia un filo di pasta perché guai, oltretutto il ballo tonifica come poche cose nella vita. Una volta me l'hanno chiesto a me e sto guardando il mio Umberto Cappellato, il mio regista, che dice: dovevi accettare, sei cafone. Ecco, detto questo, la Maria Laura De Vitis, che è la sua compagna, che ha quei 30-35 anni di meno, non mi ricordo più in questo momento, dice sì, pensa che oltretutto lui ha una fisicata della Madonna, però insomma io preferirei che mangiasse qualcosa di più perché è un po' troppo secchino adesso. Calcolato che lui ha 62 anni, ne dimostra minimo 15 di meno, per cui è più che ben messo, eccetera. Adesso vedremo come si comporterà Ballando con le Stelle, lo sto guardando qui su un monitor, mi sembra che sia abbastanza bravino. Io faccio il tifo per lui perché è anche un amico di Radio Latte Miele e lo aspettiamo con impazienza ospite dei nostri conduttori radiofonici. Un abbraccio a tutti e due, sia alla De Vitis sia a Jimmy e anche alla Cosmina, perché no? C'è qualcosa che me

0: che ti amo.
1: In salita.
2: Fedez, Achille Lauro e Rovazzi arrivano ultimi. Parlo della loro scelta di collaborare, del featuring, guai dire collaborazione oggi, con Orietta Berti. Perché il primo a capire che la spontaneità assassina, come è stata definita, di Orietta Berti poteva essere veramente un motivo di grande ironia e di grande spettacolo, oltre ad avere una voce pazzesca e un orecchio assoluto, non dimentichiamo che la chiamano perché ha dei numeri già di suo come cantante, è stato Tinto Brass. Sembra impossibile, sto vedendo la faccia di Umberto Cappellati in regia che ride come un stupid. E invece è proprio così, perché l'ha detto anche Ornella, cioè Orietta, non Ornella, povera Vanoni, Orietta l'ha messo proprio dicendo sì, proprio così, perché la voleva per la parte della mamma di un'attrice di cui adesso non ricordo il nome, per il film Monella. E lei avrebbe detto anche di sì, oltretutto. Tranne che poi ha detto, ma non è che questo qui mi sta fregando, perché ti dicono, fai sta cosa, dopodiché con, adesso, fotomontaggio, non un fotomontaggio, non lo so, tipo della serie che tagliano la scena, la infilano in un'altra e poi si ritrova magari che lei dice una roba e poi si ritrova una scena di sesso brutale immediatamente dopo, dice, sai, insomma. E allora, per rispetto di Osvaldo Paperlini, che è suo marito storico, che gli vuole bene, una famiglia meravigliosa con i quei due figli, le nipotine, i cani, tutti prima appena metto, ha detto no, non ci penso minimamente. La cosa divertente è che Tinto Brass, che purtroppo diciamo per l'età non sta facendo più film, ed è un peccato perché è stato un grande, grande maestro del cinema erotico italiano, ha detto per me ha sbagliato, perché sarebbe diventato un personaggio trasversale molto prima, anziché rimanere per tutta la vita una cantante per famiglie, finché la barca va lasciala andare, tipi dove sei, e invece sarebbe diventato un'icona come lo è oggi. Non sono d'accordo con lui, secondo me Orietta Berti non ha mai sbagliato un colpo.
1: Up and down con Roberto Alessi.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In salita.
1: Non so se seguite Quarto Grado, che è questa trasmissione, credo del venerdì sera, di Gianluigi Nuzzi. E tra i personaggi fissi di Quarto Grado c'è un ex PM, ex perché ora è in pensione, e che appunto dice la sua, e che è assolutamente è molto molto considerata, che si chiama Carmen Pugliese ed è una PM molto seria, proprio coriacea, precisa, che inchioda Nuzzi se dice una cosa sbagliata, inchioda Carmelo Abbate se dice una cosa di legge sbagliata, la Grazia Longo anche lei la fa nera se per caso, eccetera eccetera, ma che io ho incontrato per caso dietro le quinte di Mediaset e lei mi ha detto: "Ah, Alessi, io la seguo sempre, che divertente." Dico: "Ma che strano, la facevo così antipatica." Ed era con suo marito, e dico, il marito scopro che è un comico di Zelig e di Colorado, al che sono rimasto impressionato. Lui si chiama Carlo Bianchessi, è un seratista, però appare spesso anche in televisione. I seratisti sono quelli che fanno soprattutto teatro piuttosto che spettacoli collettivi eccetera. E dico: "Ma voi state insieme?" Dice: "Come insieme? Siamo sposati." "Come sposati?" Dice: "Certo sposati, perché lei circa credo 15 anni fa è andata a vedere uno spettacolo a Bergamo, dove vive e dove vive anche lui, di Colorado, e c'erano tanti comici che mettevano lì, e c'era anche questo Carletto Bianchessi che sparava le sue battute, tutti ridevano, cioè, poi alla fine si sono anche presentati e è successo qualcosa. Dico: "Ma come qualcosa? Ma lei, un magistrato, ma com'è possibile, così serio?" E dice: "No, perché io sì, uscivo molto con i miei colleghi che sono questi magistrati, eccetera." Diciamo, senza essere troppo crudeli, insomma, i magistrati sono un po' noiosetti. Al che trova questo che ride, scherza e fa, e dico: e poi lui mi ha invitato, siamo usciti e niente, dopo 3 mesi lui non si era ancora deciso perché aveva paura del magistrato, sai che ho fatto? Eravamo chiusi in macchina, mi ha accompagnato a casa, io l'ho preso, l'ho baciato con un limone pesante e siamo ancora insieme, tutto è bene, ciò che finisce bene.
2: Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò, e oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

richiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non

0: in discesa.
1: Questa è una storia che mi piace tanto e parlo di Enrico Brignano. Enrico Brignano è un comico romano bravissimo, stupendo, sta insieme a Flora Canto, si è fatta una famiglia stupenda, pure lui, eccetera eccetera, dopo essere passato da un divorzio. Ha raccontato una cosa che mi ha molto colpito e lui dice: pensa che io dopo 30 anni ho ancora un rimorso. Dico: ma che rimorso? Dice questa cosa, che praticamente durante uno spettacolo in un teatro romano, a un certo punto lui, la sala è sempre al buio perché le luci sono tutte concentrate sul comico, lui faceva delle battute eccetera, il pubblico rideva, però c'era qualcuno tra il pubblico che rideva in maniera più sguaiata e soprattutto rideva fuori tempo e ogni tanto faceva anche delle osservazioni. Quindi lui ha risposto a questo spettatore nel buio e gli ha detto praticamente delle cose, l'ha preso un po' in giro, insomma delle cose un po' antipatiche. Però di solito quando si fanno queste cose, che i comici lo fanno ancora oggi, che prendono in giro qualcuno del pubblico, tipo: ma dov'hai, che hai fatto, ma che c'hai da ridere, quelle robe così, ha sentito che il pubblico era gelato, è sceso dal palco per vedere perché, per parlare con questo spettatore, e si è reso conto che era un ragazzo, un ragazzino speciale. E ci è rimasto malissimo perché appunto era un ragazzo con dei problemi evidentemente, e ha chiesto scusa, e lui ancora oggi dice che ha paura che quelle scuse non siano bastate e ha paura di aver creato una ferita nell'animo di questo ragazzo speciale, che era già stato provato dalla vita in maniera così clamorosa. E mi ha veramente impressionato. Ma io credo che se dopo 30 anni una persona ancora prova questo sentimento, non può che essere una brava persona.
2: Up and down, down, up and down, down, down. Con Roberto Alessi torna sabato prossimo alla stessa ora. Up and down.

comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto «Ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... oh...»

Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: 23 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te. Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Domenica 4 ottobre, guardiamo le nostre stelle. Ariete, giornata nervosa e impaziente, figlia di un sabato che potrebbe aver portato qualche dubbio. Se aspetti una risposta o uno sblocco, in questo momento c'è grande tensione, però anticipo che le giornate di lunedì e martedì nasceranno con la luna favorevole. In questa domenica meglio evitare provocazioni. Toro, sul lavoro serve tanta pazienza. Giove, Marte, Mercurio, Venere sono in aspetto un po' particolare. C'è chi ha vissuto una delusione, chi in questo momento deve occuparsi soprattutto della forma fisica. Insomma, c'è meno concentrazione e bisogna ritrovare una buona serenità a livello personale. Gemelli, domenica vivace. Quello che ti sembrava importante, definitivo, fino a qualche mese fa, ora non lo è più. Quindi non escludo che addirittura da luglio c'è chi ha cambiato ruolo, gruppo, magari vuole fare qualcosa di divertente. Buona capacità di trovare soluzioni, amore, attenzione alla routine. Cancro, giornata molto interessante, soprattutto per i sentimenti, contatti e progetti personali. Attenzione solo ai rapporti con genitori e figli, persone più grandi, perché abbiamo questo Saturno risonante che rappresenta a volte un po' di incomprensione. Oggi ancora più minata dalla posizione della luna. Il leone ha una forte voglia di recuperare il tempo perso, ma il rischio è quello di esagerare. Quante volte ho detto, Marte rappresenta anche l'energia, però può provocare momenti di nervosismo. Forse è necessario riposo, recupero delle energie. In amore serve ritrovare serenità. Per la Vergine, giornata ispirata e produttiva, buone prospettive lavorative, possibilità di scegliere nuove strade. Lo dico da ora, 7-8 ottobre, giorni indicati come importanti per fare una scelta, prendere una decisione. Bilancia, prudenza nei legami, in tutti i rapporti. Potresti essere più diretto del solito, stancarti delle discussioni. Meglio evitare battibecchi e non cercare di avere sempre l'ultima parola. Lo Scorpione ha un periodo favorevole per le relazioni, le amicizie e i sentimenti. Attenzione invece alle questioni economiche e ai soldi da recuperare, perché negli ultimi mesi qualcuno ti doveva dare quattrini che non sono arrivati. Sagittario, giornata utile per sviluppare un'idea. Lunedì e martedì saranno giorni ancora più interessanti. In amore prevale un po' di normalità. Forse manca la sorpresa, l'effetto wow che il Sagittario cerca sempre nei legami sentimentali. Nei rapporti di lunga data ci vuole più attenzione. Capricorno, giornata da dedicare al relax, un po' come quella di sabato. Avevo avvertito che questo fine settimana sarebbe stato importante proprio per recuperare un po' di forza fisica. Hai bisogno di dare il meglio di te. Dopo un periodo impegnativo è normale vivere anche un momento di stallo. L'Acquario deve stare attento a firme, accordi, documenti, questioni burocratiche, lo sto ripetendo da un po'. In amore, se c'è qualche incertezza, bisogna parlare. Per quanto riguarda i single, nuove conoscenze possono essere coinvolgenti, ma non ancora convincenti. Pesci, giornata ispirata e produttiva, un'idea, un sogno possono diventare uno spunto concreto. Bene fare richieste, muoversi, soprattutto pensando a lunedì e martedì, giornate di azione. Rifletti oggi su quello che devi fare domani. Ti abbraccio forte forte, vi aspetto, ciao!
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Spot. Wow, Luca, hai preso una Tesla?
6: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
5: Sì, ma attento a non graffiarla.
6: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
7: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.com. campanile.it.
0: L'hai vista?
8: No, è così cambiata.
0: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
8: Di che stai parlando?
0: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
9: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
11: No, ho solo smesso di accontentarmi.
10: Parli dell'arredamento?
11: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
10: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
11: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
10: Allora non è solo arredamento.
11: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
12: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Milone, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal Comune di Montemilone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate!
13: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio.

0: casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Non sto andando da nessuna parte di Bad Mari qui su Radio Latte Miele, questo è Giovane Fuori Classe. Qui è venuto a trovarci appunto Bad Mari per presentarci il suo nuovo EP, il suo nuovo progetto che è appena uscito. Non sto andando da nessuna parte, è la prima canzone che abbiamo ascoltato. Come mai questo spaesamento, mi viene da dire, del non andare da nessuna parte? Cioè, sia può essere nella vita, ma anche magari quando ti trovi per strada, no? Che non sai qual è la direzione.
1: Sì. Cioè, in realtà è nato in modo molto casuale. Cioè, avevo questa melodia. Na, na,
0: na, na, na. Che entra molto in testa, devo dire.
1: Non sto andando da nessuna parte, perché in quel momento ero in casa mia, non stavo andando da nessuna parte.
0: Perfetto, cioè tu hai descritto esattamente tutto il momento, sì, in cui è nata, sì, questa canzone, che eri lì. Ma tu, tra l'altro, hai sempre portato un po' questo immaginario della cameretta, del cominciare con computer, tastiera, insomma, come si faceva tra l'altro una volta, e tu l'hai riportato un po', vedo nelle immagini, in quello che stai facendo. Ma è effettivamente così che hai cominciato, no?
1: Sì, ed è ancora così.
0: Ed è ancora così, sì. Quindi niente studio professionale, niente sovrastrutture.
1: Sì, ho fatto qualche esperienza negli studi, però alla fine è lì che riesco a scrivere le cose.
0: Beh, alla fine esatto, la cameretta, sì, poi quello che è il tempo magari dove passi più tempo, che riesci anche a ispirarti in qualche modo. Questo EP quindi nasce praticamente tutto nel tuo ambiente, nel tuo habitat.
1: Sì, esattamente.
0: Bellissimo, tra l'altro ho visto anche un po' di copertine che sono fatte molto, secondo me, hanno tutto un collegamento, no? Che sembrano quasi dei quadri, sono disegnate come dei quadri, come, sì, mai questa, anche un po' confusione, se vogliamo dire, perché mi sembravano molto strane, no?
1: Sì, l'ha fatta questa artista, Rebecca Valente, che ho avuto il piacere di conoscere appunto lavorando a questo EP. Ed è riuscita perfettamente a ricreare questo mondo, i colori, che sono un po' anche i colori in realtà che vedo nella mia musica, quindi, cioè, secondo me è perfetto, descrive perfettamente il mio mondo.
0: Quindi tu la vedi un po' come
1: sì,
0: colorata?
1: Sì, tipo una traduzione della musica.
0: Ok,
1: cioè, sì.
0: Interessante, ma c'è un brano poi in questo EP in cui sei particolarmente legata, oppure è tutto un progetto da ascoltare secondo te dall'inizio alla fine, con un filone unico?
1: Allora, cioè, secondo me sì, tutte hanno, cioè, anche leggendo le title track in ordine, cioè, raccontano proprio uno storytelling, ed è una roba che non ho programmato in realtà, cioè,
0: okay,
1: sono nate molto naturalmente. E secondo me il pezzo, cioè, che più rappresenta il tutto, appunto, Essere meno le facile, che è, diciamo, un pezzo abbastanza vecchio che ho scritto verso i 17 anni e che ho ripreso da poco, e secondo me rispecchia perfettamente tutto.
0: E allora, visto che rispecchia, prima di approfondirne, direi di ascoltarlo, appunto, Essere meno non è facile, Bad Mari su Radio Latte Miele.

0: Essere me non è facile di Bad Mari su Radio Latte Miele. State sempre ascoltando Giovane Fuori Classe. Bad Mari è qui nostra ospite di stasera. Essere te non è facile, come mai? Quali sono le motivazioni per cui hai scritto questo brano?
1: Oh my god,
0: domanda molto profonda. Sì,
1: molto
0: sì.
1: Profonda.
0: Beh, te la sei anche un po' cercata, posso
1: sì,
0: dire, con questo titolo.
1: Ci sta. Beh, sicuramente perché mi sono sempre sentita, diciamo, un alieno in mezzo agli altri.
0: Un alieno.
1: Un alieno, per usare un termine un po' leggero. E quindi, cioè, non lo so, mi sono sempre sentita
0: estranea, quasi
1: estranea,
0: fuori luogo,
1: cioè magari anche in ritardo rispetto a molte tempistiche, magari, che ne so, per dirti la patente che bisogna fare a 18 anni.
0: Beh, questo è un bel tema, è un bel tema, è anche molto importante
1: sì.
0: Sottolineare che effettivamente c'è un tempo per tutto e ognuno ha il suo.
1: Sì, esatto.
0: In qualsiasi cosa, poi anche adesso nella musica si vede molto, no? Questo correre continuamente verso qualcosa, fare le date prima degli altri, fare grandi cose, quando poi in realtà se corri troppo spesso
1: ti
0: bruci le tappe. Quindi
1: chi va piano va stare lontano.
0: Esattamente, è importante prendersi anche i propri tempi. Tra l'altro tu all'interno di questo EP secondo me hai sperimentato molto, fai un genere molto alieno, posso utilizzare
1: sì,
0: il tuo termine?
1: Grazie,
0: che
1: mi piace.
0: Sì, sì, sì, perché c'è appunto un po' di elettronica, un po' di cantato, cioè tu fai tante cose insieme, che è anche una wave che sta un po' nascendo forse ultimamente, che sta prendendo piede. Come nasce nel tuo processo artistico questa cosa?
1: Ma semplicemente, cioè, appunto, io scrivo in camera mia, così, cioè è tutto un flusso di coscienza, cioè anche la musica, diciamo, è una cosa che nasce, cioè, o dal testo, magari prima la musica, cioè sono un po' delle risposte che magari non riesco a trovare con la voce, si traducono in musica.
0: Ma tu hai cominciato prima a produrre?
1: Io ho iniziato prima a produrre, verso i 14 anni, tipo, guardando tutorial su YouTube.
0: Quindi così al computer,
1: computer.
0: O suoni anche degli strumenti?
1: Suono anche degli strumenti, chitarra, piano, un po' tutto, a orecchio però, suono.
0: Beh, bello, quindi tu hai anche questa, diciamo, carriera parallela oltre al tuo progetto, in cui produci anche per altri artisti?
1: Sì.
0: Ti è capitato?
1: Mi è capitato, ci sto provando, spero di riuscire in questa impresa.
0: E ti piacerebbe portare avanti entrambe, oppure preferisci concentrarti
1: sì.
0: sul tuo, perché magari dici,
1: no,
0: sul mio beat ci sto bene io come lo voglio fare io, e quindi...
1: No, in realtà mi piacerebbe provare a far entrare qualcuno nel mio mondo.
0: Ok.
1: E provare vedere che succede.
0: Quindi aprire un po' le porte del tuo mondo. Tra l'altro io ho letto una delle tue bio, molto breve, con tre parole ma molto intense, che era Sad but Swag. Adesso... Allora, lo swag è uno stile di vita che conosco molto bene e apprezzo, ma come mai quindi questa tristezza, da dove
1: sì.
0: viene? Sei molto malinconica?
1: No, cioè, diciamo, ne parlavo appunto con i ragazzi del mio team, che è nato fuori questo tema della JOMO.
0: Della?
1: JOMO.
0: Che non è la FOMO.
1: Joy of... sì. Cioè,
0: ah, okay.
1: Sarebbe il contrario.
0: Ok,
1: di,
0: ok, sì, sì, sì,
1: cioè,
0: certo.
1: Che sarebbe un
0: Anziché
1: po'...
0: la paura, è la gioia.
1: La gioia di essere triste, di non uscire, cioè... quella roba lì.
0: Beh, quale sarebbe il piacere?
1: È un'ironia, no? Cioè, è un po' come scrivo i pezzi, cioè io dall'ironia affronto proprio queste tematiche.
0: Un po' un ossimoro, possiamo
1: sì,
0: dire.
1: Sì.
0: Beh, però quindi ti vivi la tristezza comunque con swag, con stile.
1: Sì, esatto. Cioè, ci sta, no?
0: Ci sta. No, è un bel modo di affrontare
1: esatto.
0: la vita, in realtà. È molto più ottimista di quello che sembra questo messaggio. Allora, direi di ascoltare l'ultimo brano che ci ha portato questa sera, che si chiama Dopotutto, Bad Mari.

0: Dopo tutto di Bad Mari qui su Radio Latte Miele, io sono Dane, questo è Giovane Fuori Classe. La nostra Bad Mari è venuta qui a trovarci appunto per parlarci del suo EP che è appena uscito, e questo era un altro dei singoli che possiamo trovare all'interno.
1: Sì, ed è diciamo l'outro.
0: L'outro, ed è
1: la chiusura.
0: Molto incasinata come outro, tra l'altro. Sì. Mi sembra un po' un mix di tanti suoni, tante cose. Che ha poi un po' descrive il tuo mondo anche.
1: Sì, infatti a livello di sound è forse la più che si avvicina ai miei ascolti che ho fatto in passato.
0: Ah sì?
1: Sì, un po'.
0: Quindi,
1: di...
0: ma te sei forse una che si ascolta un po' Ok Giorgio anche, no?
1: Ho ascoltato.
0: Mi ricordava troppo. Mi ricordava troppo.
1: C'è anche qualche suono suo che mi ha gentilmente regalato. In
0: grande,
1: essere meno
0: grande,
1: facile.
0: Grande, fortissimo, fortissimo lui.
1: Sì. No, vabbè, lui è un grande. No, vabbè, più ascolti, non so, cioè Paramore.
0: Ah, ok.
1: Quella roba lì con le chitarre che ascoltavo da adolescente. Avril Lavigne.
0: Hai un po' l'anima metal, quindi.
1: Un po' sì, cioè sì, sono i miei ascolti adolescenziali. E mentre tutti ascoltavano Sfera, arrivavo io.
0: Ero uno di quelli, non ti preoccupare. E quindi questo EP l'hai prodotto qui. Ci sono dei suoni di Ok Giorgio anche che ti ha prestato.
1: Sì, ma le è facile.
0: Ok, l'hai prodotto interamente tu quasi?
1: Sì, l'ho prodotto quasi tutto io. Cioè, ad esempio, dopo tutto l'ho coprodotta con Chase, Simone Tosco, salutiamo.
0: Assolutamente,
1: che anche
0: salutiamo.
1: Lui fa parte della mia etichetta Andamento ed è un grande, cioè ci siamo conosciuti lavorando a questo pezzo ed è nato questa figata, quindi sono
0: bellissimo.
1: Contento.
0: Cosa ci dobbiamo aspettare dalle prossime mosse? Hai già in mente qualcosa? Stai cucinando altro?
1: Sicuramente delle date live, se volete venire.
0: Assolutamente, anche perché è un EP che si presta molto anche appunto alla dimensione live.
1: Sì, sicuramente ci saranno magari arrangiamenti nuovi, se siete curiosi.
0: Che non sono ancora state annunciate, quindi non possiamo dire niente, ma vi invitiamo ovviamente a seguire Bad Mari sui social, che lì si scopre sempre tutto. E io ti ringrazio per essere passato.
1: Grazie
0: qui.
1: Grazie a voi.
0: È stato davvero un piacere, ricordiamo che l'EP è fuori, che potete ascoltarlo.
1: Grazie mille.
0: Grazie mille.
1: Seguitemi, mettete like.

0: Radio Latte Miele.
1: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse raccontare.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Io sono Dane, questo è Giovane Fuori Classe. Avete appena ascoltato Bad Mari, qui nostra ospite. Tra poco ci sarà Selsam e anche il nostro creator di questa sera nel suo spazio dedicato appunto Gimme 5. Ma prima ci ascoltiamo Serenamente di Julie e Bresh.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente di Giuli e Bresh qui su Radio Latte Miele. Nel frattempo ci ha raggiunto in studio il secondo ospite di oggi, che è Selsam.
1: Buongiorno.
0: Qui
1: buongiorno.
0: A Giovane Fuori Classe, come va? Che periodo stai vivendo?
1: È un bel periodo, devo dire. Siamo alle porte dell'ottobrata romana, quindi a Roma è un bel periodo perché fa caldo ancora, ma non caldo che ti uccide. Le giornate sono belle, io sono meteoropatico e mi servono le belle giornate. Sì, tremendamente.
0: Soffri questa cosa? Infatti dopo ne parliamo anche, perché è uno dei tuoi ultimi brani, forse l'ultimo proprio, che
1: esatto.
0: È molto meteoropatico anche
1: esatto,
0: lui, no?
1: Esatto, esatto.
0: E stavamo già parlando di Roma appena sei entrato, perché a parte che si sente ovviamente dal tuo accento.
1: Sì, ho buttato tutte le lezioni d'edizione.
0: Ed è fantastico, veramente. Secondo me possiamo dire uno degli accenti migliori. Top 3 sicuramente.
1: Guarda,
0: se non...
1: la mia cosa è che io sono per metà napoletano e da parte di papà, e quindi devo ammettere che il dialetto napoletano, che non è solamente un dialetto, è proprio una lingua, è molto più bello del romano.
0: Cioè, suona molto bene anche nella musica, vero?
1: Sì, il napoletano, cioè, come ti dice una cosa un napoletano, non te la può dire nessun altro in Italia, secondo me.
0: Però sai che anche il dialetto romano, allora, se fai ridere sei molto più simpatico.
1: Esatto.
0: E se
1: il romano fa
0: se
1: ridere,
0: se ti arrabbi rende ancora di più.
1: Oddio, non lo so, cioè, quando ti arrabbi, a me fa più paura un toscano che si arrabbia.
0: Sì.
1: Noi romani siamo più, noi accettiamo passivamente la vita.
0: Ma qui ce l'abbiamo tra l'altro una toscana, è meglio non farla arrabbiare che non si sa mai, metti che ci spaventa. Allora, quindi questo periodo mi dicevi tra l'altro che te non, cioè, sei qui adesso per la musica, immagino.
1: Sì,
0: ma
1: sì.
0: Comunque vivi a Roma, non,
1: sì,
0: non...
1: io vivrò per sempre a Roma, non cioè, io capisco che tante cose musicali si facciano qua, infatti mi faccio giornate come oggi dove incastro tutti quanti gli impegni che ho, magari mi faccio 2 giorni uno dietro l'altro nelle giornate più toste, però cioè, io penso che i cantautori abbiano bisogno di ispirazione. A me nulla mi ispira di più della mia città, della mia vita, dei miei amici, dei miei affetti, della mia famiglia.
0: E allora questa ispirazione la troviamo nel primo singolo, cominciamo ad ascoltare Selsam con Mille Risse.
2: Non pensavo di riuscire, dopo tutto questo mare, di lasciarmi ancora andare tra le onde, tra le colpe. Sarà il cielo così vero che si mischia con il tuo.

0: Questa era Milleris di Seltzam qui su Giovane Fuori Classe a Radio Latte Miele, che è passata a trovarci oggi in studio. E tra l'altro, Milleris, che mi dicevi, io pensavo fosse per amore, ti stavo per chiedere, ma ti è mai capitato di fare qualche risto, di finire, no, in mezzo a dei bisticci per amore? Invece no, non è per quello.
1: Allora, diciamo che prende spunto dall'amore, perché era, l'ho scritta per una ragazza, una delle prime relazioni dopo che mi sono lasciato con la mia ex storica. Però in realtà il ritornello parla della Lazio, perché è la forma più grande d'amore. Cioè, cosa faresti per la Lazio? Boh, mi butterei in mezzo a mille risse. Per risponderti alla prima domanda, sì, mi hanno dato una capocciata in faccia, mi hanno rotto il naso, perché beccai la mia ex uscire con un ragazzo, e quindi ci litigai, e nel senso, questo è 1,90 m, è una branda,
0: sì.
1: Si gira, mi dà una capocciata sul setto nasale. La cosa divertente è che era il giorno dell'epifania, però era il 5 sera, quindi era okay. Il 6, torno a casa il 6 alle 3 del mattino. Apro la porta, non so perché mia madre fosse sveglia, mi vede col naso letteralmente rigirato, pieno di sangue, eccetera eccetera. Lei non è che, oddio amore che ti sei fatto, arriva da me, mi stringe il naso, cioè mi tiene il naso stretto a famme male.
0: Ma che dici?
1: E mi fa: io t'ho messo al mondo perfetto e solo io te posso distruggere.
0: Vabbè,
1: poesia. Questa è la madre romana per antonomasia.
0: Poesia.
1: Che ti dice questa cosa. E vabbè, naso rotto.
0: Perché comunque adesso sta bene, possiamo dire, no?
1: Sì, il naso, sì, no, ma vedo... è successo, avevo 17 anni, quindi dai, è passato, passati 8 anni ormai.
0: Quindi ti è capitato, insomma, questa sì. Mezza rissa per...
1: Mezza.
0: Per, mezza.
1: Sì, ci ho prese solo io, quindi sì, era me.
0: Ok, quindi a senso unico, per amore, ma per la Lazio, insomma, faresti di
1: ma
0: tutto.
1: Ma sì, ma poi naturalmente è un'iperbole le mille risse, anzi... Il calcio deve essere un momento di felicità, e bisogna pensare al calcio, non bisogna trasformarlo in altro che non c'entra niente con lo sport. Però dai, è un bel modo per dire, per la Lazio farei di tutto.
0: Ma secondo te è davvero così al momento? Cioè, nel senso, a me sembra che il calcio in Italia soprattutto sia una di quelle cose, cioè, talmente divisive, che è quasi spiacevole, no, presentarsi magari a una partita dove gente che litiga, discute, no, perché la prende troppo sul personale. Tu sei uno di quelli, oppure dici...
1: Il romanticismo del calcio lo danno i tifosi. Io penso che quando si parla di calcio bisogna ricordare che è l'unico sport che è stato in grado di fermare una guerra, perché nel Natale del 1915 i tedeschi e gli inglesi decidono di fare una tregua per giocare a pallone, il giorno dopo hanno deciso di liberare i prigionieri perché non potevano uccidere o portarsi gente con la quale il giorno prima avevano giocato a calcio. Quindi quando si parla del calcio si parla dello sport più romantico al mondo. È normale, tutte le cose sono, se portate all'estremo, sono negative e sono brutte, però il romanticismo del calcio per me sono e saranno sempre gli hooligan da pub, eccetera. Non bisogna esagerare.
0: Quindi proprio la sensazione anche da strada, proprio del calcio. Di viverlo con gli altri tifosi.
1: Il calcio è uno sport per le persone normali, per chi ha bisogno di distrarsi. Il calcio non è per chi deve pagare, come al mondiale di quest'anno, 4.000 euro di biglietti. Il calcio è per la gente che ha quei 20 euro e deve andare allo stadio. Quindi ecco, non bisogna sfociare, però bisogna anche
0: for
1: ricordarsi,
0: che è un, esatto, po' di quello che sta succedendo alla musica, poi, che adesso diventa sempre di più esclusiva in qualche modo, sia per i concerti sia per,
1: sì,
0: per altro, insomma. E tu da quanto tempo giochi a calcio?
1: Avevo 5 anni appena ho messo il primo paio di scarpini e ho chiuso la mia carriera seriamente a 20, e poi ho ripreso e adesso gioco così a livello amatoriale, perché purtroppo non ho più il tempo di farlo seriamente, né tantomeno più il fisico, quindi per necessità di cose.
0: Ricordiamo comunque che molto tempo lo stai dedicando anche alla musica e
1: sì,
0: sei qui anche per questo. Infatti manderei il prossimo brano, che è Scandalo al sole.
2: È

0: Scandalo al sole di Selsam qui su Radio Latte Miele, questo è Giovane Fuori Classe. Selsam è qui con noi tra l'altro a presentarci appunto quello che sta facendo, tra cui anche questo brano che sì. È appena uscito recentemente.
1: Sì, è uscito due settimane fa.
0: E che ha un sapore di nostalgia tantissimo, cioè proprio è quella cosa di fine estate che ti ascolti.
1: Ma sì, io su questo brano la cosa che su cui ho insistito tanto, il concetto su cui ho insistito tanto è che già a settembre siamo ritornati grandi. Io penso che alla nostra età, tu che sei ancora molto giovane,
0: Grazie per sottolineare questa cosa.
1: Devi pensare che ogni anno, ad esempio a 24-25 anni, tu torni a settembre e lo sai che la prossima estate ne hai 26. Ergo, vuol dire che dopo tre estati ne avrai 30. Praticamente,
0: perché mazza, però
1: 26, 27, 28, 29, e poi già stai in quel loop terribile. Quindi già ti senti che comunque sia quell'adolescenza, quella tarda adolescenza sta finendo, e purtroppo non c'è poi fa niente. Cioè, nel senso,
0: te la vivi molto deep, però. Cioè, non è.
1: Io me la vivo
0: non è scontato,
1: cioè,
0: mi sento per me tante volte questo discorso.
1: Ma sai perché? Perché secondo me l'estate è l'unico periodo nel quale poi dipende uno cosa fa nella vita. Io sono sempre stato un ragazzo molto responsabile, molto realizzato da tante cose. Alla fine, è l'unico periodo nel quale io mi sentivo veramente adolescente o ventenne. È sempre stata solamente l'estate, quindi vuol dire che mi sono rimasti 12 mesi da ventenne, 15 mesi da ventenne. Comunque sia, ti guardi intorno, vedi ciò che hai costruito anche e rifletti un pochino, però poi alla fine nel brano la risolviamo abbastanza in modo leggero e diciamo tanto questi giorni ritorneranno, ci pensiamo da qualche altro anno.
0: Sì, effettivamente il brano ha questo sapore un po' di nostalgia, però comunque è un brano leggero che si ascolta, sì. Che passa, che entra anche in testa molto facilmente. Ma quindi tu sei, mi pare di capire, molto meteoropatico.
1: Estremamente, vabbè, ma quel sangue napoletano a me fa sì che io ho bisogno del mare, del sole e del caldo.
0: Perché io per esempio, odiando il caldo e il sole e tutto, io sto benissimo adesso che arriva l'inverno.
1: Cioè, io veramente per me, io questi discorsi ne posso sentire. Cioè, ma come si fa a preferire l'inverno?
0: Dai, allora facciamo cioè, elenchiamo i pro e i contro dell'estate contro l'inverno.
1: Allora, d'estate sta in vacanza, prima cosa.
0: Beh, però allora posso dire, però la vacanza a una certa ti stanca. Cioè, vabbè, io quando facevo.
1: Ma tu sei milanese,
0: tre mesi,
1: vero?
0: No? Sì.
1: È quello. È lì la cosa. Che giustamente avete una forma mentis diversa. Noi più del sud che ci piace svegliarci alle 10 più o meno.
0: Quindi dici che cambia così.
1: Vabbè, ma dipende anche come
0: anche
1: tanto te la vivi. Cioè, nel senso, ci sta chi preferisce il fresco, chi preferisce. Io non riesco a. Cioè, a me l'inverno lo odio. Cioè, io l'inverno veramente. Tra le giornate che alle 5 è buio, il freddo, mi si screpola la faccia, la pelle, le mani, qualsiasi cosa. Il fatto che devo andare in montagna, io la montagna non la posso vedere, fa troppo freddo, soffro dei vertigini, non mi piace sciare. Ma perché?

0: sei nella vita di tutti i giorni, per essere semplicemente la persona che saresti senza social, senza aspettative di carriera, senza problemi di giudizi, eccetera, e senza quella smania di arrivare e quella fame di arrivare, è tanto importante per conoscersi. Io penso che almeno io d'estate ho la possibilità di stare con i miei genitori, che vedo poco durante l'anno, dedicare tutto il tempo che ho ai cani, stare in famiglia con gli amici, fare quelle cose che durante l'anno non fai. Perché la verità è che se venerdì sera i miei amici andiamoci a bere 150 birre, io rispondo: regà, io domani sto in studio, mi viene la gastrite, poi le corde vocali si affaticano perché sono disidratate, c'ho il mal di testa, non lo posso fare. E di sabato sera è lo stesso discorso, cosa che invece d'estate vai, fallo.
1: Perfetto, allora non sono ancora convinto del tutto, però capisco il tuo punto di vista.
0: Perché
1: su questo,
0: perché non ti sei fatto un'estate con me.
1: Allora, la prossima estate è un invito. Allora devo scendere.
0: Sì, devi scendere e ti faccio vedere cosa vuol dire godersi l'estate veramente.
1: Troverete poi il vlog sui canali social di Radio Latte Miele. Nel frattempo mandiamo l'ultimo brano, uno forse dei più profondi introspettivi, che si chiama Scusa Mamma.
2: Scusa

0: Scusa mamma di Selsam qui su Radio Latte Miele, Selsam che è qui ospite in studio da noi e tra l'altro stavamo dicendo fuori onda che sei un incrocio tra Ultimo,
1: Adam Sandler e Troisi.
0: E trovi, beh, un incrocio particolare.
1: Beh, oddio, guarda che secondo me ci hanno tutti una cosa in comune, che è un po' di amara ironia. Secondo me Adam Sandler tipo top attori sottovalutati. Cioè,
0: che grande, che tra l'altro era qui a Milano recentemente.
1: Vabbè, io lo amo,
0: vedevo i video che andava in giro vestito come fa lui sempre.
1: Cioè, adesso mi vedete vestito bene. Però io in realtà non mi vesto così. Cioè io nella vita di tutti i giorni pantaloncino da basket,
0: quindi in giro per
1: Jordan,
0: Roma,
1: maglietta e Birkenstock.
0: Se ti spottano in giro per Roma sei come Adam Sandler.
1: Malissimo. Ma se tu vedi ci sono tipo le foto del tour di quest'estate, io in mezzo ai fan, io col pantaloncino Givova della Nazionale Cantanti, una maglietta nera e le Birkenstock. Sembravo veramente uno capitato là per caso.
0: Perfetto.
1: Però, perché sto comodo.
0: Perfetto. Incredibile. Senti, cosa ci dobbiamo aspettare dai prossimi brani, da quello che stai facendo? Magari dei live?
1: Bah, non lo so. Spero cose belle. Spero che sia

0: spero che quest'anno ci porti delle cose che l'anno scorso magari sono state a tanto così. E quindi,
1: beh, sicuramente, ma quello poi lo scopriamo anche sui tuoi canali social.
0: Assolutamente sì. Cioè,
1: quindi
0: io...
1: invitiamo a seguire Selsam e
0: ci vediamo là tendenzialmente.
1: Ci vediamo lì. Grazie mille per essere passato.
0: Grazie,
1: è stato davvero un piacere.
0: No, poi tra l'altro c'è una cosa bellissima. E con questo direi che prima di canteremo un ritornello. Anzi no, subito dopo canteremo un ritornello, io ho fatto la mia primissima intervista, che fu proprio qua a Radio Latte e Miele.
1: Cavolo, purtroppo non c'ero
0: e
1: io.
0: Devo dire la verità che però mi ha portato fortuna, quindi adesso hai un peso molto
1: specifico.
0: Esatto, quindi cioè, ci risentiamo verso febbraio per vedere se mi hai portato fortuna.
1: Fantastico, e ci risentiremo di nuovo. Grazie mille.
0: Grazie a voi. Bye.

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Questa era Settembre delle bambole di Pezza, il nostro disco weekend che ci ricorda che praticamente settembre è finito. Disco weekend è praticamente il brano che va in onda dal venerdì alla domenica ogni 3 ore. E noi ci risentiamo tra pochissimo.

Il sole, la nuova hit di Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, che ci ricorda che in questa grigia Milano purtroppo il sole sta andando via, ma loro sono passati a trovarci questa settimana, è stato un piacere incontrarli, e anche i prossimi del prossimo brano sono passati qui in studio a Radio Latte Miele, e ci ascoltiamo Oggetti Smarriti di Lorenzo Salvetti e Dero Caddeo. Ma che casino!

Oggetti smarriti di Lorenzo Salvetti ed Ero Caddeo, la nuova collaborazione appena uscita, ma adesso è il momento del mio format preferito, ovvero Gimme 5.

0: Siamo su Radio Latte Miele, qua state ascoltando Giovane Fuori Classe, in particolare Gimme 5, che è il nostro spazio dedicato al creator. L'ospite di oggi io lo conosco molto bene, devo dire. Prego Santiago.
1: Buonasera a tutti.
0: Santiago Orioli, creator, influencer, tante cose.
1: No, influencer no, dai.
0: Allora, divulgatore di musica, di cultura.
1: Esatto, divulgatore musicale, intervistatore.
0: Cosa fai? Dimmi un po', cosa fai nella vita? Con quale testate in realtà collabora?
1: Allora, io credo che noi abbiamo un podcast insieme, tanto.
0: Da quello che ricordo,
1: mi dicono
0: sì.
1: Così, però non ne sono sicuro.
0: Da quello che ricordo, sì, abbiamo un bellissimo podcast, ma oltre a questo cosa fai?
1: Oltre questo lavoro con tante realtà editoriali del settore musicale, principalmente sì, mi occupo intanto di editare molti video durante le mie giornate, davvero tanti, soprattutto ultimamente, di intervistare artisti, di fare video dove io stesso parlo appunto della scena musicale italiana, americana. In questi anni ho davvero spaziato tra i generi e nulla, questo dai.
0: Mi sembra un'ottima presentazione, un ottimo inizio. Direi allora di incominciare con una delle canzoni che ci hai portato, yes. Che è L'erba voglio di

0: L'erba voglio di Idra RXX qui su Radio Latte Miele, questo è Gimme 5, siamo qui con Santiago Arioli che ci ha portato 5 brani e questa era la prima. Come mai hai scelto?
1: Ti è piaciuta?
0: Vabbè, ovviamente la conoscevo già io, ma poi sta nascendo questa wave di lui, Da Good, 21, insomma, che nella nuova scena stanno portando un po' in Italia questo corrido messicano, questo genere appunto che arriva dal Messico.
1: Arriva sì, dal Sud America, dalla scena latina-americana. Diciamo,
0: però
1: sì,
0: lo stanno facendo con l'accento romano.
1: Con l'accento romano, questa cosa è abbastanza folle. Cioè, io personalmente ci ho messo anche un po' di tempo per capire questa nuova wave. Però effettivamente nella scena romana, che era un po' di anni che era ferma, è la cosa più fresca che sia successa, ecco, ultimamente.
0: Sì, sì, sì, sì. Tra l'altro non è un brano proprio nella concezione di radiofonico che conosciamo noi, però comunque è molto musicale. Cioè, dal primo ascolto già entra in testa, quindi c'è queste melodie sia lui che Da Good, insomma, la scena che sta nascendo. Invece il prossimo brano te lo lascio introdurre, visto che anche questo lo conosciamo molto bene.
1: Anche questo lo conosciamo molto bene, è un brano appunto di promessa, nuova promessa, gioco di parole, del rap milanese, ed è tra l'altro, piccola chicca, sul sample di Ad Occhi Aperti di Bassi Maestro, una vecchia traccia che ha fatto assieme a Tormenta.
0: Wow, quindi ci ascoltiamo Al Portone di Promessa.

0: botto.
1: Da quando mi sveglio fino a sera, da quando mi sveglio fino a sera.
2: Al portone di promessa prodotta da Aidua, siamo su Giovane Fuori Classe e questo è uno dei brani che ci ha portato Santiago Rioli. Come mai promessa? Beh, ovviamente anch'io sono fan.
3: Ma più che promessa, in realtà a me è piaciuto molto il campionamento di questo brano su appunto questo vecchio brano degli anni 90 di Bassi Maestro. Alla fine il sampling, il sample, ecco, è una delle arti più vecchie dell'hip hop che c'è da sempre, e in particolare questo brano, quello originale, dico, di Bassi, appunto, fa diverse citazioni, in questo caso nella città degli angeli o nella grande mela, quindi riferito a LA, a New York, due grandi città per l'hip hop, per questo genere.
2: Tra l'altro lui è uno di quelli che un po' si rifà alla vecchia scuola, anche con l'influenza magari dei Dogo, insomma del rap che ha segnato Milano, e diciamo che è anche quello più conosciuto tra quelli che hai portato, perché ha già un piede verso i big, insomma sta facendo dei concerti con tantissime persone, adesso ha due date mi pare al Fabric, se non tre, insomma sta veramente spaccando, il nome è sulla bocca di tutti. E passiamo alla prossima artista,
3: let's go,
2: che la conosciamo molto bene, esatto. Si chiama Lea Gavino, il brano è Serratura.
4: Quanto

Io sono Dane, questo è Giovane Fuori Classe. Abbiamo appena ascoltato tre brani appunto del nostro creator Santiago Rioli, tre dei suoi cinque brani, quindi ne mancano altri due, ma prima ci ascoltiamo Gli Era 42 con La Direzione Giusta.

0: La direzione giusta degli Era 42, nuovo brano, tra l'altro la band che è in gara anche ad Area Sanremo e parteciperà quest'anno, quindi speriamo che possa essere la direzione giusta appunto per loro, glielo auguriamo ovviamente. Torniamo anche adesso con Gimme 5, visto che siamo qui con Santiago Rioli che ci ha già presentato tre brani. Appunto quello che abbiamo ascoltato era di Lea Gavino adesso.
1: Yes sir, scena romana, io sono fan della scena romana se non si fosse capito.
0: Anche lei comunque
1: Anche lei appunto ha questo genere che a me ricorda molto l'indie prime, lo chiamo, del 2017-2018 quando uscivano tutti i vari Carl Brave, anche la Love Gang se vogliamo un po', no?
0: Sì, quell'influenza secondo me è indelebile nella scena romana.
1: È stato incredibile, un bel ricordo di giovinezza, diciamo.
0: Tra l'altro speriamo di vedere anche lei magari
1: a Sanremo.
0: Sarebbe molto, molto adatta con il suo cantautorato, appunto questa voce anche molto particolare che ha. Adesso abbiamo un'altra voce molto particolare, sempre una ragazza che si chiama Carla Hero.
1: Carla Hero.
0: Ti ho visto entrare nella mia vita.

0: sei come questa melodia non mi esci più dalla testa, ed è quello che ha fatto Carla Iro effettivamente con questa canzone. Ti ho visto entrare nella mia vita. Siamo su Radio Latte Miele, questo è Giovane Fuori Classe, abbiamo ospite il nostro creator Santiago Rioli,
1: yes, sir,
0: nonché mio collega, socio,
1: di
0: amico,
1: vita, possiamo
0: di,
1: dire,
0: vita,
1: ormai,
0: di vita, ormai ci sentiamo, ti sento più di mia madre praticamente,
1: esatto.
0: E ci hai portato questa canzone tra le tante, appunto tante, tra le cinque che abbiamo,
1: tra le cinque
0: che abbiamo qui il piacere di ascoltare oggi, e questa è di Carla Iro.
1: Carla Iro, la Carlona nazionale. A me lei piace tanto perché adesso che è un periodo, diciamo, magari un po' confusionario per il rap, dove non si capisce molto che direzione sta prendendo, secondo me lei è una dei casi in cui si mescola in modo più naturale, diciamo, con altri generi urban, quindi non si limita soltanto al rap, però...
0: Sì, questo ricorda un po' anche l'indie, no? Quel movimento lì.
1: Esatto.
0: Però c'è sempre quella radice urban.
1: Sì, molto melodico comunque, e soprattutto è bello portare una ragazza, perché ora come ora sono le scelte più interessanti, ecco, delle giovani leve.
0: Assolutamente, infatti abbiamo sentito con Lea Gavino, con Carla Iro. Adesso invece torniamo in quel di Bologna.
1: A Bolo,
0: a Bologna,
1: mia.
0: Con un rapper che sta emergendo nell'ultimo periodo, si chiama Hidos, e questa è Burocrazia.

0: Burocrazia di Hidows, il quinto e ultimo brano purtroppo, perché siamo già alla fine di questa Gimme 5 di oggi con Santiago Rioli. Come mai ci hai portato Hidows?
1: Vi ho portato Hidows perché chi è delle mie parti, ma anche chi ha studiato tanto la storia del rap, sa che Bologna è una delle mecche dell'hip hop, proprio una città culturale dove è nato questo genere, e oggi la storia appunto è ciclica, si ripete. Ci ho portato Hidows, che in realtà in questa top 5 è probabilmente il più emergente di tutti, però è una delle scoperte più interessanti dell'underground. Lui in particolare sulla rage, sull'elettronica, sta proprio rivoluzionando il sound, secondo me.
0: Si sta facendo sentire parecchio ultimamente, saranno anche appunto tutte le influenze che ha avuto nel tempo, no? E la storicità di Bologna, per citare il grande Inoki. By Night. Insomma, una bellissima storia. Purtroppo è finito il nostro tempo. Abbiamo 5 canzoni, le abbiamo ascoltate, molto interessanti.
1: Ti sono piaciute?
0: Assolutamente sì, le conoscevo ovviamente tutte già.
1: che grande.
0: Però cioè, sono state bellissime, non potevi scegliere. Hai anche spaziato molto, no? tra le scelte, pop, rap, eccetera. Io, Santi, ti ringrazio per essere passato.
1: Grazie a te,
0: è sempre
1: carissimo.
0: Un piacere averti di fianco a me a condurre qualsiasi cosa.
1: Ormai apriremo la società assieme, perché tanto tocca farlo. Grazie mille a te, brother.
0: Grazie a te.
1: Grazie a tutti, ragazzi, buona serata.

E non poteva chiudersi in modo migliore questa puntata di Giovane Fuori Classe con Spirituale, il nuovo brano di Biagio Antonacci, la nuova collaborazione con Saif, anche lui un bel giovane fuori classe che negli ultimi anni, nell'ultimo anno soprattutto, si è fatto sentire tantissimo e a noi è piaciuto tantissimo, abbiamo amato questo crossover tra i due, che con questo spirito del cantautorato ma molto fresco devo dire. Come sempre noi ci risentiamo il sabato sera con la replica di Giovane Fuori Classe alle 23 e poi ovviamente l'appuntamento a settimana prossima. Let's go!

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: E così, senza amore, visti i tempi, sembra quasi un valore. Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

fame. Tu vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo.

0: può essere l'unica condizione.
1: Radio Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: una in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: miele.
1: La gente della notte fa lavori strani, certi escono oggi e vi.
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

0: niente di speciale.
1: Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.
1: Pioggia e sole.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

0: faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Una e 59.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.